0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock.
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
7: Brand new music right here.
8: Brand new music.
9: Brand new music.
10: Brand new music.
11: La musica nuova su

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambrajovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

Wake Up Pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed anche oggi voglio continuare a parlarvi di santoni e fenomeni da baraccone. Oggi ci spostiamo su coloro che fanno della gola il proprio mestiere. Come al solito non pensate male, sporcaccioni. Parlo di quelle figure che davanti agli astanti impauriti ma anche intrigati prendono una lama, spesso e volentieri una lunga spada, e dopo aver dato dimostrazione che la lama è davvero affilata, se la infilano dritta in gola fino allo stomaco. E questa volta la menzogna del prestigiatore "non c'è trucco, non c'è inganno" è proprio vera. Non è un'illusione ottica, le spade in quella gola viaggiano davvero. E il fatto che a fine numero l'artista si rialzi vivo e sorridente è già di per sé uno spettacolo della natura. Oggi parliamo di quelli che sono effettivamente più fenomeni da baraccone che santoni, gli ingoiatori di spade.

La pratica dell'ingoiamento di spade ha radici antichissime. Si stima che sia nata in India nel 2000 avanti Cristo, legata ovviamente non al circo ma a riti religiosi e dimostrazioni di potere spirituale. Avete presente quello di cui abbiamo parlato le ultime tre pillole? Il dominio della mente sulla carne, l'autocontrollo assoluto? Ecco, ingoiare una spada era simbolo di tutte queste qualità. Dall'India la tradizione si diffonde in tutto il mondo, perché se si diffonde verso Est, Cina e Giappone, dove si fonde a degli eventi che già esistevano in quella cultura, ovvero le esibizioni pubbliche di guerrieri armati di spada, nel Medioevo arriva sino in Europa, portata da viaggiatori, mercanti, soprattutto salti in banchi che cercano nuovi mercati. E in Europa l'ingoiamento di spade diventa uno dei numeri di punta dei circhi ambulanti, arrivando ad essere ripetuto decennio dopo decennio, anzi, ma che dico, secolo dopo secolo, fino ad arrivare ai freak show dell'Ottocento e di inizio Novecento. Certo, oggi l'ingoiatore di spada è una figura rara. È presente nei festival di arte di strada, in alcuni spettacoli di burlesque estremo, in alcuni talent televisivi e, incredibilmente, anche negli ospedali.

come si fa ad ingoiare una spada, premesso che non dovete farlo perché è una pratica pericolosissima? L'ingoiatore di spade letteralmente non ingoia, anzi, il trucco è proprio non usare il riflesso della deglutizione, annullarlo. Ci sono 5 passaggi principali che a dirli così potrebbero quasi sembrare facili, ma richiedono anni, quando non decenni, di allenamento. Numero 1. Rilassamento del riflesso faringeo. La prima sfida è superare quello che viene chiamato il gag reflex, il riflesso automatico che fa contrarre la gola quando qualcosa tocca il palato o la faringe. Insomma, dovete imparare a non vomitare quando qualcosa arriva sul fondo del palato. Numero 2. Allineamento esofageo. Normalmente l'esofago e la trachea non sono perfettamente in linea con la bocca, ci sono curvature. L'ingoiatore impara a posizionare testa, collo e busto in modo da creare un percorso perfettamente dritto. 3. Controllo respiratorio. Durante la discesa l'artista deve trattenere il respiro. Qualunque spasmo involontario legato alla alterazione del ritmo respiratorio può significare la morte. 4. Bisogna superare uno sfintere, un cancello muscolare fra esofago e stomaco. Normalmente si apre solo per far passare cibo e liquidi. Volontario legato alla alterazione del ritmo respiratorio può significare la morte. 4. Bisogna superare uno sfintere, un cancello muscolare fra esofago e stomaco. Normalmente si apre solo per far passare cibo e liquidi. L'ingoiatore deve imparare a rilassare.

E come già detto, non c'è trucco, non c'è inganno, quella è una spada vera e viene ingoiata per davvero, e di conseguenza anche gli infortuni sono parecchio concreti. Perforazione dell'esofago, perforazione dello stomaco, infezioni gravi come peritonite, emorragie da abrasione interna, infiammazione cronica dell'esofago. Uno studio pubblicato sul British Medical Journal nel 2006, condotto su membri della Sword Swallowers Association International, ha rivelato che la maggior parte degli artisti ha subito almeno un infortunio serio, ovvero un ricovero nella sua carriera. Ma nonostante i rischi, gli ingoiatori di spada sopravvivono e non hanno fatto solo ed esclusivamente spettacolo nella storia, ma anche

0: metà Novecento, quando le prime endoscopie erano ancora rudimentali, gli strumenti erano rigidi ed ingombranti. Avete mai fatto una gastroscopia? Spero di no, perché è un qualcosa di terrificante. Ecco, immaginate adesso di farla a metà Novecento, in cui il diametro dell'endoscopio che dovrà essere forzosamente inserito nel vostro esofago, stomaco e intestino è circa 3 volte quello degli endoscopi di oggi. Insomma, gli strumenti per andare ad analizzare l'interno dello stomaco, dell'esofago, l'inizio dell'intestino c'erano, ma infilarli in un paziente era una violazione dei diritti dell'essere umano. Ed è qui che arrivano gli ingoiatori di spade. Abituati a far passare lame di mezzo metro lungo la gola e nell'esofago, potevano tollerare strumenti che per altri sarebbero stati insopportabili, e alcuni medici sfruttarono questa caratteristica per studiare direttamente l'interno dello stomaco o testare i primi modelli di gastroscopio. Negli anni 40 e 50 i gastroenterologi giapponesi e statunitensi condussero una marea di esperimenti con ingoiatori di spade per raggiungere aree dell'apparato digerente inaccessibili ai pazienti comuni. In tempi più recenti il New England Journal of Medicine ha persino pubblicato immagini di esofagi perfettamente allineati di ingoiatori, utili per studiare anatomia e patologie. Un perfetto esempio di come un'arte circense millenaria abbia dato una mano alla medicina moderna. E dunque ricordate che se mai vi capiterà di vedere un ingoiatore di spade, cosa rara ma affatto impossibile, non pensate solo al pericolo. State guardando un frammento di storia, una tradizione che ha 4.000 anni, inizia in India e finisce in sala operatoria, accanto a un medico con un endoscopio, si spera. Ed ovviamente parlando di questo soggetto, non posso non ripetere la frase che leggevo tutti i pomeriggi quando ero bimbo ed ero appassionato di wrestling prima dell'inizio delle trasmissioni. Don't try this at home. Perché altrimenti il prossimo articolo scientifico sull'ingoiamento di spade riguarderà voi e non come artista, ma come paziente. Anche per oggi Wake Up Pills finisce qui. Io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills.
3: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: È in funzione la piattaforma telematica gestita da Equaroma, accessibile sul portale definizioneagevolata.equaroma.it, attraverso la quale per la prima volta i cittadini e i contribuenti romani potranno accedere a uno strumento di facile utilizzo per regolarizzare i propri debiti tributari. La Gay Helpline celebra 20 anni di attività al servizio del contrasto all'omotransfobia. Dal 2006 rappresenta un punto di ascolto e supporto per chi è vittima o testimone di episodi di omotransfobia. Gay Helpline è raggiungibile gratuitamente al numero 800-713-713. Il Museo della Rapacis ospita fino al 4 ottobre la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, una selezione di oltre 200 scatti del fotografo americano maestro del XX secolo. Info su comune.roma.it.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, 1 chilo a 2,45 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 euro. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 euro. E la bobina tutto strong a 2,49 euro. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
10: Oh, papà, sarà la prima parola.
11: La laminectomia lombare.
10: Andava bene anche mamma.
2: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
12: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
14: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
15: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
16: The Rock Show! The Rock Show! The Rock Show!
3: Questo è il Morning Show di Radio Rock.
17: Summer Edition.
18: Buongiorno amici e amiche di Radio Rock, sono le 7:10 minuti di questo giovedì 3 settembre. Ci avviciniamo a grandi falcate verso il weekend, ma a tenervi compagnia ancora per questa settimana siamo in due. Io sono Nicole Fondato e con me e con voi c'è Sandro Fuffo Bernardini.
19: Ciao Nicole, buon giovedì a tutte e a tutti.
18: Partiamo subito dalla musica dei Cream, Sunshine of Your Love.

0: Sunshine of Your Love, i Cream. Le 7:14, ancora buongiorno, buon giovedì 3 settembre a tutti quanti. Penultima puntata per il Rock Show Summer Edition. Da lunedì sono pronti. Il quartetto magico è pronto. In questi giorni stiamo vedendo, che viene a preparare la trasmissione, un Alessandro Tirocchi in una forma
1: sontuosa, straordinaria, pronto.
0: Gli ho fatto addirittura il catcalling, sì. Il fischio, dicendo,
1: oh! Il fischio. Quindi siate pronti ad accoglierli come meritano. Ma noi siamo invece pronti qui ad affrontare insieme questa giornata, cari raggi di sole. Se volete farci sapere come state, come state affrontando questo giovedì, qual è il vostro
0: molto
1: desiderio
0: materno,
1: musicale
0: di sole, sai?
1: Sì, il vostro desiderio musicale per prepararvi al meglio a questa giornata, lo sapete, potete provare a solleticarci al 3899 106 e 600. Noi intanto vi solletichiamo a nostra volta con una delle nostre novità.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

0: novità di Radio Free Alice. Se vi piace in particolare rispetto alle altre, votatela sul nostro sito radiorock.it e inizierà lunedì la nuova stagione di Radio Rock, quindi con il rock show, con tutte le formazioni che conoscete e che amate, ma inizierà anche la stagione degli eventi live e quindi vi parliamo del concerto di sabato 19 settembre.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio Sentimentale Jugend.
0: Il giorno in cui non potrò più sentirti dire Sentimentale Jugend.
2: Soprattutto Jugend.
0: Ti chiederò di registrarmi una nota audio.
2: Dalle 18 quel giorno, diretta di Roma-Inter, anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Attenzione però, se siete interessati, Radio Rock vi regala un ingresso. Inviate ora su WhatsApp un messaggio con il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 600. Poi i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre, Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk Roma, che si trova in via Giuseppe Mirri 35. È un evento Radio Rock.
0: E noi ascoltiamo i Klimt con Aventine.

0: I Klimt 1918 saranno in concerto al Monk sabato 19 settembre. Se venite e incontrate Fuffo, chiedetegli una birra e di dirvi nell'orecchio di sussurrarvi Sentimentale Jugend.
1: O Aventina. Palatine, Campidoglio e Quirinal.
0: E li potreste vivere un'esperienza, un pacchetto premium Fuffo.
1: Allora, domani c'è questa sesta ondata di caldo in arrivo in Italia. Piace molto ai giornali dare un titolo alle ondate, quindi siamo alla sesta. E c'era ieri un appello da parte della segretaria generale della CGIL che si occupa di scuole, ovvero se non ci sono le condizioni, perché durerà parecchi giorni, se non ci sono le condizioni di garantire sicurezza e salute per gli studenti perché le temperature sono troppo alte, le scuole non dovrebbero iniziare o comunque le lezioni dovrebbero essere posticipate.
0: Mi sento già i genitori
1: mandando in crisi.
0: Percepisco, sì, che stanno una fitta così al costato che stanno avendo in questo
1: Muniscono
0: momento.
1: Tu
0: hai voluto distruggere in un secondo.
1: No.
0: La giornata a milioni di persone.
1: Fanno come
0: allora, sappilo.
1: Fanno come i tennisti. Gli metti sì, quel salsicciotto pieno di ghiaccio. Cominci a cercare di idratare.
0: C'è qualcuno che nell'abitacolo è venuto meno.
1: Allora,
0: alla
1: notizia. Però in realtà è interessante perché questo è un problema. In quanto le scuole italiane, che sono parecchie, non sono munite di impianto di condizionamento. Non hanno un condizionatore, una pompa di calore, niente. Ci sono dei dati parziali. C'è il ministro dell'istruzione Valditara che ha detto: abbiamo messo a disposizione 20 milioni per sistemi di raffrescamento. Solo che con 20 milioni ci fai poco, perché per mettere un condizionatore in ogni classe servirebbero 320 milioni. Quindi potrebbero comprare, ne so, un ventilatore in teoria.
0: Una piccola differenza tra le due cifre. Comunque staremo a vedere, vi daremo notizie in merito. Per quanto riguarda la musica, noi arriviamo alla pausa delle 7:30. Volevo un po' di joie, di joie de vivre stamattina. E chi ce la può dare se non i Proclaimers con I'm Gonna Be 500 Miles.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
4: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
3: Sì, d'accordo. Il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP abbraccia il mondo.
5: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
6: Supermercati Pim, i bei family agora. Di risparmio, di qualità.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
0: Let's get back to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
10: Summer Edition. Le 7.32 prosegue il giovedì mattina di Radio Rock con il Rock Show Summer Edition. Puffa Nicole con voi fino alle 10 e ripartiamo dalla musica dei Sex Pistols con Buddies.
11: Radio Rock, back in time.

0: Phoebe Bridgers, Lost Boys, questa è una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Vi piace? Bene, votatela sul sito radiorock.it.
1: E qualora non mi piacesse, che cosa potrei fare? Ricorrere al TAR del Lazio?
0: Non ti posso rispondere come vorrei perché sarebbe poco radiofonico. Puoi sceglierne un'altra, per esempio.
1: Allora, c'era un ascoltatore prima che commentava, io avevo preso un articolo di Repubblica. Buongiorno, sentivo il calcolo dei condizionatori a scuola, per le scuole. Se servono 320 milioni vuol dire che ci sono 64.000 aule senza condizionatore. Allora, il dato è questo: in Italia, scrive Repubblica, ci sono 366.000 classi di scuola statale. Ammettendo che, secondo i dati, l'11% delle scuole sono climatizzate, vorrebbe dire che ci sono da attrezzare, restano da attrezzare 325.000 aule. Quindi loro fanno 900 euro a condizionatore, più o meno ci vogliono 325 milioni di euro. Ora non so, il prezzo buono magari 900 euro va bene o no?
0: Io ho smesso di ascoltare.
1: Cioè, qual è il fornitore di Repubblica?
0: Certo, molto, cioè, ho le balle di fieno nel cervello. Sai,
1: lo
0: quando
1: so,
0: mi parli di
1: io non
0: nome.
1: Posso dire un numero, no. Un dato.
0: Mi perdi
1: citare un astro, che tu impazzisci.
0: Io vado in blocco completamente, smetto di prestare attenzione. Ma per fortuna ci sei tu a governare la situazione. Ma sentiamo invece cosa ci raccontate al 3899 106 e 600.
2: Buongiorno Radio Rock, sono Jacopo da Livorno. Battata di caldo, sesta, settima, ottava, sì. Gasolio alle stelle. Ma perché prima di fare qualche gesto sconsiderato non ci sfoghiamo con i tool di Stinkfist?
0: Mi sembra un'idea luminosa, eccoli qua.

0: Test e Tool, una vostra proposta, un vostro suggerimento. Diamo il buongiorno a Luigi, Isabella che ci stanno scrivendo. Un buongiorno anche a Domenico che ci scrive: ormai ste ondate di caldo mi hanno preso pure di fantasia. Come si chiama la prossima? Fiamme dell'inferno, lava dell'Etna, Bobby Malen.
1: Se credo l'ultima, la spero, anzi, che sia dedicata a lui. Senti, stavo vedendo un pochettino i giornali di quest'oggi, tanti temi, dalla Russia all'articolo del Financial Times su Vannacci, però c'è una notizia che riguarda una regione che è il Veneto. Da ieri il Veneto è la prima regione governata dal centrodestra ad aver approvato una legge sul suicidio medicalmente assistito. Che succede in Italia? Che dal 2019 la Corte Costituzionale ha definito legale il suicidio medicalmente assistito e ha sollecitato già 3 volte il Parlamento italiano a legiferare sul tema, quindi a dare tempi, modalità, a fare un iter, un protocollo. Sono passati 2019, siamo al 2007 anni, per cui che succede giustamente che le regioni hanno cominciato a muoversi autonomamente, perché si procrastina a livello di Parlamento, quindi dicono ci pensiamo noi. Fino adesso erano 3 regioni governate dal centro-sinistra, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna, si è aggiunto appunto il Veneto con i voti a favore della Lega e di Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia si è detta contraria, e i voti dell'opposizione di centrosinistra, e quindi viene regolamentato il suicidio medicalmente assistito. E si era partiti da un testo dell'associazione Luca Coscioni, perché già nel 2024 avevano provato a renderla legge, non c'erano riusciti per un solo voto. Però la cosa che mi sorprende è che il primo giudizio viene sempre è quello di Luca Zaia, che non è più il governatore,
0: esatto,
1: del Veneto,
0: che poi ma... è la sua foto e le sue dichiarazioni sono su, cioè, sono su tutte le testate.
1: Sì, ma un po' Malagò, che sembra ancora, sì, il presidente del CONI, ma non lo è, perché è Stefani, il presidente della regione Veneto, che l'ha voluta insieme a Zaia, e quindi dice anche chi si è detto contrario in realtà ha mostrato maturità istituzionale, perché abbiamo fatto un discorso ben approfondito su questo, ma si è avvelenato, è a dir poco, il patriarca di Venezia, ovvero il vescovo di Venezia, che ne ha parlato abbondantemente durante l'intervista. Magari dopo ti dico cosa ha detto.
0: Mi dici che cosa ha detto. Prima, Rage Against the Machine con Sleep Now in the Fire.

0: Sleep Now in the Fire, Rage Against the Machine. Stavamo parlando del Veneto, che è la regione che si aggiunge, comunque si è espressa sul fine vita.
1: Sì, esatto, quarta regione italiana, prima governata dal centrodestra. Dicevo che non l'ha presa bene il patriarca di Venezia, che è il Monsignor Francesco Moraglia, che dice sostanzialmente la percezione della dignità della vita umana da oggi appare meno tutelata, c'è grande preoccupazione, certo, per le persone fragili e sole, soprattutto quelle anziane che vivono da sole, e le motivazioni psicologiche, perché c'è il passaggio sul condizioni, ovviamente malattie incurabili, che portano sofferenza fisica e sofferenza psicologica insopportabile. Questo passaggio sulle motivazioni psicologiche, dice, darà vita in seguito a margini di interpretazione soggettiva sempre più ampi. Chi decide che cos'è una sofferenza insopportabile? Credo però
0: forse l'individuo lo dovrebbe deciderlo in teoria.
1: E quindi spera che ci sia la possibilità di avere l'obiezione di coscienza sull'argomento e di promuovere le cure palliative, che sono già promosse. Infatti nella commissione che dovrà decidere ci sarà un medico palliativista, credo che sia questo il termine.
0: E giustamente lui fa il suo, non metto in dubbio comunque se sei un religioso, soprattutto quale sia il tuo, la tua opinione sul fine vita mi sembra chiara. Il discorso è che non si può affidare a tutto un discorso così importante e mi sembra così richiesto sia dall'Europa ma anche dalla raccolta firme che è stata fatta qualche anno fa, quindi mi sembravano tutti molto favorevoli. Mi sembra assurdo che sia ancora delegato di regione in regione, quindi tu devi capitare nella regione fortunata per riuscire ad accedere a qualcosa che secondo me è un sintomo di grande civiltà.
1: Secondo me legiferare su questo, quello che ti dice la Corte Costituzionale, serve proprio a mettere dei paletti e non avere interpretazioni, ovvero è legale, allora mi devi dire come si fa, certo, quali sono le regole,
0: quali sono i requisiti per poterlo fare. Però che insomma sarebbe importante poter decidere, specialmente io ho avuto purtroppo ho assistito a tantissime persone che ne avrebbero usufruito volentieri per avere una morte più dignitosa, non è stato possibile, sarebbe il caso di iniziare comunque con fare un discorso più serio al riguardo. Andrei avanti con la musica, i Red Hot Chili Peppers con Higher Ground.

0: Higher Ground, Red Hot Chili Peppers.
1: Stavo vedendo anche le immagini di George Clooney ieri a Venezia, che ha ricevuto il premio alla carriera, e si è anche divertito dicendo: quando ti danno il premio alla carriera, due cose ti vengono in mente. Il primo, che onore. Il sì. Secondo è: ma che sapete qualcosa su da parte dei miei medici? Che mastatti, come a dire, premio alla carriera, sembra che sia arrivato
0: a fine carriera, generalmente
1: a fine carriera
0: conferisce.
1: Gli avevano chiesto in conferenza stampa: ma lei a questa età poi gli danno un premio alla carriera, prova un po' di malinconia degli anni passati. E financo George Clooney ha detto: sì, in effetti sì, anche quando mi lavo i denti io mi guardo allo specchio e dico: però una volta questi denti erano meglio di così.
0: George.
1: Ma onestamente,
0: guarda, io ho fatto la stessa considerazione prima, che cercavo di leggere un messaggio e non ci vedo, cioè non riesco a focalizzarmi. Ho pensato proprio la stessa cosa che ha pensato George.
1: Però onore a George Clooney, che vuol dire che ha i denti naturali, perché c'è questa fissa adesso a Hollywood soprattutto di
0: avere le faccette, le faccette dentali.
1: Rendono un po' tutti i denti. Oddio, vedevo quelli di David Beckham tempo fa, in effetti un po' troppo marcati, no?
0: Sono un po' sembrano un po' artefatti, a volte sembra un po' la faccia di The Mask, di Jim Carrey in The Mask. È un po', l'effetto è un po' sì, così, è un pochino rivedibile in alcune situazioni. Arriviamo alla pausa delle 8 con Pennywise, torniamo tra poco.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
1: State ascoltando
11: The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock.
12: Summer Edition
13: on Radio Rock.
14: Ancora buon giovedì a tutti quanti, sono le 8 e 5 minuti del mattino. Si va avanti, sai con chi, Nicole? Con i Pink Floyd.
13: Radio Rock, back in time.

0: Cage Nickelback, questa è una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock, lo sapete, se vi piace questa potete votarla sul sito radiorock.it.
1: Sono le 8:12, signori, io stavo vedendo una cosa, anzi stavo leggendo una domanda che mi aveva intrigato. Stanotte US Open Tennis, purtroppo Matteo Berrettini è stato eliminato dall'argentino Navone, ma il giorno prima gli era stata fatta una domanda, secondo me sfiziosa, ovvero gli hanno chiesto se lei dovesse scambiare la sua vita per una settimana con un altro atleta, chi sceglierebbe? E lui ha risposto, ma forse Sinner, perché mi piacerebbe vedere che cosa fa durante la settimana. Chiaramente è il non plus ultra del, quindi come concilia i suoi tanti impegni, la vita privata, gli allenamenti, eccetera. Però togliamo da parte gli atleti. La domanda a cui non so darmi una risposta è: se potessi scambiare la tua vita per una settimana con un'altra persona, con chi la scambieresti? Lo chiedo anche a voi, per curiosità. Quindi dovresti, no, fare la vita di un'altra persona, 7 su 6,
0: nel suo corpo,
1: un po'...
0: però con la tua testa, quindi vivere quelle sensazioni.
1: Dici?
0: Io non lo so, non so scegliere la persona, ma sono sicura
1: chi ti piacerebbe essere per una settimana.
0: Allora io vorrei sicuramente mi sarei curiosa di provare a essere un uomo per una settimana e magari con una mente matematica, una mente scientifica, quello che crea delle cose incredibili.
1: Però è interessante, mi piacerebbe essere un uomo.
0: Mi piacerebbe sperimentare qualcosa che è completamente diverso da me, quindi che so, sapete, essere nel corpo di un uomo, magari appunto con delle caratteristiche, un atleta, però anche un po' un genio. Adesso non mi viene in mente nessuno vivente,
1: allora,
0: con questa caratteristica.
1: Allora mi piacerebbe la botta di adrenalina, quindi grandi spalti, cantanti,
0: Kimi Antonelli.
1: No,
0: cosa tranquilla, cioè,
1: no,
0: emozioni ma non di pericolo.
1: Oddio, oppure qualche grande personaggio a livello politico.
0: Allora proviamo, se vi va, di fare questo gioco insieme. Potete entrare nel corpo di una persona a caso per una settimana. Diteci anche mai il perché, chi e perché scegliereste, per provare quali emozioni in particolare.
1: Vorrei essere Nicole Fondato
0: sì,
1: per una settimana,
0: no,
1: per potermi parlare.
0: Io non lo auguro a nessuno, veramente. Cioè, non lo auguro al mio peggior nemico di essere anche solo un giorno nella mia testa. Facciamo questo gioco insieme. Prima però i Led Zeppelin, What a Lot of Love.

ah, ah, ah.

0: Zeppelin. Stavamo parlando di questa domanda molto interessante che hanno rivolto al tennista Berrettini per chiedergli una settimana passerebbe nel corpo di chi.
1: Sì, e gli hanno chiesto: se potessi scambiare la tua vita con qualcun altro per una settimana, con chi lo faresti? Vabbè, lui ha risposto Sinner, perché è la stessa categoria di atleta e gli piacerebbe vedere cosa fa e cosa non fa. Però sbizzarriamoci: voi, se poteste una settimana vivere la vita di un altro, però secondo me non è che la devi modificare quella vita.
0: Esatto.
1: Cioè devi viverla in devi essere lui, quindi non è che diventi Trump e cominci a fare ordini su ordini, no. Devi capire, anche per divertirti, insomma, immedesimarti, e arrivano degli spunti
0: interessanti. Degli spunti veramente bellissimi. Per esempio c'è Armando che ci scrive: io mi scambierei con mia figlia Sofia, che oggi compie 21 Bello. anni, per capire che le passa per la testa. C'è anche la motivazione che mi piace molto, cioè comprendere magari fino in fondo tuo figlio o tua figlia. È un messaggio molto poetico, mi piace tantissimo. Ma sentiamo altre idee. Altre 8, 9, 9, 106.
1: Ti chiedo, io mi annoierei dopo 4 ore probabilmente.
0: Facciamo un paio di giorni, sentiamo ancora.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Io vorrei essere Fiorello, Rosario Fiorello. Perché comunque, a parte sa ballare, sa cantare, sicuramente c'ho un conto in banca molto più alto del mio, perché quando lo vedo mi mette allegria e mi dà l'idea che anche lui quando lavora si diverte. Per cui vorrei essere Fiorello. Sì.
0: Anche ciao. Questo è bellissimo, quindi anche per divertirsi mentre fai qualcosa che ami, mentre lavori, può essere un ottimo spunto.
1: Ci citano essere John Malkovich, che film, ragazzi, che è un film clamoroso.
0: Che film, essere John Malkovich, un film di Spike Jonze, tra l'altro aiutato molto dalla sceneggiatura di Kaufman, che fa insomma il suo, da vedere assolutamente. È un film surreale, bizzarro, però recuperatelo se potete, non so se c'è in qualche piattaforma, forse su Prime si può trovare, però insomma da vedere assolutamente.
1: C'era un altro interessante che citava Elon Musk.
0: Esatto,
1: però
0: sentiamo che cosa ci dice, poi vediamo un po' se può far parte del gioco questo qui. Ecco qua.
3: Buongiorno ragazzi, ma io probabilmente cercherò di scambiare per una settimana con Elon Musk o qualcosa del genere. Poi tra beneficenza, bonifici a parenti, amici, a me stesso, spenderei tutti i suoi soldi, non mi veniva il termine. Veramente lapiderei, lo lascerei sul lastrico. E poi dopo la settimana sono tornato a casa mia e i soldi ce li ho io.
1: Ma così quindi, non funziona.
3: E senza contare che quei soldi che ha lui, fai anche tanto bene, ce ne riusciresti a farne veramente tanto.
1: Ciao. Però lui fa una vita tremenda, l'ha anche descritta, ovvero è uno che non si prende mai un secondo, che dorme in ufficio. Per questo utilizzava tra l'altro la chetamina. Se vai a vedere i ritmi di vita pure descritti nei libri, è una vita che sì, belli i soldi, però è qualità. Cioè forse qualità. È addirittura meglio la mia.
0: Allora ci scrivono pure: io farei a cambio consiglio, mi basta anche un'ora, il tempo di fare un bonifico. Allora non si può modificare, no. Abbiamo detto la regola è questa, dovete vivere una settimana, e anche perché però non potete fare niente, non potete prendervi i soldi, dovete farlo comunque, no. Rimanendo pure in povertà,
1: pure in le panni in un'altra persona, non puoi avere i soldi,
0: sperperare in quella settimana.
1: Intanto però un grande cantante, che ne so, a qualcuno piacerebbe essere un artista per provare quel brivido, quella pressione, per capire che cosa si prova?
0: È vero, questo potrebbe essere molto interessante. Adesso fra poco leggiamo i vostri messaggi, le vostre altre idee di persone di cui prendere la vita per una settimana. Prima Jesus & Mary Chain con Apple Skies.

0: Jesus and Mary Chain, April Sky. Continuiamo con le vostre idee. Chi vorreste essere per una settimana per provare con la vita di qualcun altro? C'è anche chi, c'è Isabella che dice Marangela Melato, oppure in alternativa il cane di Hugh Jackman, che sono comunque due cose agli antipodi. Una grandissima attrice come Mariangela Melato, oppure però il cane che può affiancare il caro
1: Tiziana. Diceva, io più che una persona onestamente scambierei con un gatto di casa viziatissima e amatissima. Che m'ammazza, coccole, nanna, giochini, che è la vita perfetta quella del gatto. E anche un certo snobismo,
0: sì. Guardare con disprezzo ogni tanto il padrone. Ancora le vostre voci.
2: Buongiorno ragazzi, io vorrei per una settimana provare ad essere Stephen King per farmi un viaggio nella sua mente, capire come ha fatto, comunque quali sono i meccanismi mentali per cui è riuscito a creare personaggi, situazioni e storie incredibili come quelle che ha creato negli ultimi 30 anni.
0: Quindi stai lì, scrivere e creare, mi sembra un...
1: Citano Mick Jagger tra gli altri per una settimana. Comunque ha una freschezza, una vitalità anche adesso che è assolutamente invidiabile.
0: Invidiabile.
1: C'era pure chi citava Einstein, se non vado errato. Vorrei vivere una settimana come Albert Einstein solo per sperimentare quel tipo di genialità. Quindi...
0: Che era quello che dicevo io, mi piacerebbe avere una mente completamente diversa, una mente che sa fare dei calcoli.
1: La tua...
0: cioè, basterebbe anche un ragioniere qualsiasi per essere meglio di me in matematica.
1: Allora, ma sarebbe un ragazzo di terza media
0: esatto,
1: che prende 8 in matematica.
0: Non dovrei scomodare Einstein, però ecco, anche a me piaceva una roba del genere. Ma ancora, sentiamo.
3: Ciao, buongiorno a tutti. Io sarei voluta essere un allieva del Caravaggio.
1: Fico.
3: Perché
1: vida loca,
3: è eccezionale
1: poi.
3: E penso che vederlo creare penso che sia una cosa meravigliosa, meravigliosa. Già guardarli, le sue opere.
0: Niente,
3: ho dovuto dimezzare il messaggio tornando a far sbattere la macchina. Caravaggio.
0: Sicurezza prima di tutto. Fra poco continuiamo con un allievo. Fra poco continuiamo con i vostri racconti perché sono veramente molto belli.
1: Molto
0: arriviamo alla pausa delle 8:30 con i Madness, ma torniamo tra poco.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
9: Stai ascoltando
10: The Rock Show,
11: il morning show di Radio Rock.
10: Summer Edition on Radio
12: Rock. Le 8.34 di questo giovedì 3 settembre prosegue la mattinata di Radio Rock. Puff e Nicola ancora con voi fino alle 10 e ripartiamo dalla musica dei Black Rose, Hard to Handle.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: every street is Katie by the door.
1: Katie by the door, Race Against. Questa è un'altra novità. Se vi piace, votatela sul sito radiorock.it. Fuffo, di che stavamo parlando?
2: Ah, in realtà era un simpatico e divertente pur per lei, perché avevamo preso spunto da un'intervista a Berrettini. Gli avevano chiesto: chi vorresti essere? Un'altra persona, se potessi esserla per una settimana, chi? E abbiamo rigirato a voi la domanda. Però dovete vivere quella vita là,
1: esatto.
2: Non potete modificarla, perché altrimenti sarebbe troppo facile. E stanno venendo fuori un sacco di spunti interessanti.
1: Tantissimi. Tolta, diciamo, la parte dei villain, considerati villain del mondo, dei grandi potenti, sono veramente degli spunti interessanti. Per esempio, qua ci scrivono: un pilota di caccia in esercitazione, non in missione, per provare velocità e accelerazioni inaudite.
2: Max 6.
1: Mi piace moltissimo questa idea. Effettivamente,
2: il pilota di caccia
1: qualcosa.
2: Pacifista.
1: Esattamente. Cioè, quello che non deve rischiare la vita, ma semplicemente fa un'esercitazione.
2: A me piaceva molto il tuo concetto, ovvero sperimentare. Capire la vita dell'altro sesso. Quindi dici: una settimana, fammi capire,
1: sì,
2: che
1: vorrei,
2: succede.
1: Non mi spiacerebbe.
2: E invece di una persona che non la pensa come te, o di uno che
1: so,
2: una settimana da
1: esempio,
2: che so, un politico che odiate particolarmente, però dici: fammi capire un attimo, o ti giocheresti male il bonus della settimana.
1: Io vorrei essere un uomo anche per capire, per esempio, il rapporto complicato che avete con i boxer, cioè perché ci tenete moltissimo a tenervi dei boxer,
2: no,
1: vorrei
2: vederti che vai al bagno a fare la pipì là e avresti un'epifania.
1: Io vorrei capire alcune cose, mi piacerebbe capirle nel profondo. Ma sentiamo ancora.
3: Se potessi scegliere, sceglierei di entrare per una settimana nella mente malata di Cronenberg.
1: Sì, bellissimo. Cronenberg, regista, body horror, capire come gli è venuto in mente, Videodrome per esempio. Ma non solo, perché prima abbiamo citato Caravaggio, abbiamo citato il film Essere John Malkovich. C'erano diverse altre proposte che adesso vi vado a prendere, perché c'era chi diceva George Martin. Aspetta, perché qui abbiamo tanti messaggi. Per leggere nella sua testa e sapere cosa accade negli ultimi libri che non ha pubblicato e non so se li pubblicherà mai. Questo era veramente molto interessante. Prima qualcuno citava anche Stephen King.
2: Secondo me questo è: io per una settimana vorrei essere la signora che ha deciso di raddoppiare l'affitto a tutti i negozi sotto casa di mia madre. Saranno almeno 10. Così riuscirei a capire cosa significa avere un sacco di soldi senza fare dalla mattina alla sera.
1: Poi c'è qui anche Gianluca che dice: io vorrei essere un mio ex collega di 65 anni per avere l'ebbrezza di stare in pensione almeno una settimana nella mia vita. Allora io ti rilancio, invece io vorrei essere nella vita di una settimana nella vita di chi è andato le baby pensioni, che andano in pensione a 40 anni. Cioè una settimana e sapere cosa si prova, comunque mi piacerebbe molto.
2: Io Leonardo Maria del Vecchio a questo punto. Però mi dovrebbe essere concesso di cambiare pettinatura e barba e di avere molta paura. E riandrei dalla Gruber a fare quell'intervista.
1: Anzi, vorremmo vivere quel giorno.
2: Sì, e scappare
1: per capire. Fra poco continuiamo intanto i Therapy.

0: Bravi, Auto Surgery. Ci scrivono: io vorrei essere Petrucci per capire cosa ha in testa quando suona la chitarra. Allora, io avevo visto soltanto l'inizio e pensavo a un altro Petrucci,
1: al giornalista Stefano Petrucci,
0: e quindi ero intrigata, e invece stiamo parlando ovviamente di John Petrucci. Poi proseguiva il messaggio,
1: cosa, però
0: magari c'è anche chi vorrebbe stare una settimana. Che ti devo dire? Ma sicuramente, chissà se c'è qualcuno che vorrebbe essere un cantante o una cantante, per esempio quella delle Gen.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Prestate attenzione, perché domenica 18 ottobre Radio Rock presenta le Gen in concerto al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Unam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma. I biglietti saranno prossimamente in vendita su Dice.fm. Radio Rock vi regala un ingresso, quindi attenzione per questo. Inviate ora, se volete, un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici poi saranno ricontattati dalla nostra redazione. Quindi Gen ora. Domenica 18 ottobre, Gen in concerto, Wishlist Club, che si trova in via dei Volsci 126B a Roma. È un evento Radio Rock.
0: E noi ascoltiamo e assaggiamo proprio un brano di Gen.

0: Le Gen potrete ascoltarle live al Wishlist Club domenica 18 ottobre. Ma torniamo a noi. C'è chi ci scrive: vorrei essere Serj Tankian per capire cosa prova quando grida banana, banana, banana, terracotta pie. Poi l'ascoltiamo. Proprio questa o un'altra canzone. Prima avevo detto Einstein, ci scrivono, ma anche David Gilmour per provare una volta nella vita Comfortably Numb dentro al Circo Massimo.
1: Invece io sono affascinato dalle persone completamente diverse da me, anche un po' cattive. Mi piacerebbe fare un viaggio nel cervello, sul serio, dei grandi villain per capire un po' come funziona il meccanismo. Quindi ho questa perversa forma di fascinazione. Ma vorresti essere, ne so, il CEO di una grande azienda, che è il CEO di Apple? Allora è cambiato, non è più Tim Cook dopo 15 anni, ma è John Ternus. Io l'ho scambiato per Jonas Stern, che è un vecchio ve lo ricordate Jonas Stern, vecchio centrocampista svedese della Roma? Ho detto: che cazzo ci fa Jonas Stern?
0: Che associazione così curiosa.
1: No, perché ho letto John Ternus, così, nuovo CEO di Apple, ok, prenderà 58 milioni di euro, di dollari, pensavo anche di più, francamente, però avevo letto all'inizio Ternus, ho detto: ammazza, mi ha fatto la carriera da centrocampista.
0: Aveva anche comunque il bel pallino.
1: Ammazza, chi sei? E vabbè. Comunque, no, gli spunti sono curiosi.
0: Gli spunti sono molto interessanti. C'è chi dice: che tristezza tutti a pensare ai soldi. È anche vero che in questo momento, in questa economia, un pochino il pensiero magari ti ci va. Però ci sono anche stati spunti estremamente
1: divertenti.
0: Vabbè, è
1: anche vero che se ti do uno slot di una settimana, penso che quella settimana magari... fammi provare un po' il brivido e l'ebbrezza.
0: Però a questo punto abbiamo chiamato, abbiamo dominato Petrucci, e Petrucci sia, che siano Dream Theater.

0: Theater Paralyzed per essere nei panni di John Petrucci, ma sentiamo ancora cosa ci dite al 3899 106 600.
1: Tu hai citato Stern e non so, associando mentalmente mi è venuto in mente Yapstam. Ti ricordo il difensore del Milan eccetera, perché ho letto di un aneddoto di quando ha preso Gattuso che lo prendeva in giro e l'ha messo a testa in giù nella cesta dove mettevano le magliette dopo l'allenamento, perché Gattuso lo prendeva in giro, e avrei voluto essere in quella testa in quel momento lì, quello sì.
2: Io mi ricordo, lui in una partita dell'Olanda era titolare, gli avevano rotto, non mi ricordo se l'arcata sopraccigliare o qualcosa, e si è fatto mettere i punti tranquillamente così, nature, senza bisogno di niente. Oh, c'era questo messaggio: vorrei essere un medico di emergency in prima linea, ci scrivono.
0: Accidenti. E fare bisogna la differenza.
2: Avere, certo, bisogna avere il pelo sullo stomaco per determinati ruoli. Vedresti delle cose atroci, chiaramente, che poi ti rimangono in testa, però capisco, chiaro, il messaggio che c'è dietro.
0: Molto bello. C'è anche chi ci scrive: io vorrei essere Emilio Pappagallo, il direttore, per una settimana solo per chiamare al telefono tutti i vips nella rubrica.
2: Ma nessuno ha detto Maurizio Paniconi.
0: È vero. Io
2: e Nicole non riesce più a chiamare Maurizio Paniconi, no. È solo Mauri, Mauri, perché Mauri. È Mauri.
0: Io posso confessare di provare un amore viscerale per
2: che
0: Maurizio Paniconi, che è la passionante, la persona meravigliosa. Ma questo amore, questa corrispondenza di amorosi sensi, la lasciamo per dopo. Poi noi arriviamo alla pausa delle 9 con il System of a Down, che avete chiamato in ballo proprio voi, Vicinity of Obscenity, e torniamo tra poco.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi.
1: Supermercati Pim, Pim e Famiglia Gorà, di risparmio, di qualità.
0: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Let's get back to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
9: Summer Edition.
10: Ancora per due giorni, oggi e domani Summer Edition. Sono le 9:05 del mattino di questo giovedì, per voi Pantera con...

0: La novità Day Down, questa terza ed ultima ora della Summer Edition del Rock Show, sia per una doppietta di Phil Anselmo, i Down adesso nella novità, i Pantera prima, quindi alla grande direi.
1: Down e Up. Down potrebbe essere i soldi che sono nel nostro portafoglio. C'è un articolo molto interessante, in realtà pubblicato ieri dal Sole 24 Ore, che prende un paniere di 31 prodotti e raffronta i prezzi del 2021 e quelli attuali.
0: Dovreste sapere ormai che il paniere
1: se
0: è qualcosa
1: c'è un paniere
0: che...
1: mi ci tuffo. No, però è proprio interessante perché, per esempio, per i soli ortaggi, rispetto a 5 anni fa, c'è un più 39%. Considerate che l'inflazione in Italia rispetto al 2021 è più 21%. Quindi i beni di prima necessità sono aumentati di tantissimo. Ci sono dei casi limite. Il caffè, per esempio, più 50%. Questo anche perché mi sembra che in Vietnam e in Brasile c'erano stati problemi dal punto di vista climatico, alluvioni, eccetera. Poi pensate, dal 2021 eravamo in seconda fase Covid. Poi guerra in Ucraina, quindi approvvigionamento energetico totalmente cambiato, fertilizzanti che vengono da Russia e Bielorussia totalmente cambiati. Guerra a Gaza, che forse a livello economico meno ha spostato rispetto a quella in Iran. E quindi sono beni necessari. L'olio extravergine d'oliva, su cui si fonda la cucina italiana, più 47% nel giro di 5 anni. La melanzana mi sta al più 41.
0: Ragazzi, la melanzana è la mia battaglia. Il caro melanzana è una
1: cosa. Ma tu dove l'hai notato di più? Il caro melanzana.
0: Allora, melanzana e finocchi, ragazzi, sono la cosa che è aumentata. Ci sono dei giorni che adesso non so, magari la stagionalità a volte insomma può variare, ma c'è una variazione di prezzi delle melanzane sconvolgente.
1: È più 41,9% rispetto a 5.
0: È una delle cose di cui ho parlato il più durante gli ultimi 6 mesi. Del caro melanzane. Perché ne vado ghiotta. E quindi questa cosa.
1: Ma infatti.
0: Ha particolarmente turbato.
1: Adesso, al di là delle battute, qual è il problema? E lo scrive anche il Corriere della Sera, che le famiglie italiane dichiarano di aver ridotto la quantità o la qualità dei prodotti che va a comprare. Perché? Perché ovviamente non c'è stato, rispetto all'inflazione, al costo, all'aumento dei costi, anche l'aumento degli stipendi. Quindi che vai a fare? Vai a ridurre quello che compri o, forse ancora peggio, la qualità di quello che compri.
0: Ma sì, qua vedi, qua ci scrivono: ma i kiwi quasi a 6 euro al chilo, i pomodori 4 euro e passo. I kiwi poi li hanno una stagionalità, quindi lì può essere anche comprensibile, ma è veramente anche i pomodori a volte. Io intanto ho queste conversazioni con me stessa al supermercato.
1: E poi signora mia, va da sola.
0: Mia, ma i pomodori, ma è vero questa cosa qua. Poi ci scrivono anche: fuffo, parliamo gentilmente del rincaro delle zucchine. Prima non se le filava nessuno, ora sono una verdura di lusso.
1: Attenzione, perché le zucchine in realtà le ho sottovalutate.
0: Grazie
1: sono in
0: per
1: testa,
0: la domanda. No,
1: sono in testa al più 51% in questo aumento dei costi. Zucchine davanti al caffè.
0: Perché poi zucchine romanesche, zucchine quelle verdi normali. Ragazzi, qua no, adesso noi ridiamo e scherziamo.
1: Magari qualcuno coglie: ma la fava romanesca la potremo a rigala. Ciao.
0: Buon Ips.

0: Lords of the Ports, Guano Apes. Stavamo parlando del paniere, dei rincari che preoccupano molti, specialmente nell'ambito delle verdure, ma non solo, anche l'olio Evo. C'è Marco che ci scrive: ma l'olio Evo è aumentato per ragioni indirette, perché sono aumentati i costi di spremitura, ma soprattutto delle latte. Io ormai infatti vado al frantoio per prendere a un prezzo leggermente inferiore. Ma non solo, c'era anche Antonio che sollevava un discorso interessante, quindi non soltanto della spesa da supermercato. Sentiamo.
1: Non è prodotto da supermercato, ma vogliamo parlare del caro kebab? Cioè, io mi ricordo che era il cibo dei poverelli. Ah, andiamo dal kebabaro, 3 euro, mangiamo, ci sfondiamo, mo se ne servono 12.
2: In Germania ha preso come punto di riferimento sì. per il costo della vita.
0: Abbiamo parlato l'altro
2: kebab.
0: Giorno.
2: Perché ci sono chiaramente tantissimi cittadini di origine turca, quindi il mercato proprio del kebab in Germania negli ultimi 40 anni è cresciuto moltissimo ed è il cibo, come dici, è un po' della working class, quindi vanno a vedere l'andamento e c'era addirittura chi proponeva di calmierare il prezzo del kebab.
0: Sì, ma tra l'altro, oltretutto, perché quindi noi ci stavamo concentrando anche sui dati, sulle verdure, sulla frutta, però ultimamente cioè questa è un po' come la staycation, abbiamo parlato questo vezzo comunque di dare dei nomi inglesi affascinanti a delle cose che comunque denunciano un fenomeno di mancanza di fondi. Adesso la chiamano home tending, ovvero fanno degli articoli su quanto i giovani preferiscano invece di uscire la sera rimanere a casa, che non è una, diciamo, una tendenza o un vezzo, è perché effettivamente ci sono pochi soldi per poter uscire e mangiare
2: invece
0: fuori.
2: Interessante quello che sta succedendo in Venezuela, dove Trump ha annunciato l'accordo con Delcy Rodriguez, che è la presidente messa dopo Maduro, dopo aver arrestato in territorio venezuelano Maduro, perché gli Stati Uniti avranno il controllo di maggioranza di 65 miliardi di barili di petrolio da qui a 100 anni, concessione rilasciata dal Venezuela a 100 anni di una società privata venezuelana che però sarà per il 35% controllata dal Pentagono, che potrà prendere il 20% di sto petrolio a prezzo di costo più l'opzione per comprare il restante 80%. Quindi qualcosa mi dice che Trump ha detto il più grande accordo petrolifero.
0: Figurati, se non è più grande di qualcosa, è più bello.
2: Che diciamo erano un po' interessati alla questione del petrolio venezuelano e quindi questo servirà, dice Trump, anche a abbassare i costi del petrolio e dell'energia negli Stati Uniti. Vabbè, dopo magari parliamo anche di quello che succede, perché tutti i giornali oggi si occupano di Russia. Paura
0: Russia. Russia. Noi andiamo avanti con la musica, Lost Soul Forever, i Kasabian.

0: niente, parlavamo un po' di rialzi, signora mia, della tua battaglia per le melanzane.
1: Il caro melanzane.
0: Sì, e del fatto che sia tutto legato, Nicole. Non so, erano arrivati dei messaggi.
1: Sì, si chiama furto, non accordo, guarda ciò di cui stavamo parlando prima.
0: Accordo,
1: hanno fatto un
0: accordo.
1: Colpo di stato, messo un burattino in modo palese, appoggiati dal resto del mondo, e la chiamano accordo questo furto che hanno fatto.
0: È
1: si
0: molto
1: parla di
0: Venezuela. Interessante, concessioni, ma poi dichiarate, della durata di 100 anni su 17 giacimenti petroliferi venezuelani. Ci sarà a capo questa società di un privato venezuelano, però l'accordo di fondo qual è? Che gli americani avranno la priorità su tutto quel petrolio. Parliamo di 65 miliardi di barili di riserve, considerate che gli Stati Uniti ne hanno 46 miliardi di barili, e Trump giustamente esulta dalla sua parte. Alcuni dicono sì, ok, c'è qualcosa che non quadra in questa operazione. Vabbè, invece a livello italiano, l'apertura di oggi, prima abbiamo parlato della legge sul suicidio medicalmente assistito in Veneto, in apertura, che era uno dei temi, però si parla di Russia perché avevamo detto che il ministro dell'interno tedesco, riguardo all'Ipsia, all'aeroporto, il 4 agosto furono trovati questi tre droni con esplosivo, ha detto sono stati i russi, e ieri la Bild dice che sono state individuate due persone, un cittadino di origine russa ma passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo, e quest'ultimo avrebbe avuto il visto per accedere all'Unione Europea dall'Italia, però non sarebbe transitato dall'Italia, ma l'Italia gli ha dato il visto, con Tajani che dice adesso verificheremo, e all'UE adesso si vuole fare una stretta sui visti turistici per i cittadini russi e bielorussi. Ma ne parliamo
1: fra poco, dopo la pausa delle 9.30 in OFX, torniamo tra poco.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà! Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: State ascoltando
1: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
12: Summer Edition
1: on Radio Rock.
13: Le 9.34 entriamo nell'ultima mezz'ora del Rock Show Summer Edition. Poi alle 10 passeremo il testimone a Gagarin, Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà, che vi terranno compagnia fino alle 13. E ripartiamo dalla musica degli Scorpions, Rock You Like a Hurricane.
1: Radio Rock, back in time.

0: 10 Royal Blood, con questa novità torniamo in diretta.
1: 10 over 10. Stavamo parlando un po' delle aperture dei giornali sulla Russia, quello che è accaduto a Lipsia, i visti, perché questi due sospetti, almeno uno avrebbe ottenuto il visto tramite l'Italia, parliamo di Russia, e Tajani, che ieri a domanda esplicita ma potrebbero esserci interferenze russe sul voto in Italia, ha detto: non lo posso negare, potrebbe esserci come in tutti i paesi europei. Però la parola interferenza è interessante. Che cosa si intende? Hacker, social network, peso politico? Perché ogni paese grande potente, per esempio gli americani, sulle elezioni italiane e europee hanno un certo peso. Diciamo che se l'esponente di riferimento che va al potere è sgradito a Washington, loro un pochettino la fanno sentire la cosa, come l'Unione Europea. Se ci sono dei ministri, già successo, pensate al primo governo, quello giallo-verde, non proprio filo europei, si dice alt, aspetta, oppure lo fa la Cina nei confronti di altri. Siamo nella dinamica che conosciamo, pensiamo negli anni 80, gli americani quanto hanno influito, gli stessi sovietici, fa parte un po' del gioco questa cosa, però è interessante quello che sta avvenendo con la Germania, che dice c'è stato un tentativo di sabotaggio nell'aeroporto di Lipsia, che è l'aeroporto da cui partono poi la logistica per l'Ucraina, e infatti questi droni sono stati trovati vicino a un aereo cargo ucraino. La domanda che mi faccio è: ok, c'è l'indizio che, o almeno hanno la certezza che sono russi, però noi europei, che giustamente abbiamo detto, noi prendiamo le parti dell'Ucraina perché riteniamo che sia importante per la difesa UE, eccetera. Ma ti attendevi che i russi non facessero niente a livello di guerra ibrida? La guerra ibrida è la guerra nascosta, sostanzialmente. Tu non sai chi è, operazione di sabotaggio, false flag, eccetera. Quindi forse dovevi mettere in preventivo che qualcosa poteva succedere non esplicita. Perché? Perché è la se la logistica avviene in Europa, prima o poi ti verranno a rompere le scale, non platealmente, perché se la Russia attaccasse adesso un paese della NATO, mandasse un missile, che ne so, in Germania, entrerebbe in guerra la NATO con la Russia, che è una cosa che non vogliono. Però perché ci sorprendiamo? Cioè, la mia domanda è: siamo in guerra palese, ma non la dichiariamo la guerra, e quindi tu comunque sei partecipe anche di atti di sabotaggio, perché la Russia ti reputa parte della guerra, o no?
0: E ti reputa anche con le sue ragioni, che possiamo anche, insomma, che sono abbastanza palesi, come stavi dicendo tu. A questo punto, prima parlavamo di Venezuela, di benzina, così il gancio musicale era Fuel dei Metallica. Give me fuel.

0: Beh, Metallica con Fuel, ci scrivono anche Benzin dei Rammstein. E tu, caro Marco, vuoi venire a rubare in casa dei ladri? L'ho già preparata perché era troppo ghiotto. Comunque,
1: anzi, che Nicola ti passa la gasolina.
0: Benzina. La gasolina, quella la serviamo per un altro giorno, da un'altra parte.
1: Nei momenti tipo sommelier, nei momenti migliori, sì,
0: nelle segrete stanze di Radio Rock, ogni tanto va anche la gasolina.
1: Allora, due cose. Una. Cioè, Giulia Presutti che fa un passo indietro e non condurrà più Report, lo ha annunciato ieri. Ieri gli inviati di Report hanno incontrato il responsabile degli approfondimenti Rai e hanno detto: noi vorremmo partire l'8 novembre, però in realtà hanno preteso un passo indietro di Presutti e Pier Vincenzi per adesso no. Lei ha detto di sì, lei che era stata anche attaccata da Sigfrido Ranucci dicendo sostanzialmente che si era comportata in modo falso, ovvero manifestandogli solidarietà, ma in realtà accordandosi con la Rai. E lei ha detto: faccio un passo indietro per la serenità della redazione, quindi vediamo. Dall'altra invece c'è un attacco frontale mai visto da parte dell'allenatore della Serbia femminile nei confronti dell'Italia femminile di volley.
0: Perché?
1: Italia femminile di volley, ragazzi, campione del mondo, campione olimpica, cioè male che va arriva terza nelle competizioni, perché la reputa la grande avversaria. E quindi dice: ma per carità, paragonare questa nazionale italiana ad alcune delle nazionali più forti del passato è ridicolo, è solo fortuna. Non è che l'Italia sia una grande squadra, se hanno avuto fortuna altre squadre hanno giocato un po' peggio.
0: Sembra Morga contro i Tool, sembra questa cosa.
1: Ma se io chiedo a una persona qualunque di dirmi quattro giocatrici dell'Italia, forse mi dice Silla, forse mi dice Gonu, per il resto niente. Chissà come reagiranno in caso di una sconfitta, speriamo di detronizzare.
0: Qua mi sale il campanilismo, allora, qua mi sale il campanilismo. Adesso non ci fate alterare su questa cosa.
1: Non puoi, allora, Velasco, non si può perdere contro la Serbia se arriviamo in finale. Per me l'ha fatto per infastidirle.
0: Forse sì, però Velasco è un signore, quindi se non risponderà a questo tipo di provocazioni.
1: Allora, io amo gli arroganti. Dico una cosa: io amo gli arroganti, però all'altra parte mi sale il campanilismo e ti dico: au.
0: Ci facciamo salire il campanilismo qui. Attenzione, non accettiamo
1: l'Italia
0: queste provocazioni.
1: In finale ieri. Credo che la Serbia stia dall'altra parte, quindi in teoria puoi affrontare in finale. Come affronteresti in finale un allenatore di Terzic?
0: Allora, non lo so, io sono poco composta, quindi non ho la plomb di farei comunque, diciamo, risponderei a tono, perderei la mia calma, dignità e classe. Quindi non faccio
1: testa.
0: Tu
1: sei nota per calma,
0: io sono
1: dignità e classe.
0: Esatto. Quindi io risponderei in maniera poco civile.
1: Comunque Velasco
0: ha detto:
1: non ci curiamo di lui.
0: Ora Velasco è un signore e sono dei signori, i ministri tra le vite degli altri.

0: stiamo affrontando questo dissing dell'allenatore della nazionale di volley femminile della Serbia, che insomma parole ingenerose nei confronti di un'eccellenza sportiva che abbiamo
1: caso
0: in Italia. Caso
1: Stepezzenti ha detto non le conosce nessuno le italiane, una squadra sopravvalutata, sono state solo fortunate.
0: Ragazzi, ammazza. Questa è una palese provocazione, ci dicono sarebbe da rispondere Westrund, ma che sta dicendo?
1: Westrund, ma che sta dicendo?
0: E sarebbe opportuno, allora. Ma abbiamo la fortuna di avere un signore come Velasco alla guida.
1: Hai vinto mondiali e olimpiadi, cioè
0: anche, neanche di misura, insomma hai vinto, hai stravinto, quindi insomma mi sembrano parole ingenerose.
1: Però, allora devo dire che da un lato le cose così mi fanno rosicare, dall'altra mi divertono tantissimo, sì. Perché bisogna permettersi anche di essere arroganti. Questo Terzic ha vinto in realtà tantissimo, sia con maschile che femminile, con sì. La Serbia. No, cioè stai sempre parlando di atleta e se te li trovi in finale ovviamente te schiacciano la palla in faccia.
0: A quel punto voglio proprio così. Ci scrive Isabella, quindi oltre all'ansia abbiamo in comune lo sbrocco facile. Ultimamente sì, ultimamente sono così fumantina.
1: Io ho detto arzate, cornuto, arzate.
0: È così, chissà come andrà a finire. A questo punto seguiremo con ancora più afflato la nazionale di volley femminile contro la Serbia. Noi a questo punto vi salutiamo, diamo appuntamento a domani per l'ultimo appuntamento del Rock Show Summer Edition. Vi lasciamo in ottima compagnia con Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà e vi auguriamo una buona giornata.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Radio Rock presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire

0: partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Gagarin, mi ricevi?
2: Forte e chiaro.
1: Accensione motori.
2: 3, 2, 1. Decollo.
1: Questo è Gagarin on Radio Rock.
3: Buongiorno, bentrovati, questa è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi ovviamente fino alle ore 13. Cominciamo così anche questo giovedì 3 settembre.
4: Oh, buongiorno Tati, buongiorno a tutti, come va?
3: Bene, te?
4: Ah, tutto bene, oggi arriva la nuova ondata di caldo, sei pronta?
3: Come no?
4: Caldo africano, eh? Siamo tutti pronti a soffrire ancora per un po'. Poi tra poco però ti racconto una cosa di cui stavo parlando fuori onda con Fuffo e Nicole riguardo chi vorresti essere per una settimana. Ne hanno parlato ora e mi sono reso conto
3: io
4: di
3: una balena,
4: sono...
3: guarda.
4: No, di personaggio famoso.
3: No,
4: però.
3: Vabbè,
4: una balena
3: balene,
4: famosa.
3: Le balene
4: Dick.
3: Sono famose.
4: Moby
3: Dick. Ma le balene, guarda, stanno là, no?
4: Sì.
3: Sono così imponenti ma non fanno niente.
4: Mangiano il plankton
3: al massimo.
4: Si aprono
3: la bocca e mangiano tutto.
4: Gli
3: entra tutto in bocca senza fare sforzi.
4: Senza fare la dieta, poi,
3: stanno
4: nemmeno.
3: Là, sono gentili, sono imponenti, ma cosa vuoi di più? Una balena, no?
4: Tra
3: vogliamo
4: poco,
3: rinascere balene?
4: Tra poco ti dico la mia.
3: Ti dico io. Radio Rock, back in time.

0: si tratta dei Queens of the Stone Age con un'altra novità nell'alta rotazione di Radio Rock dal nuovo album, e dopo Easy Street che avevate già sentito, questa seconda anticipazione da un album che sarà fuori il 30 di ottobre.
1: Prima di dare un consiglio a tutti gli ascoltatori tati, parlavamo del fatto che, no, dicevano Fuffo e Nicole, chi vorresti essere per una settimana una balena? Io mi sono reso conto delle mie grandi aspirazioni, perché ho detto
0: una forma di parmigiano.
1: No, è faticoso essere qualcuno di famoso, sarebbe bello diventare qualcuno di famoso ma non famoso, cioè tipo, che ne so, uno dei Pinguini Tattici Nucleari, ma non il cantante, il tastierista, capito? Che sei comunque mezzo famoso, che hai comunque però i vantaggi ma non hai gli oneri di dover, che ti ferma la gente, di salute, cioè, ti fai i fatti
0: certo,
1: tuoi.
0: Va bene. Radio Rock
1: Promotion. Intanto vi ricordo che sabato 12 settembre torna il Meta Sound Fest all'anfiteatro Mecoland di Genzano di Roma, una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco ci saranno Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri scritto da Betta Cianchini, e Emanuela Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E poi ancora le Swingeresse, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 a oggi. E poi la nostra Paolonia Zumo che condurrà l'appuntamento con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento. Insomma, una serata da vivere tutti insieme, anche con degli stand enogastronomici, quindi si mangia e si beve al Meta Sound Fest sabato 12 settembre dalle 19.30 all'anfiteatro Michael End di Genzano di Roma. L'ingresso è libero su sottoscrizione. Radio Rock è media partner.

0: Valentina De Giovanni, eccola qua, abbiamo ascoltato qualcosa, avete sentito dell'evento.
1: Allora Tati, ti volevo raccontare di una cosa particolare che accade in Giappone, che riguarda la burocrazia, la tanto amata burocrazia, so che tu la adori. Perché stanno nascendo delle applicazioni tipo Tinder, cioè applicazioni di incontri, che sono fatte e organizzate da un'organizzazione non governativa, e il motivo è far incontrare persone che hanno lo stesso cognome. Qual è però la ragione alla base di questo? Sì. La ragione alla base di questo è che...
0: alcuni cognomi stanno scomparendo.
1: No, è che in Giappone esiste una legge che obbliga chi si sposa a prendere il cognome del coniuge, non necessariamente del coniuge uomo, cioè nel senso potrebbe essere, il 95% delle volte è il coniuge uomo a dettare il cognome, però uno dei due appunto coniugi deve rinunciare obbligatoriamente al proprio cognome, e questo, dicono, crea una serie di problemi. Per esempio, bisogna rinnovare tutti i documenti, bisogna perdere in qualche modo, no, la propria identità familiare. E i giapponesi, che non hanno voglia di rinnovare i documenti, cosa fanno? Si stanno iniziando a incontrare attraverso queste app con persone che hanno lo stesso cognome. Così, se uno dei due deve perdere il cognome, comunque prende quello di quell'altro che è uguale, quindi certo, mantiene il proprio cognome. Posso dire, mi sembra una forma di pigrizia eccessiva anche per me. Per non rinnovare la carta d'identità cambiando il cognome, a quel punto ti sposi con, cioè passi tutta la vita,
0: comunque, ho un'idea
1: con uno che
0: su
1: odi,
0: chi potrei...
1: che si chiama come te, cioè non
0: comunque
1: mi pare il caso.
0: Comunque ho un'idea su chi potresti essere di animale nella prossima vita, dopo te lo spiego.
1: Sì.
0: Ma ci scrivono: io piuttosto che essere uno dei pinguini tattici nucleari, sì, preferirei essere un ratto.
1: Va bene.
0: Che pure là,
1: che però non ci vedo niente di male essere uno dei pinguini tattici nucleari. Il tastierista
0: potresti andare a vivere a casa di Jacopo Morroni, che ne sai?
1: Perché no?
0: Io vorrei essere invece una delle baby metal, visto che si parla di Giappone.

0: ti dicevo, potresti nella prossima vita essere uno di quei pappagalli che non sanno volare, quindi non devono neanche volare.
1: Che meraviglia.
0: E c'è la bella notizia, è che c'è un record di nascite per questo pappagallo che era a rischio estinzione. Si chiama Cacapo. È un pappagallo molto particolare, è il più pesante al mondo, è notturno, quindi questo è un po'...
1: Vita notturna non mi piace molto.
0: Però sai, potresti cambiare.
1: Scusa,
0: no?
1: Come si
0: muove? Prossima vita.
1: Cioè cammina.
0: Vive solo in Nuova Zelanda, è famoso perché no, appunto non sa volare e è un periodo critico per lui perché è un periodo di estinzione. Ma quest'anno per la prima volta dopo almeno 75 anni di sforzi di conservazione, questa specie ha riprodotto almeno 300 individui.
1: Ma perché l'abbiamo
0: aiutata?
1: Tra
0: l'altro può mangiare una pianta che è solo in Nuova Zelanda.
1: Posso dire però questa roba?
0: Rimu, i frutti del rimu.
1: Io te la dicevo anche riguardo il panda, no? Che i panda da anni ormai non si vogliono accoppiare, pur di farli accoppiare li facciamo vedere dei filmati pornografici in cui dei panda si accoppiano. Cioè, se il panda non vuole, ma che ci frega a noi se non gliene frega niente nemmeno a lui? Si estinguerà, cioè ha deciso di estinguersi.
0: No, ma lui non ha deciso di estinguersi.
1: Ma come no? Non gli va, perché dobbiamo costringerlo?
0: Ma perché? Perché è pesante e lo dobbiamo far estinguere, che
1: no,
0: dici?
1: No, perché cammina, cioè se si vuole
0: Non vola però, cammina
1: quello.
0: E non vola.
1: Se si vuole estinguere, chi
0: vabbè, però chi l'ha detto che
1: i
0: pappagalli devono per forza volare?
1: Beh,
0: tanto li tengono chiusi in gabbia, poracci.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.

0: 70%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
8: State ascoltando
9: Gagarin.
8: Gagarin. Una trasmissione spaziale.
10: Vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano i Beach Boys.
9: Radio Rock, back in time.

0: quale potete votare sul sito radiorock.it. Fra l'altro, tra le novità ci sono i Fontes DC. Vi diamo una notizia incredibile, se volete vederli dal vivo, e ve lo consigliamo vivamente. Radio Rock Promotion.
1: Per esempio, volete vederli dal vivo a Lisbona il prossimo 21 ottobre? Ebbene, Te per Portugal vi ci porta. Oltre 100 voli a settimana da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli. E per chi vuole andare oltre, tariffe speciali anche per Brasile e Nord America. Come prenotare il vostro volo TAP? Basta andare su flytap.com. TAP abbraccia il mondo.
0: E invece, come band di apertura, hanno loro hanno annunciato già da un po' Chuck

0: aprirà concerto ovviamente di Fontes DC, che vi dicevamo anche con una data il 21 ottobre a Lisbona.
1: Allora Tati, volevo parlarti di una cosa un po' particolare, perché ho visto un articolo che riguarda un qualcosa che esiste nelle case di tutti noi, e sto parlando di quel cassetto che contiene i vecchi caricabatterie, le vecchie pile,
0: sì,
1: le chiavi che non sappiamo bene di cosa sono,
0: le cose che ci possono servire, sì. Che io però sono, non ho solo un cassetto io.
1: Sì, che però la vecchia calcolatrice, quella con che funziona energia solare, e il righello di legno, cioè quelle,
0: sì,
1: robe che tu le metti là dentro, non si sa bene per quale motivo. E ho scoperto che in realtà da tanti anni ci sono vari sociologi, economisti, eccetera, che stanno cercando di interrogarsi sul motivo per cui effettivamente in ogni casa sia presente questo, cioè quale sia il meccanismo mentale che ci porta a non buttare un vecchio caricabatterie, ma comunque a conservarlo nel cassetto, pur sapendo che quel cassetto è pieno di cianfrusaglie che uno non apre mai,
0: sì,
1: non usa mai. Ne esistono tante, eh. Una è la paura, per esempio, di buttare, che è più forte di quella di accumulare. Un'altra, che le cose nostre, anche se non hanno valore per il fatto di esserci appartenute, di avere una storia con noi, valgono di più di quanto possono essere. Un'altra cosa è che crediamo che il futuro possa essere, comunque possa prospettarci delle opportunità che non conosciamo, e quindi chissà che cosa questa cosa ci viene. Ma una roba è chiamata la planning fallacy, cioè quel fenomeno della fallacia del pianificare, che è una tendenza a sopravvalutare quanto saremo efficienti in futuro, che è esattamente una cosa che io ho fortissima. Cioè, quando tu procrastini qualcosa, io sono tipo il re dei procrastinatori, no?
0: Sì.
1: Semplicemente cosa stai facendo? Stai dicendo, stai pensando che esisterà una versione tua futura che sarà più brava, più efficiente, avrà più voglia e sarà meno pigra nel fare quello che tu adesso non vuoi fare.
0: Lo facciamo continuamente,
1: lo facciamo
0: anche
1: continuamente
0: con l'armadio.
1: Ma è vero, però se ci pensi, per quale motivo una versione nostra futura dovrebbe essere meno pigra di noi adesso?
0: Secondo me bisogna darsi delle tempistiche, no? Cioè, anche con l'armadio succede,
1: sì,
0: che tu dici, vabbè, quando dimagrirò, quando ingrasserò, no? Quando sarò più vecchia. Cioè, ci fai questi ragionamenti, no? Con alcuni capi.
1: Li faccio, ma io
0: e
1: non...
0: E allora, ok, se per due stagioni... Quanto vogliamo dare di tempo? Se per due stagioni,
1: sì,
0: poi quei capi non vengono utilizzati, basta.
1: Non lo so, io per dirti quanto sono bravo come procrastinatore, l'anno scorso non ho cambiato l'orario in macchina per l'ora legale solare, e a un certo punto ho detto, sai che c'è? Ma sono arrivato praticamente fino a marzo. Fino a febbraio, a questo punto la tiro lunga e l'ora diventa di nuovo giusta, capito? Cioè, questa è per darti l'idea.
0: Mamma mia.
1: Quanto...
0: Comunque, tra poco ti parlo di Cicci Frolli,
1: Ah!

0: ti stavo dicendo.
1: Vai.
0: In Bhutan sì. La fortuna ha una forma ben precisa ed è proprio quella del ciccifrollo. Perché nei villaggi intorno a un monastero molto importante ci sono disegnati, dipinti, diciamo, non disegnati,
1: sì,
0: sulle facciate delle case dei falli enormi.
1: Ah.
0: E non è vandalismo.
1: Beh, insomma.
0: È una tradizione. Si racconta che un monaco, il folle divino,
1: sì,
0: usasse il proprio membro per sconfiggere gli spiriti maligni, trasformandoli in divinità protettrici.
1: Sì, quindi mi stai dicendo che i banchi che io avevo al liceo venivano dal Bhutan, probabilmente.
0: Esatto.
1: Perché sui banchi di scuola al liceo c'erano disegnati.
0: È ardente saggezza,
1: sì,
0: quindi questo folle divino,
1: sì,
0: diceva che questo simbolo protegge le case dalla sfortuna ed è entrato appunto nell'iconografia locale insieme a draghi e colori sgargianti. Ora leggo questo articolo e c'era scritto: mi raccomando, questo post non fate i soliti commenti, ma insomma commentate,
1: sì,
0: in maniera alta, in maniera,
1: eccola,
0: poetica,
1: sì,
0: niente battute scontate,
1: no,
0: sorprendetemi. Sotto ci sono 1000 commenti
1: che parlano solo.
0: Io vorrei chiedere la stessa cosa ai nostri ascoltatori,
1: sì.
0: Allora, il primo commento che vedo è quello di Emiliano Carli,
1: sì,
0: conosciuto qui a Radio Rock, che scrive: per vederli tutti si fa il Bhutan Tour.
1: Ah, cioè,
0: bella,
1: fa ridere,
0: questa,
1: sai, questa fa ridere,
0: bella,
1: mi piace
0: questa, bella. Poi ce n'è uno simile a quello che hai detto te.
1: Cioè?
0: E io che mi prendevo le note ogni volta che li disegnavo a scuola.
1: Capito? Perché comunque a scuola. Allora, vogliamo dire, soprattutto, forse quasi esclusivamente, nei ragazzi esiste un periodo che va dai 12 ai 16 anni, forse sono ottimista, ai 18 anni, in cui inspiegabilmente ci si sente in obbligo di disegnare, chissà per quale motivo sociologico, degli enormi ciccifrolli sui banchi, sulle, non lo so per quale motivo.
0: Cazzoniglio,
1: quella
0: sì, cosa là.
1: Sul diario.
0: Comunque,
1: degli altri, no, sui
0: c'è
1: quaderni.
0: Anche qualcuno che ha scritto: mi aspetto lo stesso per la coniglietta,
1: sì,
0: che è molto più bella esteticamente.
1: Posso dire però, più difficile da disegnare.
0: Comunque
1: cioè,
0: richiede
1: comunque una capacità artistica maggiore. Mentre comunque diciamo che un ciccifrollo stilizzato.
0: Ma poi pure a Pompei
1: semplice
0: c'erano, scusami, tu parli sempre di delle frasi di Pompei e mo i ciccifrolli non l'hai notati?
1: No, no, sì, sì, ma figura, su Pompei c'era anche, ti ricordiamo, visto l'equivalente di scemo chi legge.
0: Esatto.
1: Quindi
0: vabbè, comunque mi aspetto i commenti dei nostri ascoltatori a questa notizia.
1: Scusa,
0: per favore, al 3899 106 600.
1: Ti
0: sì,
1: leggo un messaggio proprio così per iniziare: la butano in caciara. Va bene.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
5: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
6: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
5: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh, papà! Sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
15: Stai ascoltando Gagarin.
16: Una trasmissione spaziale
17: on Radio Rock.
18: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente ancora per due ore, fino alle 13 arrivano i Black Sabbath.
19: Radio

0: pubblicità parlavamo di cicci frolli, cari cicci frolli nostri.
1: Perché in questo stato un po' così pruriginoso del Bhutan vengono dipinti sui muri dei cicci frolli. Il motivo è perché dovrebbe essere una cosa di buon auspicio, se
0: esatto,
1: non ho capito male,
0: esatto.
1: No? Che porta bene, che porta... Va
0: c'è
1: bene.
0: Questo monastero, abbiamo raccontato e vi abbiamo chiesto di commentare la notizia che appunto abbiamo detto di questo monastero in Bhutan. Prima però tu stavi parlando dei cassetti chiusi, aperti,
1: sì,
0: dei cassetti dove conserviamo cose che non ci servono più. No,
1: no? Stavo parlando della spiegazione.
0: Potrebbero servire, cose che potrebbero
1: sociologica,
0: servire.
1: Sociologica, psicologica, non sappiamo bene di che tipo, per la quale abbiamo tutti a casa almeno un cassetto ripieno di vecchie caricabatterie, pile usate a metà ma forse completamente, che però magari hanno ancora quel 3%
0: esatto,
1: di
0: e
1: carica.
0: E c'era un nostro amico che dava un'altra teoria rispetto a quelle che hai detto.
2: No ragazzi, secondo me la questione è molto più semplice, sì, e peggiore. Siamo completamente terrorizzati dai cassetti vuoti. È il vuoto interiore,
0: è vero,
2: che attanaglia.
0: Tu sei un grande tatianista,
2: a spaventarci, a terrorizzarci, che se vediamo riflesso in un cassetto vuoto noi non possiamo tenerlo.
0: È vero, bravo, bravo, mi piace tantissimo, sì, questa teoria. Il problema è il cassetto vuoto. Poi
1: cioè,
0: invece
1: qui proprio
0: su questi cicci frolli in Bhutan,
1: sì,
0: sentiamo, abbiamo chiesto di commentare, sentiamo, sì, poi leggi, tu leggi.
1: Io leggo.
3: Anche presso gli antichi romani, nella città di Pompei ce n'era una grande raccolta. Il cicifrollo turgido era simbolo di buon augurio.
0: Lo vedi?
1: Sì, sì, sì. Quindi
4: buongiorno, vai, per fare una citazione. Ma che sono, soldatini? Ah no, sono casa.
0: Ecco, bravo, sì, bravo, sì, vedi?
1: Quindi in Bhutan non dicono che culo, ma dicono che cicifrollo. Sai che confusione ci scrivono.
0: Poi scrivono, ho capito, questo folle divino che è gran figlio di Bhutan,
1: sì,
0: originalissimo. Quando affrontava più nemici in contemporanea faceva l'elicottero.
1: Ah, va bene, va bene, va bene. Quello dell'armadio, quello che dicevi te Tatiana, è un mio incubo. Però a un certo punto bisogna prendere coraggio e fare pulizia in monaco senza butanne. Capito?
5: Dai, come spada di fuoco,
1: ecco,
0: bravo,
5: ma lo
1: ecco,
5: sente padre, ma lo sente tutti questi cosi di fuori.
1: Che bella citazione.
0: Beh, dai, devo dire che poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio.
1: Ah, poteva andare molto peggio, guarda, io mi ritengo soddisfatto.

0: ovviamente.
1: Tati, sai che sto studiando come un pazzo. Parlavamo prima, no, di quando facevamo le cose a scuola, sì, che disegnavi ciccifrolli, no, sui diari, banchi, eccetera. Mi sono rimessa a studiare proprio come ai tempi di scuola per il fantacalcio. Stasera ho l'asta del fantacalcio.
0: Guarda, ragazzi, sta proprio...
1: Sto chiedendo, anche perché non ho informazioni, cioè mi sono perso dei pezzi della nuova Serie A, eccetera, quindi non è che sono preparatissimo. Sto chiedendo, ho chiesto anche prima a Tatiana, fuori onda, ma secondo te, Tatiana, ma... alla fine Rowe a 21 lo rinnovo o no come calciatore, dato che posso rinnovare un calciatore?
0: No, non hai detto quel nome, hai detto un altro nome.
1: Ti ho detto un altro nome?
0: Eh,
1: che sono indeciso se rinnovare. Ah, Pavlovic a 9, se no lo rinnovo.
0: Sì, quello
1: rinnovo.
0: Mi veniva voglia di dire sì.
1: Ti veniva voglia di dire
0: adesso
1: sì.
0: Adesso quest'altro che hai detto no.
1: No, quest'altro no, ma secondo me conviene quell'altro, perché farà mezzo attaccante, centrocampista, però non lo so, vabbè, ne parleremo.
0: Aiutatelo.
1: Aiutatemi.
0: Aiutatelo, perché oggi è in crisi totale per questa cosa.

0: sentiamo ancora i vostri messaggi 3899 106 600.
1: Vai.
2: Ci cifrolli sui muri perché al costruttore gli hanno detto va un po' il cazzo che te pare.
0: Esatto. Allora, bravo, ti danno consigli per il tuo fantacalcio. Sì, prendi Frattesi.
1: Lo so.
0: Ecco,
1: però.
0: Se no.
1: Sì.
3: Salve Gagarin.
0: Ecco.
3: Marco Macchetto, devo dire come funziona l'asta quest'anno.
1: Sì.
3: Prendi tutti i soldi
1: male
3: che vuoi,
1: non lo prendo.
3: E poi li spendi tutti su Bobby. Male Bobby.
1: Non lo prendo.
0: Ma perché?
1: No,
0: non ho capito.
1: Perché era un giocatore molto costoso, no? Funziona così. Male è un giocatore molto forte, segna tantissimi gol nelle prime due giornate.
0: Però
1: segnerà.
0: T'ha detto, risparmia su tutti, prendi quello.
1: Ma puoi affidarti a un solo giocatore?
0: Sì,
1: senti,
0: secondo me sì.
1: Tra poco voglio parlarti di Harry Potter, perché è uscito, non so se hai visto, il primo trailer.
0: Sì, ma va boicottato anche.
1: Davvero?
0: Sì. Però invece io voglio dirti che ci sono un sacco di eventi spaziali che non dovrai perdere a settembre.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto
2: alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: State ascoltando
9: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
10: Gagarin vi tiene compagnia fino alle ore 13. Torniamo con Eric Clapton e poi arriva anche la novità per Marilyn Manson. Radio Rock.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Jackson tra le novità di Radio Rock. Marco vuole parlare di una cosa che io poi andrò a smontare.
1: No, no, però è una cosa che raccontiamo quello che è successo. C'è uscito il nuovo trailer della serie di Harry Potter.
0: È la pietra filosofale.
1: Tra l'altro ti leggo quello che dice, no? Sì. Per gli appassionati, frame che rivelano i personaggi, le novità, le grandi cose, scorci inediti, studenti negli angoli. A me sembra identico, identico ai film di Harry Potter. Cioè, sembra proprio ricalcato.
0: Ah, beh, certo. Vogliono spillarvi altri soldi.
1: Hanno solo cambiato gli attori, sembrerebbe. Comunque, questo è quello che è successo. Chiaramente, tante le polemiche già che sono.
0: Oh, finalmente un Marco Muscarà
1: emerse.
0: Che dice la sua.
1: Alcune polemiche riguardano banalmente la messa in scena, e quindi perché rifare Harry Potter, perché cambiare gli attori, perché cambiare alcuni personaggi, per esempio,
0: e
1: no?
0: Poi perché finanziare
1: sì,
0: chi ha coprodotto questa serie, ovvero
1: J.K. Rowling, che è l'autrice di Harry Potter,
0: che è accusata di
1: lei non è accusata. Si può dire,
0: usata.
1: Si può dire in maniera abbastanza serena, ora non ce ne vorranno i suoi legali. È transfobica, lo ha fatto capire in tutti i modi.
0: Però accusata di finanziare proprio campagne politiche e sociali che cercano in tutti i modi di escludere le donne trans.
1: Ah sì, su questa è accusata. Sul fatto che lei abbia dei problemi, posso dire, inspiegabili con le persone trans.
0: Ma che problema avete? Ma questo è un grande problema. Ma cosa ve ne frega
1: trans, non
0: voi?
1: Binari, eccetera. Lei non perde occasione di fare delle dichiarazioni non richieste, tra l'altro.
0: Esatto.
1: Autonome contro le persone trans. Vabbè.
0: So che dovremmo boicottare un po' tutto, perché poi questo è un discorso molto complesso. Però quando comprate, quando supportate Harry Potter e il suo merchandising, ricordatevi che state finanziando anche delle campagne politiche e sociali transfobiche.

0: Cycle Club.
1: Allora, Tati,
0: voglio parlarti degli eventi spaziali che non dovrai perdere a settembre, ok?
1: Va bene.
0: Ci sono una serie di appuntamenti spettacolari nel cielo e oggi alle 11:11 non abbiamo pregato, ma l'universo veramente, oggi mi devi aiutare.
1: Ma qualcuno a metà pomeriggio c'è mai di questi eventi? Perché poi sono soltanto... No.
0: Allora, tre settimane, ascoltami,
1: Sì, ascolta.
0: Allora, ecco le date da segnare.
1: Vai.
0: 6 settembre,
1: sì,
0: la Luna vicino a Marte. 8
1: Vabbè.
0: Settembre, la Luna vicino a Giove. 9-10 settembre, il picco delle Epsilon Perseidi. Ok?
1: Sì.
0: 14 settembre, la Luna vicino a Venere. 22 settembre, Venere raggiunge la massima luminosità serale.
1: Sì.
0: 23 settembre, equinozio di settembre.
1: Va bene.
0: 25-26 settembre, Nettuno in opposizione.
1: Ok.
0: 26 settembre, la Luna del raccolto. 26-27 settembre, la Luna vicino a Saturno.
1: Va bene.
0: Quindi
1: questa
0: insomma
1: è quanto?
0: No?
1: Sì, ok. Posso sceglierne a caso una tra queste? O
0: guarda,
1: tutte?
0: Diciamo che
1: l'equinozio
0: possono
1: farei.
0: Essere osservate anche a occhio nudo alcune cose, se no con un telescopio durante la notte.
1: Sempre di notte, non c'è nulla all'ora di pranzo.
0: Cerca di andare insomma a vedere questi eventi con cieli più bui, condizioni potenzialmente migliori di questo inquinamento luminoso che abbiamo in città. Quindi allontanati un po', almeno arrivi al Tuscolo, no?
1: Va bene,
0: da casa tua.
1: Va bene, senti, c'è un'amica che ci fa una richiesta musicale. Buongiorno, sono in viaggio con i miei colleghi. Si torna a casa
0: dopo
1: due notti di lavoro. Bentornati,
0: mi raccomando. Che lavoro fate?
1: Di
0: lavoro?
1: Guidate con attenzione, però se avete del sonno arretrato è possibile ascoltare Don't Stop Believing the Journey.
0: Vai,
1: grazie, siete meravigliosi.
0: Divertitevi.

0: disco, fra l'altro, con un suo amico. Sì, aveva inventato
1: con un collega,
0: sì.
1: Collega, ex collega.
0: Amico collega pure.
1: Amico collega,
0: ma perché se è collega non è amico, eh? Marco, no, distingue molto la vita lavorativa dalla vita privata. Che palle,
1: assolutamente,
0: ragazzi.
1: Assolutamente. C'era questo ex collega che voleva fare una rubrica, volevamo farla quando avevamo la trasmissione insieme, e volevamo chiamarla, pensate che idee incredibili, i Journey, tutti i Journey. Una canzone di Journey, tutti i Journey.
0: Siete veramente dei cretini.
1: Infatti, comunque, posso dire, bello il titolo, sarebbe stata un po' ripetitiva la lunga, però
0: sì,
1: perché quante
0: perché,
1: ne vuoi mettere le canzoni di Journey?
0: Ne abbiamo, dai, domani ci possiamo provare, dopo domani pure.
1: E poi basta, però a un certo punto, cioè andiamo sulle B-side dei Journey, che forse potremmo
0: adesso ci, si
1: evitare.
0: Scaglieranno contro di noi i grandi fan dei Journey.
1: Tutti allora, e due i grandi fan. Quanti
0: però scatenatevi tutti i Journey, perché noi poi senza queste polemiche tutti i Journey non ce la facciamo. Allora, detto questo, noi vogliamo parlarvi di un evento importantissimo, innanzitutto perché sarà il primo evento della stagione di Radio Rock, poi perché ci troverete ovviamente tutti lì, ci incontreremo, ci vedremo dal vivo, basta con queste telecamere,
1: basta,
0: vediamoci dal vivo, stringiamoci la mano, fatevi offrire una birra da Marco Muscarà,
1: guarda, anche
0: un
1: due.
0: Latte col matcha,
1: sì, un latte condensato vi offro.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Ma intanto diamoci un appuntamento preciso. Dove ci vediamo? Ci vediamo sabato 19 settembre al Monk Roma. Come mai? Perché Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito showcase e post-rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Io già vi vedo. Tanti ascoltatori, tifosi di Roma e Inter che diranno: ragazzi, ma in realtà il 19 settembre c'è Roma-Inter. Lo sappiamo, dalle 18 diretta di Roma-Inter proprio al Monk, e poi ci vediamo il concerto insieme, anticipo della quinta giornata di Serie A. I biglietti sono in prevendita su Xid e monkroma.it. Ma Radio Rock vi regala un ingresso, inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Quindi sabato 19 settembre Klimt 1918 con Amor Release Party. Dove? Al Monk Roma. Dov'è il Monk Roma? In via Giuseppe Mirri 35, chiaramente un evento Radio Rock.
0: Mi raccomando, andate subito a comprare i biglietti adesso, in questo momento, poi magari vi regaleremo altri biglietti fino al 19 di settembre, però secondo me...
1: Ah, volete fare una cosa? Voi fate così, andate subito ad acquistare il biglietto, poi se lo vincete fate bella figura, lo regalate a qualcuno quello che avete vinto, dite: ah, sai che c'è, ti porto io a vedere un grande concerto dei Klimt il 19 settembre al Monk, e fate bella figura.
0: Esatto, quindi mi raccomando, non perdete questo appuntamento.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio.

0: 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati Pim, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 euro. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: State ascoltando
6: Gagarin.
5: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
7: Gagarin vi tiene compagnia ancora per un'ora, poi arriva Soul Driver con Giuliano Leone. Intanto ci sono i Pixies e poi arrivano anche Anthrax tra le novità di Radio Rock. Naturalmente potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Il prossimo 18 settembre il nuovo lavoro. Radio.

0: votare sul sito radiorock.it. Allora, non so se hai visto che è stata annunciata la nascita di Aurelius, figlio di Sean Ono Lennon.
1: Davvero?
0: Quindi il primo nipote di John Lennon e Yoko Ono.
1: Oh, non lo sapevo.
0: Pensa che nasce a 46 anni dall'uscita di Double Fantasy, l'album in cui John Lennon dedicava al piccolo Sean la celebre canzone Beautiful Boy. Oh, eccola qua, l'ascoltiamo.
1: Tra l'altro,
0: quindi si chiude un cerchio perfetto.
1: Sean Lennon, se non sbaglio, è nato lo stesso giorno del padre, cioè sempre il 9 ottobre. Lo so perché è il mio giorno del compleanno, quindi conosco tutti i nati il 9 ottobre.
0: A 50 anni, E fra l'altro, adesso ascolteremo anche perché lui con la compagna ha anche una band. Quindi magari ascoltiamo qualcosa anche dalla band della coppia.

0: E quindi siamo partiti con questa canzone Beautiful Boy, dedicata appunto a Sean Lennon. Sean Lennon che insieme, dicevamo, alla compagna, che si chiama Charlotte Kendall, ha una band che è The Ghost of a Sabbath Taga. Quindi ascoltiamo qualcosa dalla loro band, visto che è nato il loro primo figlio.
1: Vedi che carino?
0: Nipote Ghost di John Lennon e Yoko Ono.
1: Of a Sabertooth Tiger, l'acronimo è quasi Ghost, però con due T, se sì, vai a prendere solo le iniziali, che originali.
0: Poi andremo avanti con questa scia, vediamo dove

0: Vi ricordiamo invece che Radio Rock è anche sul canale del digitale terrestre di Super Six, è visibile in tutta Italia.
1: 833, questo è il numero di canale che dovete memorizzare, poi cliccate sul pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure Radio Rock Italia per ascoltarla, un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate in tutta Italia, in televisione se volete.

0: attenzione, perché noi vi regaliamo dei biglietti per andare a vedere il concerto di Sean Lennon.
1: Sì, non proprio, ma forse di meglio. Senti che ti dico, Tati.
0: Sei pronto?
2: Sono pronto. Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Sempre pronto quando si tratta di fare dei regali per fare bella figura con gli ascoltatori. Allora, domenica 18 ottobre, Radio Rock presenta le Gen in concerto al Wishlist Club. Arriva a Roma il quartetto post-punk anglo-maltese, a 3 anni di distanza dal primo album Unam. Nella capitale, data imperdibile, nuovo tour europeo che chiaramente passa anche per il nostro paese. I biglietti saranno prossimamente in prevendita su Dice, ma intanto vi regaliamo già un ingresso. Come fare per vincere? Dovete essere velocissimi, i più veloci, a mandare ora un messaggio WhatsApp con il nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 600. Come saprete di aver vinto? Beh, sarete ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre le Gen arrivano in concerto al Wishlist Club, via De Volsci 126B a Roma, un evento Radio Rock.

0: Ian in concerto per Radio Rock, naturalmente le troverete 18 ottobre al Wishlist Club, non perdete nemmeno questo bellissimo concerto perché sarà un concerto incredibile.
1: Oh, secondo te Tatiana, quanti italiani hanno un abbonamento a una piattaforma per vedere film, serie o sport streaming?
0: Ieri ho scoperto una cosa e non sapevo.
1: Che cosa?
0: Che esiste una cosa...
1: Eh?
0: Io non ce l'ho, eh.
1: Ah, ok. Te l'ho detto,
0: ma
1: che ce l'ho.
0: Ma tu non mi hai mai detto niente,
1: Tatiana,
0: Marco.
1: Il pezzotto, tu ce l'hai il pezzotto,
0: allora,
1: lo sappiamo che
0: allora,
1: c'è il pezzotto.
0: Mi hanno infatti
1: signori,
0: ieri.
1: Li vende anche Tatiana,
0: mi
1: se
0: hanno
1: volete
0: detto,
1: installarlo.
0: Ma è possibile che Marco non ti ha mai detto niente? Ho detto no, Marco non mi ha mai detto niente.
1: Ma tu ce l'hai il pezzotto, Tatiana, lo sappiamo. Tra l'altro, se volete
0: rischi fino a 8.000 euro di multa, col pezzotto.
1: Se ce l'hai, Tatiana che lo installa,
0: no,
1: la gente, figurati.
0: Non che esistesse, figurati, adesso che l'ho scoperto.
1: Vabbè, succede, Tatiana. Che ce l'ha la
0: quindi
1: gente.
0: Tu c'hai il pezzotto?
1: Non ce l'ho il pezzotto io. No,
0: però sembra
1: no.
0: Tipo una pistola, capito? Che c'è il
1: non lo so, io in realtà pago l'abbonamento. Ti potrei immaginare, pago inutilmente l'abbonamento almeno a 3 piattaforme. Però
0: perché tanto ti addormenti.
1: Esattamente.
0: Davanti ai film, quindi che le paghi a
1: e
0: fare?
1: E poi mi rivedo le cose vecchie, capito? Mi rivedo La Signora in Giallo.
0: Ma poi non c'è
1: ce la fanno
0: niente.
1: Su Rete 4, sì. Me la vedo su Sky però.
0: No, allora non c'è niente di più irritante di uno che poi dorme e ti dice no, no, aspetta, torniamo un attimo indietro. E te stai sì. Là... che ti devi vedere 100.000 volte, no? La stessa sì. Puntata, i
1: esatto.
0: Stessi pezzi perché lui ha dormito.
1: Vabbè,
0: te sei quel
1: così.
0: Tipo
1: sono
0: di
1: quel
0: accompagnatore
1: tipo
0: sul
1: sono
0: divano.
1: Sono quell'accompagnatore, esattamente quell'accompagnatore là.
0: Guarda.
1: Che però ti dice, sai che c'è, fammi
0: però fammi avere sto pezzotto.
1: Però posso
0: va,
1: dire,
0: fammi avere sto pezzotto.
1: Accetto anche i riassunti io, Cioè dico fammi un riassunto okay. Proprio così, rapido rapido di quello che è successo.
0: Oh, vedi, fammi avere il pezzotto, eh.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
13: Stai ascoltando Gagarin,
14: una trasmissione spaziale
15: on Radio Rock.
16: Li hai nominati, li volevi, arrivano i Ghost.

0: Baby Q, potete votarla sul sito radiorock.it. Oggi abbiamo dedicato l'ultima mezz'ora a Sean Lennon. Incredibile.
1: È vero, l'abbiamo fatto.
0: Stiamo parlando, Marco apprezzava molto il fatto che avesse collaborato anche con Ringo Starr.
1: Con il figlio di Ringo Starr.
0: Scusa.
1: Zach Starkey e con James McCartney. Quindi diciamo che tre eredi dei Beatles si sono uniti insieme,
0: i figli,
1: per ricreare qualcosa. Hanno detto: no, ma quello che noi facciamo non è una canzone, non sono canzoni dei Beatles, sono diverse chiaramente, però inevitabilmente diciamo che, da quanto hanno detto loro, la musica dei nostri genitori ha influenzato
0: Mantra of the Cosmos.
1: Sì, questo è il nome del gruppo.
0: Capito quante sono tadianisti?
1: Di Zach Starkey.
0: Vogliamo dirlo? Questa super band totalmente tadianista?
1: È vero. Che poi ha in alcuni casi, insomma, visto appunto anche
0: potevano fare una bella reunion tutti insieme, genitori figli.
1: Eh beh sì,
0: chi
1: però
0: c'è, c'è, chi non c'è non c'è.
1: Ci stanno un paio di genitori, mi risultano assenti.
0: Ho capito, Marco, che dobbiamo fare. Però i nostri ascoltatori sono anche affezionati a un'altra band.
2: Sì. Buongiorno a te, buongiorno Marco. Ma per me uno dei progetti più belli di Sean Lennon è e rimane The Claypool Lennon Delirium.
0: Sì, fantastico. Adesso ascoltiamo qualcosa.
1: Tra l'altro anche il figlio di George Harrison, musicista, Danny Harrison, noto anche col pseudonimo.
0: Volevamo fare una grande reunion tutti insieme.
1: Sì, sì.
0: Che idea meravigliosa. Altro che Oasis. Fra l'altro, andare al cinema a vedere quel documentario che esce tra poco costa tipo 20 euro, mi hanno detto.
1: Ma davvero?
0: Costa parecchio il biglietto.
1: E te li vedi tutti e quattro poi.
0: Infatti ho detto, va bene così, poi
1: maratona.
0: Il concerto non rompete, vedetevi il documentario, fine.

0: chiusura di trasmissione Marco vuole darvi le istruzioni per scaricare il pezzotto grande sicurezza.
1: No, tanto penso si compra,
0: una grande
1: non si scarica,
0: opportunità.
1: È una cosa fisica il pezzotto.
0: Come
1: no,
0: si compra? Ma sei illegale?
1: Come... Illegalmente si compra, chiaramente.
0: Ah, nel
1: però,
0: mercato nero.
1: Ma sì, quelle cose che vai te nel dark
0: web. Su Telegram.
1: Non lo so, Tatiana, senti, però ti volevo parlare, perché io volevo parlarti in realtà delle piattaforme legali.
0: Ah, ok, figurati.
1: Secondo te
0: tutto ciò che è illegale,
1: quanti...
0: per Marco Muscarà,
1: no, però,
0: non esiste.
1: Quanti italiani hanno
0: quanti
1: almeno
0: italiani hanno?
1: Una piattaforma, un abbonamento a una piattaforma per film, serie, ma anche sport?
0: Vabbè,
1: quindi...
0: Rai Play ce l'hanno tutti.
1: No, no, no, di quelle a pagamento, di quelle a pagamento. Quanti ce l'hanno secondo
0: te?
1: Beh,
0: lo paghiamo la Rai,
1: Vabbè, sì, no, però dico di...
0: lo paghiamo.
1: In teoria il canone è una tassa sulla televisione, non per la Rai, hanno fatto questo cambiamento.
0: Poi la Rai c'ha la piattaforma, quindi la utilizziamo.
1: Sì, però, ecco, a parte quelle che paghiamo proprio a parte.
0: Vabbè, dai, Amazon ce l'hanno tutti.
1: Tutti quanti, secondo te? Cioè, quanti ci hanno o Prime Video o
0: Ma
1: Netflix?
0: Ma ti devo dire una percentuale di persone?
1: Sì.
0: E 60.
1: Il 20% soltanto.
0: Ammazza.
1: Considerando che ci sono anche le partite di mezzo.
0: Ma aspetta, però in quale parte del mondo?
1: In Italia.
0: Ah, in Italia, ok. No, pensavo nel mondo.
1: Siamo molto sotto la percentuale media europea, che è del 30% circa, anzi qualcosa in più.
0: Ah, beh, allora è Netflix la piattaforma più comune.
1: Altissima in Danimarca, Paesi Bassi che sono molto molto alti. Sì, però sono molto pochi in realtà gli italiani che tendenzialmente hanno un abbonamento.
0: Perché io Amazon penso che...
1: Secondo me uno dei motivi per cui la gente non ha un abbonamento alla piattaforma per vederci serie TV, film e partite in TV, lo hai detto prima te, e cioè che esiste una percentuale che è abbonata a altro tipo di servizi, mettiamola così, che sono quelli, no?
0: Benvenuti Dreamers! Benvenuti Dreamers! Vabbè, quindi la più usata è Netflix.
1: Dovrebbe essere Netflix la più usata, sì, seguono le altre. Anche DAZN in realtà, chiaramente, per le partite, insomma, ha un vasto bacino di pubblico. Però pensavo più di uno su cinque. Evidentemente, insomma, ancora le piattaforme in Italia non attecchiscono così tanto.
0: Oppure il motivo è quello lì.
1: Ci scrivono, o forse ci scrivono, giustamente, in Italia è pieno di anziani che hanno il digitale terrestre, figurati se mettono Netflix o altro. Non ti credere.
0: Ah, è vero, il digitale terrestre me l'ero dimenticato.
1: Sì, quello però non vale come piattaforma, è gratuito.
0: No, beh, però per dire. Ma sai che è meglio di tutto? Una borsa dell'acqua calda, dai,
1: sì,
0: su.
1: E ti vedi la signora in giallo, ecco, in chiaro su Rete 4.
0: È pure meglio di un uomo, ti dirò.

0: salutiamo, vi diamo appuntamento a domani per l'ultimo giorno di questa settimana insieme, naturalmente.
1: Ma arriva Giuliano Leone a tenervi compagnia come ogni giorno fino alle 15 con la sua Soul Driver e tutto il suo carico di buon umore, oggi più del solito.
0: Esattamente. Ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Buon pranzo! Avete

0: vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Soul Driver. Soul Driver. Now. Soul Driver.
8: A spasso con Leone.
7: On Radio Rock.
9: Buon pomeriggio, buon giovedì 3 settembre, sono le 13 e quasi 03, siete in compagnia qui sui 106 di Radio Rock di Giuliano Leone e la sua Soul Driver, con voi fino alle 15, due ore di chiacchiere ma soprattutto tanta, tanta musica, oggi dedicata agli anni 90 con digressioni anche doverose nella musica italiana. E quindi al 3899 106 600 potete fare le vostre proposte, le vostre richieste sul decennio che va dal 1990 al 1999. Però iniziamo subito con gli Arctic Monkeys di Do I Wanna Know.

0: Radio Rock con Do I Wanna Know, Arctic Monkeys, che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Pineapple Thief, New World Order.
1: Brand new music right here. Brand new.

Novità per i Pineapple Thief, questa New World Order, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:12 di giovedì 3 settembre, Giuliano con voi con la sua Soul Driver, oggi dedicata agli anni 90, sia per quel che riguarda la musica internazionale, sia per la musica italiana. E a breve darò voce anche alle vostre proposte al 3899 106 600. Prima, come al solito, faccio di testa mia, però vi ricordo anche un appuntamento importante, molto molto bello, e ce la farò, ossia che sabato 12 settembre torna il Meta Sound Fest all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma. Una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri, scritto da Betta Cianchini, e Manuela Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E ancora le Swingeresse, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere negli anni 20, dagli anni 20 a oggi. A condurre l'appuntamento ci sarà la nostra Paolonia Zumo insieme a Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento, e per tutta la serata anche stand enogastronomici. Meta Sound Fest è sabato 12 settembre dalle 19:30 all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma. L'ingresso è libero su sottoscrizione, ovviamente media partner Radio Rock.

La grandissima Beth Orton con la sua Stolen Car del 1999. Tra pochissimo le vostre proposte che sono arrivate, stanno arrivando in maniera copiosissima al 3899 106 600. Prima però devo ricordarvi ancora un altro evento molto molto importante per quel che riguarda la nuova stagione di Radio Rock, ossia che ci sono domenica 18 ottobre Radio Rock presenta le Gen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Unam. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno gli Urtica e Dilemma, i biglietti in prevendita su Dice. Però Radio Rock vi regala un ingresso. Se inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome, la parola Gen, ovviamente al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre Gen, le Gen in concerto a Wishlist Club, via De Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock. Wow!

E appunto le Gen qui a Radio Rock con Gita Gens per ricordarvi ancora una volta l'evento di domenica 18 ottobre al Wishlist, evento ovviamente targato Radio Rock. Un po' di messaggi al 3899 106 600. Bellissimi Alex e Federico che dico, mi scrivono: c'è forza nella pioggia che bagna il bordo del lavandino e le mie braccia tese oggi, non nelle colline né nel cielo che tiene bassi gli uccelli e ai colori sbiaditi di una Polaroid. Questo è il primo addio di massimo volume, un saluto dall'Oasi da Alex e Federico, il bagnino più fico di Roma. Sì, sottoscrivo, un bel ragazzo anche lui. Belli, massimo volume, bellissima richiesta. Salve sire, buon sire Giuliano, senza Giuliano. Per questo decennio propongo Brand Stew dei Green Day, canzone a cui sono legato da quando ero ragazzini. Così ha scritto, così leggo. Un saluto da Paolo, dai e col rock. Va bene Paolo, assolutamente, assolutamente. Depeche Mode con Barrel of a Gun. Piro, solo questa sai chiedere? Solo questa. Va bene, dai. Partiamo però con la musica italiana. 3899 106 600, anni 90, 1991, da quel capolavoro folk delle Radici Leali. Loro sono i Gang, Bandito senza tempo.

Bandito senza tempo dalle radici leali del 1991, il primo disco in italiano per la gang o i gang che dir si voglia, dopo i primi tre in lingua inglese. Se non lo conoscete, vergognatevi, perché le radici leali è veramente un gran disco di musica italiana. Allora, buon pomeriggio, bellerimissimissimo, bla bla bla bla. Battiato, strani giorni, o povera patria, bello, mi piace. Buon pomeriggio, caro Giuliano, rimanendo, scandagliando gli anni 90, propongo una splendida, sempre per me, a tratti, versione unplugged dei CSI, al solito se ti va bene, altrimenti, ben uguale, un abbraccio, Davide. Sì, avevo pensato anche ai CSI, non dal vivo però, non da Inquiete, anche perché sono tornati in splendida forma, leggendo un po' di recensioni sul loro ultimo tour, pare che siano veramente in forma smagliante. Sire è un brano italiano che amo degli anni 90, e Morte di un poeta, The Modena City Ramblers, va bene, beh, mi piace, sì, assolutamente. Poi ancora Sor Giuliano, buongiorno, ok, buongiorno a te. E buon pomeriggio, mia Inzire, volevo proporre Flowers in December dei Mazzy Star per questi meravigliosi anni 90. Non ci crederai, ma ai Mazzy Star ci avevo già pensato, non con quella canzone, con un'altra, però prendo per buono il tuo suggerimento. E sì, assolutamente, la voce di Hope Sandoval poi è una delle mie preferite in assoluto. Va bene, 3899-106-600 e le vostre proposte per quel che riguarda gli anni 90, anni 90 anche per quel che riguarda la musica italiana, e ovviamente non poteva mancare questa meraviglia a firma Alice in Chains. Sto parlando ovviamente di Nutshell.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: come fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Passo con Leone on Radio Rock.
7: Si rientra dal primo break di Soul Driver per questo giovedì 3 settembre in splendida compagnia. La regia del Back in Time ci regala una splendida doppietta con gli Alice in Chains. Radio.

0: Alice in Chains a Radio Rock con Man in the Box, che anticipano anche la novità delle 13.30. Si tratta del nuovo singolo per i Fontaines DC, Marianne.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

Terza settimana di permanenza all'interno dell'alta rotazione dei 106.6 di Radio Rock per i Fontaines DC di Marianne, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13.42 di giovedì 3 di settembre, Giuliano con voi. Si parla di anni 90 anche per quel che riguarda la musica italiana. Un po' di messaggi al 3899-106-600 con le vostre proposte. Buondì Santità, gli anni 90, li premierei con Caffè della Paix dal 93 del grande Battiato. Sì, me lo state chiedendo in molti, Battiato. Poi ancora, buongiorno Giuliano del mio cuore, Army of Me, Bjork, mi scrive Antonella. E intanto mancano 113 giorni a Natale, che cadrà di venerdì. Ottima, ottima notizia, non tanto per il Natale di cui mi frega il giusto, ma perché farà meno caldo. Spero almeno a Natale non ci saranno 38-39 gradi. Va bene, mi hai letto nel pensiero, non mi scrive qualcuno. Ah, buon pomeriggio Sire, mi sono perso l'inizio, male, malissimo. Di che decennio parliamo? 90, esatto, mi sono perso, mi hai letto nel pensiero, stavo per proporla. Nutshell Unplugged, no, ti ho anticipato, niente versioni dal vivo, solo versioni in studio. Va bene, intanto vi ricordo, anzi vi regalo, guardate cosa vi arrivo a dire. Vinci con Radio Rock. Allora, sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk di Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 ci sarà anche la diretta di Roma-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Radio Rock vi regala un ingresso, inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Klimt al 3899-106-600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione, quindi sabato 19 settembre Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk di Roma, via Giuseppe Mirri 35, ovviamente è un evento targato Radio Rock.

0: Loro sono appunto i Klimt 1918 con Aventin, per ricordarvi il loro concerto fra 16 giorni, sabato 19 settembre al Monk. Imperdibile, ovviamente. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Ciao Giuliano, un omaggio a Chi sa cantare, che ne pensi? Mi scrive Gianluca. La simpatica Un amore da favola, anno 1997, della grandissima Giorgia, potrebbe starci, secondo me. Allora, amici miei, non esageriamo con le richieste strampalate. Ricordiamoci che siamo a Radio Rock e comunque Giorgia o cagate immonde tipo Jovanotti o Bruno Risas, no, vi prego, no. Rimaniamo nell'ambito rock o comunque nel cantautorato d'autore. Giorgia, secondo me, non può stare. No, per carità, Gianluca, i gusti sono gusti, però siamo sempre a Radio Rock, eh? A questo punto vale tutto, e purtroppo, o per fortuna, non è così. Poi ancora sentiamo 3899 106, c'è un po' di messaggi audio anche da parte di chi è? Oh, mi tolgono le basi così sotto al naso, me le tolgo da solo. Eccomi,
1: visto che sì. Allora ci siamo, comodo, ma come dire, poca soddisfazione,
0: bello,
1: vero?
0: Sì.
1: CSI. Allora,
0: CSI,
1: eh?
0: Eh sì, sì, mi piacciono molto.
1: Grazie, buon proseguimento.
0: Arriveranno anche i CSI, ho letto grandi, grandi cose, ma nel frattempo volevo accontentare anche Alex e Federico. Loro sono i

0: Meraviglioso questo, il primo Dio di Massimo, dei Massimo Volume, veramente un capolavoro, Lungo i Bordi 1995, grazie ad Alex e Federico che l'hanno richiesta. E poi Gianluca mi scrive: d'accordo Giuliano, ma Giorgia canta meglio del 99% dei rocchettari. Per carità, anche Mario Del Monaco cantava benissimo, ma non lo passerò mai, è quello il problema. Radio Rock trasmette ripetitamente i Baustelle, io mai. Non lo fai tu, te ne do atto. Ecco, Giorgia, anche a prescindere dalla sua voce splendida, in confronto a Mozart, sono d'accordo su questo punto, sono d'accordo. Però, ripeto, se allarghiamo troppo diventa anche, sconfina anche nel pop, cerchiamo un po' di rimanere nei ranghi del rock. Però ti do ragione sulla bravura e sulla... Io poi l'ho conosciuta, ci ho anche lavorato quando non era... Giorgia, per carità, brava, però scegliamo qualcos'altro. I Baustelle non piacciono neanche a me, figurati. Poi ancora Giulianowski, ma un Afraid to Shoot Strangers, Iron Maiden, come la vedi? Io la vedo sempre bene, 1992, sì, assolutamente. Poi ancora vediamo Tutti in pista di Pancras, bella, o se no una qualsiasi, scegliela tu, grazie per la concessione intanto. Poi ancora vediamo Dario, oh no, un attimo che ci sono ancora gli splendidi Massimo Volume sotto la mia voce. E vai,
1: Sire, so io. Che non ti interessa. Dimmi, ma cosa? Roma Inter è stata spostata alle ore 20:45, quindi il comunicato va corretto.
0: Ah, sei sicuro di questo, Dario? Intanto grazie per quello che mi stai dicendo, per questa informazione, perché giustamente poi ci sarà chi si aspetta di vederla al Monk, sì, il 19 settembre, magari rimane deluso o comunque, oppure la daranno mentre suonano i Klimt 1918 senza audio, non lo so chi dei due, i Klimt o Roma Inter. After Hours, tuona qualcuno, chi è? Siamo calmi? Sì, comunque sì, assolutamente, ci stanno benissimo. Poi chi c'è? Ah, poesia per Isabella, l'unica poetessa, hai capito bene, mica sto qui a fa la fessa, non lo so, mio caro ascoltatore, con la rima in tasca, sappi che Giulianino non ci casca, a far che? Perché l'unica egregia che sa fare le rime baciate sono io e voi vi scansate, bellissimo, che bello, 113 giorni a Natale, dopo queste vacanze ho bisogno di una vacanza vera, direi anch'io, sì, riposati tanto. Cara Isa, poi ancora Patrizia, Giulianino, mi sto connettendo ora, quindi non so chi hai passato, trovi la playlist subito dopo la mia trasmissione, ma spunta la luna dal monte con il grande Parodi di Tazenta, ti ci sta? Sì, bella, bellissima, grande Parodi, bellissima voce anche la sua, Andrea Parodi, che succede? Sento, va bene, 3899 106 600, ce ne andiamo in pausa con Bjork.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il pastificio Mammì, nel
0: Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il pastificio Mammì, nel cuore di Trastevere. Pastificio Mammì è il

0: sarà la prima parola.
1: Laminectomia lombare.
0: Andava bene anche mamma.
2: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
9: Il back in time delle 14 di questo giovedì 3 settembre in compagnia di Giuliano Leone. La sua Soul Driver è affidata a Wizard di Islands in the Sun.
8: Radio Rock, back in time.

0: metà delle 14 di questo giovedì 3 settembre. Si tratta del nuovo singolo per i Down, Blood Hot.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.

0: novità per i Down di Phil Anselmo, il mio adorato Phil Anselmo, con Blood Hot, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Sono 10 minuti dopo le 14 di questo giovedì 3 settembre, la voce di Giuliano Leone con voi fino alle 15, poi l'arrivo di Antipop. Si parla di anni 90 anche dal punto di vista della musica italiana. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Vai.
1: Ciao Giuliano, ti volevo chiedere veramente un favore. Non è che mi metti Lauretta mia figlia adorata di Enrico Musiani, che piaceva tanto a mio padre. Mi ha fatto anche fare un autografo sul braccio ingessato che c'avevo 7 anni. Mi ha segnato per tutta la vita questa cosa.
0: Va bene. Salve Sire, per gli stranieri, che ne dici di qualcosa dei Rave Against the Machine? Io leggo quello che c'è scritto invece di italiano. Come lo vedi? Un Federico Salvatore, bello, bellissimo, grande, az. Vabbè, vediamo. Poi mi diranno: ma come, non ci passi Giorgio e ci passi Federico Salvatore? Beh, è molto rock Federico Salvatore. Ciao Giuliano, ricordi la discreta pubblicità del film su Aldair? Sì, uno dei periodi più bui di Radio Rock, perché state facendo questo anche ai Klimt 1918 fino al 19 settembre. Fateci ascoltare almeno altri brani. Sì, terrò presente. Ciao Giuliano, mai disciplinata? Bello, con Up Patriots to Harm, stupenda cover di Battiato, la passeresti? Un saluto Antonio. Sì, perché no? Poi ancora, vai, chi c'è?
2: Sire, scusami, mi sono sbagliato, confuso con Roma Atalanta. Roma Inter era 18.
0: Sei pazzo.
2: Mea culpa.
0: Ma sì, ma dimmelo prima, mi hai fatto allarmare mezza redazione. No. Vabbè. Allarme rientrato. Si va a vedere i Klimt 1918 e prima c'è Roma Inter. Nel frattempo 1997, spazio anche per Elio e le storie tese.

0: che Rigoletto dice una gran bella frase.
1: E vabbè, le storie tese, questa è una dei brani che più mi piacciono in assoluto, con la voce, nel disco c'è scritto la Nasty Shura, che insulta in continuazione Elio, che poi pare che in realtà l'avesse trovato Rocco Tanica nella sua segreteria telefonica, però veramente bello, l'eterna lotta tra il bene e il male, Elio e le storie tese 1997. Alessandra scrive: ciao Giuliano, che bella questa puntata anche oggi, ma poi che classe, sì, subito dopo gli insulti nella canzone di Elio e le storie tese ci sta. Spunta la luna dal monte, Giorgia, ma che palle, tirano fuori delle canzoni solo per fare gli alternativi, ma non credo, sai, ognuno poi ha i propri gusti. Poi Spunta la luna dal monte un capolavoro con Itazenda e Pierangelo Bertoli, quindi grazie Giuliano per non passare certa musica, buona giornata Adriano. Però ripeto, ognuno ha i propri gusti, solo che voi fate le proposte, poi se a me piacciono le passo, se non mi piacciono io non faccio nulla che vada contro la mia natura. 113 baci ti bastano, mi si Antonella? Sì, sì, per cominciare sì, come inizio, come antipasto. E i Verdena, i Marlene Kunz, dove li mettiamo? Anzi, quando li mettiamo? Lei dove me lo mette, Salvatore? Mozart, dove me lo mette? Poi ancora, vai Donny.
2: Buongiorno Sire, come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene.
2: Guarda,
1: tutto benissimo.
2: Visto che oggi entriamo negli anni sì, 90 ed è sì, una delle mie decadi preferite.
1: Oh, meno male.
2: Ti faccio non una, ma bensì tre proposte.
1: E
2: vieni te.
1: Vai.
2: Vabbè, la prima, la più stupida e più semplice.
1: Vai.
2: Pancras con bello, Paranoia bellissimo, e Potere.
1: Bellissimo.
2: Poi perso può anche andare bene.
1: Ma certo.
2: Poi ti direi
1: dimmi
2: qualcosa di sicuro alla nostra età, dei De Rozier, tipo Brancadei,
1: sì,
2: oppure appunto alla nostra età.
1: La nostra
2: e
1: età
2: poi una
1: chi?
2: Band sconosciuta ai più,
1: ai
2: che
1: più,
2: io adoro tantissimo.
1: Sì.
2: E loro sono veramente veramente bravi,
1: vai,
2: secondo me, anche se li ascolti, e sono i Divine,
1: belli,
2: con l'album Sortier, gruppo di Pescara,
1: sì,
2: Montesilvano,
1: sì, sì,
2: ragazzi,
1: li conosco,
2: fantastici, un abbraccione, buon lavoro
1: e Sozzone, me l'aspettavo, grazie, sempre un piacere. Poi,
3: buongiorno Giuliano,
1: ciao caro.
3: Degli anni 90 mi piacerebbe riascoltare i Rats con Chiara.
1: Che bella ricaccione, i Rats, The Reality of My Surrounding, fissione, ho detto tutto è detto, sì, io stavo dicendo ma cosa, ma dirà tutto? Sì, tutto, assolutamente tutto, va bene. Allora 3899 106 600, le vostre proposte per quel che riguarda la musica degli anni 90, sia internazionale sia italiana. Intanto saluto anche tutti dell'oasi del buon gusto, dove vi raggiungerò tra pochissimo. Nel frattempo 1994, capolavoro del Soundgarden, ovviamente sto parlando di Fallon, Black Days.

Fallon Black Days, loro sono i Soundgarden, tratto da Super Unknown, il mio secondo album preferito in assoluto dei Soundgarden. Allora vediamo chi c'è al 3899 106 600. C'è Antonella che dice ottimo, cosa? Mi sono perso qualcosa, ottimo, vabbè, ottimo. Ottima scelta, va bene, grande playlist, caro Sire, come al solito. Beh sì, anche merito, no, è solo merito mio in realtà, come dico sempre. Poi vediamo un po', sì, Parodi e Bertoli, mi scrive Nadia. E poi Frank, col caffè in mano e foreste sullo sfondo, ascoltiamo Radio Rock. Ci fai sognare gli anni 90, magari con Anouk, Nobody's Wife, del 1997? Sì, perché no? In realtà Anouk, sì, un one hit wonder, era praticamente, ha scritto solo quella. Poi si è sposata 14 volte, da quello che leggo. Luigi, il solito cafone, mi manda una foto orribile. Buon pomeriggio, sua maestà. Oggi sigarette, ziti alla norma. Questi dovrebbero essere degli ziti alla norma? Sembra un ciuffo di peli trovati dentro, sai, il groviglio di peli dentro la vasca. Ah, vabbè, solo che l'orario mi fa sbavare, ma non mandarmi le foto, perché qualcosa ti deve aver detto che potesse interessarmi il tuo pranzo. Non mi interessa, non descrivimelo al massimo, non mi mandare, non corredare il tutto con testimonianze fotografiche, per favore. Per fare l'alternativo del caso ti chiederei una disamistade o smisurata preghiera. Va bene, va bene. Poi vi scrive infame maledetto pure. Ma chi dei due? Secondo me più tu. Ora è che voglio dire, però. Va bene, ancora 3899 106 600. Vai con i CSI, Sire. Sì, ripeto, ho letto grandi cose per il ritorno. Fra un po' vi passo qualcosa, dai. Però pensate che avevo intenzione di passare tutto inquiete durante una puntata dedicata alla musica dal vivo del giovedì di Soul Driver. Però vabbè, vediamo. Magari con l'inizio della nuova stagione giovedì farò questa follia. 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste, ce ne andiamo in pausa.

0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Very well. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. 24 ore al giorno di musica. 7 giorni su 7.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
5: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
6: Stai ascoltando
7: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
8: Si ritorna dal break per l'ultima mezz'ora insieme a Soul Driver in compagnia di Alice Cooper. No More Mr. Nice Guy.
9: Radio Rock. Back in time.

0: Alice Cooper a Radio Rock, che anticipa l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Nuovo singolo per i Royal Blood di 10 over 10.
1: Brand new music right here. Brand new.

potete continuare a votare i Royal Blood di 10 over 10 sul nostro sito radiorock.it. 14:37, poco più di 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione preferita in assoluto. Ovviamente sto parlando di Antipop con Valerio, Giampiero ed Emanuele, tornati a ranghi completi e stanno mietendo successi a non finire, quindi dalle 15 in poi tre ore di sane risate come non se ne fanno più. Intanto ci sono io, Giuliano Leone, con voi fino alle 15 per gli ultimi 20 minuti di musica anni 90, sia internazionale che italiana. Questa la dedichiamo al governo, mi scrive Luigi, con credo si riferisca ovviamente a Povera Patria di Battiato prima dell'ultima pausa. Poi ancora, con questa scelta, Siri, ti sei guadagnato la mia stima eterna. E perché finora, Giancarlo, cosa mi ero guadagnato? Il tuo disprezzo? Francuzzo, quanto ci manca, quanto mi manca, vero? Poi c'è questo messaggio: buongiorno dalla Queen, addirittura. Quindi siamo dello stesso lignaggio. Sono in viaggio con i miei colleghi, si torna a casa dopo due notti di lavoro. È possibile ascoltare Don't Stop Believing dei Journey? Grazie. Ah no, ma questo è prima. Poi buon pomeriggio dalla Queen. Scusa, erano attaccati due messaggi. Quindi di nuovo buon pomeriggio dalla Queen. Sono in viaggio con i colleghi e abbiamo delle proposte. Attenzione, abbiamo delle proposte. One Wild Night di Bon Jovi, Litfiba con Prendimi Così, Offspring con Pretty Fly for a White Guy, Rio Speedwagon con Can't Find This Feeling. Considera che ce le meritiamo tutte, addirittura, perché siamo addetti all'inventario e ci muoviamo in tutta Italia sempre con Radio Rock. Un bacio dalla Queen e dai suoi colleghi. Un bacio alla Queen e ai suoi colleghi. Allora vi siete... no, non le metto tutte, scelgo... tocca la musica internazionale, eccola qua.

Ken e dei suoi colleghi in giro per l'Italia con Radio Rock a palla. C'era anche questa degli Offspring, Pretty Fly for a Wild Guy. Buon ritorno ragazzi, in compagnia sempre della musica di Radio Rock, nella fattispecie con Giuliano Leone per gli ultimi 18 minuti, 19 in questo, 17, no? E a ritro, cioè a scalare in realtà, va bene. Sirema qualcosa dei tre allegri ragazzi morti, sì, Carlo, perché no? Ora vediamo. Nel frattempo però vi devo ricordare che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare a Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi. Ovunque vi troviate, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

se massale, pressoché sensuale, e pietà. Solo se massale, pressoché sensuale, e pietà.

senza legami, senza giuri.

E allora spazio anche per il consorzio suonatori indipendenti, ossia CSI, il gruppo costola dei CCCP, che aveva sfornato questa meraviglia di Codemondo. Questa era Palpitazione Tenue. Avevate chiesto a tratti, io volevo passare anche Memorie di una testa tagliata, ma durano veramente, veramente troppo. Però un disco clamoroso, che poi hanno anche fatto la versione unplugged, diciamo, dell'intero disco con Inquiete durante una registrazione su Video Music, se non sbaglio. Cercatelo il disco, perché è veramente una meraviglia. Quindi spazio anche per i CSI, come da vostra richiesta, al 3899 106 600. Domani ci saranno 26 anni da analizzare, quindi mi raccomando, a fare le scelte giuste sempre, sia italiano che internazionale. Bellissima questa dei CSI, grazie Sire, microfono d'oro meritatissimo, vero, vero. Sto partecipando anche per quello 2027. Qualcuno ieri aveva detto che meritavo anche il 2025, poi ci sono stati dei brogli. Vabbè, non voglio indagare, quello che è stato, l'importante i successi raggiunti quest'anno. Va bene, 3899 106 600. Qualcuno di voi aveva chiesto anche i Rage Against the Machine.

0: Dreams,
1: dal loro primo album Rage Against the Machine, questo è Know Your Enemy, una vostra richiesta al 3899, grazie Zach, grazie mille, al 3899 106 600. Ultima richiesta per quel che riguarda oggi, c'è chi scrive ciao Sire, vediamo chi è, Gian Pietro, ciao Sire, quest'album è stato la colonna sonora del viaggio che facevo in auto da Agrigento a San Severo per andare a trovare all'epoca la mia ragazza e ora mia moglie. Oh, vedi a cosa servono i Rage Against the Machine? Andavo tutti i fine settimana, partivo il venerdì sera e rientravo domenica. Grandi. Zach, il primo caso di frontman di una band che interrompe lo speaker, sì, capito? A questo livello stiamo, poi non uno speaker qualsiasi, un microfono d'oro. Va bene, detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a domani dalle 13 alle 15 ci sarà spazio per 26 anni di musica, sempre per quel che riguarda anche la musica italiana. Vi lascio comunque con quei tre mattacchioni di Antipop, con tre ore di risate assicurate dalle 15 alle 18, e noi domani, ultimo giorno della settimana e ultimo giorno di alleggerimento, poi da lunedì comincia la vera nuova stagione di tutta Radio Rock e anche di Soul Driver, che poi sarà, come ho sempre detto, uguale, spiccicata alle altre. Grazie a tutti, non lasciate i 106.6 di Radio Rock, vi voglio bene, a domani, ciao!
2: Avete ascoltato
3: Soul Driver, a spasso con Leone, on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambrajovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
4: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
5: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
4: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito, c'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
6: Riparti alla grande con le nostre
4: e ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.

0: lavoriamo per la ricerca.
1: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttis e Lisci Keratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Su Radio Rock.

0: giovedì 3 settembre 2026, questo è Antipop e bene sì. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia, al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, buon pomeriggio cassettiera, amici ascoltatori e il maestro Giampiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto all the birds, all the girls, all'ascolto di Radio Rock, di Antipop, della vita in generale, sì. Perché la vita ci parla e bisogna in qualche modo ascoltarla, ecco.
0: Sì, è spesso che dice.
2: Dice cose, dice le parolacce.
1: La vita, no.
2: La vita dice le parolacce, ma noi dobbiamo essere bravi a edulcorare, sì, quello che dice la vita.
0: A non essere così volgari quanto spesso è la vita.
2: Senti, ieri mi sono addormentato, sì. Tu dirai che bei pensieri.
0: No, vabbè, voglio capire però facendo cosa.
2: Stavo ripensando prima di addormentarmi, quindi poi me lo sono dovuto anche appuntare.
1: A Tonetto?
2: Quando, no, ma mai col Tonetto, che giocava con i Los Angeles Lakers. No, di quando parlavamo di questo film che doveva prendere vita, insomma, alla fine di quest'anno, di Spider Riccardo, quello ambientato a Latina, dove...
0: Sì, non ricordavo di questo film.
2: Dove c'è praticamente un solo grattacielo, quindi lui lo vedi che praticamente il film qual è? È lui che sta tutto il giorno
1: sull'unico grattacielo.
2: Cioè, fa sto giro così, tipo una giostra in qualche modo. Vedi?
1: Cioè, ma non era Riccardazzo?
2: No, Riccardazzo è quando ne parliamo male. Quello che
0: Ok, ok. Spider-Riccardo.
2: Spider-Riccardo, poi comunque sia.
0: Una sorta di Peter Parker metropolitano.
2: Sì,
0: diciamo.
2: Lui è il Tom Holland di Latina.
0: Sì, esatto. Ieri mi ha scritto
1: Riccardazzo.
0: Che a forza di dirarmi
1: Tom Holland.
2: E là.
0: Ieri mi ha scritto perché ha preso tipo dei bastoncini al sapore di pesce ma vegetali, chiedendomi com'era possibile che sapessero di pesce. Infatti guarda, c'è scritto sulla confezione.
2: Sta cercando in tutti i modi.
0: Al sapore di pesce.
1: E oggi parleremo del pesce. Oggi parliamo di pesce.
2: Sta cercando in tutti i modi di rientrare, proprio vedete, sai quando...
0: Anche con queste scuse puerili proprio.
2: Sì, tipo, Valerio, ma ti ricordi quel gruppo che inizia...
1: Senti, ma fa caldo lì dentro. Che dici?
0: Vabbè, dai, saremo con voi forse fino alle 18. Non ci sentiamo di assicurarvelo, darvelo per certo, iniziando questo sicuramente sì con i T-Rex di Get It On.
3: Radio

0: Carried On, T-Rex, sabato 12 settembre, quindi tra poco più di una settimana, torna il Meta Sound Fest all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma. Una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco ci saranno Valentina De Giovanni con Sono Partita di Sera, omaggio a Gabriella Ferri, scritto da Betta Cianchini, e Manuela Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E ancora le Swingeress, quintetto Vintage Swing, che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 a oggi. A condurre l'appuntamento sarà Paolo Niazzummo con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento, e per tutta la serata anche stand enogastronomici. Meta Sound Fest sabato 12 settembre dalle 19:30 all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma, ingresso che è libero su sottoscrizione, media partner Radio Rock.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: Incandescenza, Radio Free Alice.
1: Il complimento quotidiano a Leone Giuliano.
2: Sì, sì, anche oggi, per carità.
0: Sì. Sì, non però non abbiamo la sigla, facciamo
2: ma
0: finta.
2: Ah, vabbè, tiri, ogni giorno Giuliano. No. Ok, allora, quest'oggi Giuliano mi assurge incredibilmente a... allora, ce l'avevo, me lo sono dimenticato. Sì. Ma dovrebbe essere 120.000.
0: Oggi è 120.000?
2: Lire.
0: Ah, lire, quindi del vecchio conio.
2: Sì, perché nel mondo si stimano circa 120.000 persone che portano Giuliano come primo nome, secondo i dati demografici globali di piattaforme.
3: Democratici.
2: Come Forbes, il nome si posiziona all'8586esimo posto.
3: Oh, bello.
2: Tra i nomi di battesimo più comuni sul pianeta.
3: Il più comune qual è?
2: È Mariano. In Italia.
0: Non so, Giulianino.
2: No.
3: Ovunque, nel mondo.
2: Mariano. Oh, tra l'altro, molti pensano sì che è un nome italiano, ma la seconda comunità più numerosa col nome Giuliano è in Brasile.
0: Ah, in Brasile.
2: Pensate, sì, perché cosa,
0: tipo Giuliano?
2: Spinta dalla forte immigrazione storica italiana. Ah. Presenze minori ma significative si registrano in Argentina, Stati Uniti, Francia e Germania. Purtroppo è una storia brutta.
3: Sì, invece Mariano, perché? Cioè, come fa a essere il nome più comune al mondo, Mariano?
2: Perché c'è Mary. C'è Mary. Mary. Chiaramente, quindi molti si sbagliano e scrivono in
3: vicino. Marianne.
2: Mariana.
0: Sì. Come quindi la canzone dei Fontaines DC. Sì,
3: da lì ti viene.
2: No, quella però all'inizio si chiama Mariano.
3: Mariano.
0: È vero.

0: Things that I've done, Killers, ma la statistica vale pure se il nome è stato dato ad animali, quindi non solo a persone.
1: No, perché parliamo di persone, se no parliremo di animali, ah, credo.
0: È una ricerca fatta sulle persone.
1: Sulle persone, poi dovremo virare un po' l'attenzione nei confronti degli animali, che lo possiamo fare,
0: Sì.
1: Nel senso, però decidiamolo insieme.
0: Ci vieta nessuno,
1: No, no, no, nessuno ci vieta niente.
0: Vabbè, comunque. Quindi in Italia e in Brasile.
1: In Brasile, diffuso. E poi ci sono anche un po', insomma, altri paesi.
0: Altri paesi, Germania.
1: Argentina, Germania.
0: Ti interessa il giusto. In Brasile.
1: Papuasia.
0: Papuasia. In Brasile come sarà? Non proprio Giuliano.
1: Giuliao.
0: O Giuliao o Giuliangi. Una cosa un po' alla scena.
2: Giuliangi bello.
1: Giulianao.
0: Sì. Giulianao.
1: O Giulianao potrebbe essere pure.
0: Giulianao. Che è simile a Giuliano, non è Giulianigno, che
1: no,
0: già sarebbe.
1: No,
2: Giulianigno pernambucano, no? Esatto. Lui.
1: Non so, io ce lo vedo anche poi nell'albiceleste in qualche modo.
0: Ah, quindi proprio addirittura nella nazionale argentina.
1: Sì, ah, per l'albiceleste argentina.
0: Sì.
1: Ah,
0: pensavo fosse verde oro. Brasile.
1: Beh, i verde oro.
2: Ma vedi, Pernambuco è uno stato brasiliano, vedi? Quante cose si
0: quindi
2: si
0: Juninho pernambucano, perché veniva da Pernambuco.
2: Direttamente dal Pernambuco. Pensa un po'.
0: Tipo Jacopone da Todi sarebbe.
2: Pernambuco è uno stato del Brasile, sì. Situato in regione del nord-est, a nord del confine, cioè qua tutte quante le cose. Va così. Pernambuco è una grande destinazione turistica, commerciale, logistica e industriale del Brasile. Lo stato, che comprende il 4,6% della popolazione brasiliana, è responsabile solo del 2,8% del PIL brasiliano.
0: Il Pernambuco.
1: No, per farvi capire.
2: Quanti Giuliano ci saranno nel Pernambuco?
1: 3, 4, 5
2: al massimo.
1: Sì,
0: stanno più nelle altre regioni del Brasile.
1: Sono 10
2: ci può stare.
0: Sono pochi.
1: 15 compresi.
2: Hanno detto, cioè, lo stato che comprende il 4,6% della popolazione brasiliana.
1: 4
2: o 6%.
0: Dipende.
1: Una o l'altra cosa. Non è che sono tutte e due.
2: Poi ci sono anche altre cose, se vogliamo affrontare il termine Pernambuco. Sì, Pernambuco, José Victor Rodríguez da Silva dos Santos, calciatore brasiliano di ruolo attaccante. Pernambuco, Cesalpina Echinata, albero della famiglia delle Fabace, nativo della foresta atlantica in Brasile. Vedi quante cose.
1: Stai facendo un po', però, un po' una lezione di stile, che leggi bene.
0: Sì. Anche di dizione.
1: Un po' di dizione, vero?
0: Sì.
1: Vero?
0: Vabbè, lui si sta a preparare perché sa che lunedì va da un'altra parte.
1: No, ma vogliamo.
2: Chi va da
0: quello? Dai,
1: 3899 vogliamo dare un voto alla dizione di.
2: Ma per quale dizione?
1: Di Emanuele Forte.
2: Che edizione?
1: Nonostante il suo lavoro. Il suo lavoro, che lo porta spesso
2: a
1: lontano, cioè fai caffè, poi con tutto il rispetto per chi fai caffè,
0: a interfacciarsi anche con un'utenza,
1: fa gli aperitivi,
2: non solo i caffè,
0: sempre molto per la
1: quale, esatto, però lui
2: però sono buoni i caffè,
1: sono buonissimi, ma poi fa, signora, ecco il suo caffè, cioè
2: come
1: signora, ecco il suo caffè.
2: Caffè, con una F su.
1: È bella la edizione.
2: No, perché caffè è brutto. Caffè.
1: Caffè è
2: brutto. Ah, che bello. O caffè.
1: Ma voi riprendete i Maruzzelli invece. Che
2: erano
1: i famosi confetti di Otranto.
2: E io lì volevo. Quindi,
0: era un po' che non
2: vi ricordate il Maruzzello?
1: Come no?
2: Che ricordiamo era questo cane con i capelli lunghi, no?
1: No, io però parlo dei Maruzzelli, che sono i confetti di Otranto.
2: C'è proprio i capelli lunghi. Pure.
1: Il padrone c'ha i capelli lunghi.
2: Il padrone del Maruzzello.
1: Il padrone del Maruzzello c'ha i capelli lunghi.
0: È l'inventore, poi.
1: Quello che ha pensato.
0: Li ha forgiati.
1: Ha forgiato l'idea.
0: Sì.
1: Anche dell'albiceleste.
2: Quindi il Maruzzello è il confetto tipico di Otranto.
0: Di Otranto.
1: Sì, sì, sì. Cioè, ci sono dei confetti molto buoni a Sulmona, ma quelli di Otranto non hanno
0: li
1: nulla.
0: Li superano proprio.
1: No, no, non li superano, però non hanno nulla da invidiare. Dai, non è neanche chiedere scusa.
2: Che c'è dentro? Che c'è dentro il Maruzzello? Varie cose.
1: Sì, ma sono pure quelli
0: di
1: salato.
0: Rapa,
1: pure. Sì.
2: I
1: confetti al salame, prosciutto e cotto.
2: Che bontà.
0: La parmigiana.
1: La parmigiana, le sottilette.
0: Sono dei supplì fondamentalmente.
2: File fondi.
1: Sottiletta e caciocavallo, insomma.
0: Anche.
1: Sono tanti i confetti, quelli più
0: Pitaralli,
1: particolari.
0: Sì,
1: più
0: sì. Particolari.

0: Like Rolling Stone, nella versione dei Rolling Stones, sì. Sommi, buon pomeriggio, ma Fernambuco, fratello di Fernandello.
1: Guarda, innanzitutto è Pernambuco, è non Pernambuco. È Fernambuco.
2: Pernambuco, Fernandello.
1: Quello è Fernandello, invece Fernandello. Come parla Pernambuco?
3: Ma Pernambuco parla un po' così.
1: Perché... Ah, quindi è romano, io non me lo immaginavo, un po' non più pensavo. Romagnolo, capito?
3: Ah, lui,
1: lo
3: squacquerone. Lui è nato però a Roma, poi... A due mesi l'hanno portato a Otranto.
1: E quindi perché parla romano?
3: Perché gli è rimasto.
1: Ah, certo, cioè, due mesi.
0: Giusto. Vabbè, non è che te lo togli così.
3: I confetti, che buoni.
1: Cosa ti è, dopo il break vorrei approfondire questa cosa dei confetti di Otranto, che non conoscevo. Però leggo che sono... Cioè, importante.
3: Beh, c'è il confetto quello al sapore crispy.
1: Ma ho letto che fanno questi confetti salati. Però non si conoscevano. Cioè, almeno non li conoscevo.
0: Beh, sono un po' di nicchia. Cioè, per chi si intende di confetti.
1: Però poi. Vero, sono famosi,
0: sì. Famosi, sì, però non quanto gli altri.
1: Vabbè, dopo
3: già sta pensando, capito, di creare
0: le sposasse,
1: il ponte, capito? Oppure apriamo un London Bar a Otranto.
0: Perché no?
1: E facciamo gli aperitivi con i confetti. Allora, vediamo che ragioniamo.
3: Pernandino, però.
1: Pernandino, chiamo Pernandino. Di Pernambuco. Vabbè, sì. Dopo vediamo.

0: Il 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà! Sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: come fa tutto un po' più grosso?
9: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
2: Radio Rock presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
12: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
15: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Bat.

0: Questo è
1: Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15.30 e Bon Jovi di Living on a Prayer.
2: Radio Rock, back in time.

0: Stephen Up and Twice, i Carriers. Noi prima del suo rientro, caro maestro, ci lamentavamo con Emanuele dell'atteggiamento un po' così.
1: Emanuele.
0: Ah, però in quel caso ha ragione, l'atteggiamento un po' l'assista dei corrieri, no?
1: Ah, sì. Ah, quello ha ragione.
0: Che consegnano o non consegnano le cose, io sono ancora in attesa.
2: Abbiamo quindi gli approfondimenti, gli aggiornamenti sul pacco del Valerio.
0: È ancora al centro di smistamento, se ne esce. Mo lo hanno consegnato venerdì scorso, siamo a giovedì della settimana dopo.
1: Ma di cosa parliamo? Di un colliere?
0: Parliamo della seconda remaster.
2: Dei confetti di Otranto?
0: No, magari, perché a quest'ora saranno pure sciolti.
1: Confetto
0: questo
1: caccia e pepe.
0: Passando, esatto, un cubotto cacio e pepe, però sì, a forma di confetto. Sì. Della seconda remastered di Metal Gear.
1: Ah,
0: no?
1: Bello, bello. Io pure la devo acquistare. Sai cosa sarebbe bellissimo? Adesso mi hai fatto venire in mente, caro Valerio.
0: O collection, come
1: con
0: si chiama?
1: Un cubotto pieno, ma proprio tronfio.
2: Di Maruzzelli?
1: No, di confetti cacio e pepe. Cioè, immagina.
0: Quindi mettere, un cubotto panato,
1: un botto
0: con, dentro
1: panato
0: i confetti,
1: con dentro i confetti, quindi
0: cacio e pepe.
1: Doppio crunch.
2: Quindi c'è il crunch fuori
1: e crunch dentro.
2: E il crunch dentro. Sì, sì. È buono qui, è buono qui. Potrebbe essere
1: un... da far provare a qualche influencer del food, magari potrebbero dire.
0: Però scusami, il confetto così composto, no?
1: Sì.
0: Pure fuori è salato.
1: No, fuori è dolce.
0: Ah, fuori è dolce.
1: Agrodolce. Vabbè, fuori è beva.
0: Tanta maestro, roba,
2: è una chicca, è gourmet.
1: È gourmet.
2: È gourmet, vedi?
1: Sì, lo fanno.

0: Just Like Heaven, i Cure. Pacchi a parte, noi pensavamo, no, di aver chiuso col mercato l'altro ieri, però adesso c'è quello degli svincolati.
1: Attenzione.
2: E quindi chi prendiamo, si sa?
0: Non lo so, io non... bisognerebbe, sai, andare sui vari transfer market, devi mettere il filtro, no? Nel nostro caso, alla sinistra di piede destro dovresti mettere,
2: perché magari qualcosa esce fuori. Senti, da pacco al contropacco, praticamente. Il maestro portava alla nostra attenzione una notizia, vedete, preoccupante, ma anche interessante, sì, e molto molto divertente, cioè? Perché c'è stata un'inchiesta giornalistica di Fanpage che ha svelato come le maglie contraffatte del Napoli, insomma, quelle finte, in realtà riescano a superare il test NFC. Il club ha introdotto quel sistema di sicurezza appunto su un chip NFC inserito nella Patch Authentic. Questo chip, se scansionato con uno smartphone, dovrebbe rimandare una pagina web ufficiale per garantire l'originalità, l'autenticità del prodotto e offrire quindi contenuti esclusivi ai tifosi. È una garanzia praticamente.
0: Sì, sì. Peccato che questo test lo passino pure.
2: Tuttavia, i contraffattori sono riusciti a clonare questa tecnologia e di conseguenza, scansionando alcune magliette false,
0: contraffatte
2: praticamente, ha l'effetto dell'originale, quindi superano questo test e ti viene reindirizzato sulla piattaforma ufficiale del
1: Napoli. Però ci tengo a dire una cosa, non è questione di Napoli o no, perché
2: no, la notizia è questa.
1: Che questa è la notizia, tant'è, e comunque sia la questione del falso per quanto riguarda le magliette da calcio, ma non solo, è una cosa che soprattutto negli ultimi anni ha avuto un'espansione enorme.
0: È vero,
1: abbiamo un collega qua che
0: finanziatore
2: di magliette contraffatte. Allora, veramente, se tu compri una maglietta simile originale a 22 euro quando in realtà ne costa 120, tu stai acquistando un falso, mi sembra evidente.
1: È chiaro,
0: identico, nessuno ti regala niente,
2: tale e quale identico. Qui il discorso è un altro: tu stai comprando un falso che però ha il chip dell'originale,
0: e quindi qualcuno potrebbe averti venduto come originale.
1: Però
0: come
1: bisogna
0: originale.
1: Capire, però bisogna capire un po' questo chip, perché se è facilmente riproducibile, allora
2: oppure che non va magari molto, qualcuno ha girato questa tecnologia a chi di dovere, in modo tale da poter replicarla anche
0: sulle magliette
2: vie
0: false,
2: non ufficiali. Non lo so, queste sono varie inchieste, non sappiamo. Però c'è anche da dire, raga, che se io devo spendere 120 euro per una maglietta,
0: costano troppe le magliette, ragazzi.
2: A un decimo
0: più
2: del
0: o meno
2: prezzo,
0: la stessa fattura,
2: mi prendo la stessa identica cosa.
0: Tanto, ma metterò
2: con 20 euro. Voi sentite di condannare questo meccanismo?
0: Come il discorso della pirateria, no? Cioè, ha sbagliato quello che volete, però insomma, fateci pagare un altro abbonamento, perché no? Viene fuori uno al mese.
1: È che il problema è che io non mi sento né di condannare, cioè in parte forse sì, però neanche di foraggiarla.
2: Non stiamo dicendo comprate il falso,
0: no,
2: dico
0: l'hai
2: che
0: detto?
2: Però. No.
0: La tele di hai fatto
1: quello
0: che ho
1: detto a London Bar.
2: C'è il podcast.
1: La contropartita.
2: Quello che succede a London Bar resta a London Bar, ma sono due cose
1: false,
2: diverse.
1: Cioè
2: abbiamo le magliette false.
1: Avete fatto le magliette false della nazionale italiana
2: cantanti.
1: Con la speranza.
2: No, io ho detto, cioè abbiamo le magliette false della nazionale cantanti.
1: Ah, cantanti.
2: Cantanti, sì, no, quelle vere. No, e qui effettivamente tutti abbiamo comprato della roba.
1: Cioè, quella è Giulio Episcopo.
2: Tutti abbiamo comprato delle magliette finte, no? Okay. O felte.
1: Io penso a quella del Borussia Dortmund di Chapuisat.
2: Bellissimo.
1: E c'è una napoletano che dice: oh, Cambosan!
2: Come ti ha fatto?
1: Oh, Cambosan!
2: Però ci sta che ti compri la maglietta del Borussia Farlocca, no?
1: Ma come no?
2: Dai,
0: sta più quella che ha.
2: Ma sta a fare tutti i puritani, su.

Nice Open, gli Strokes. Vuoi vedere i Fountains DC dal vivo a Lisbona il 21 ottobre? Approfitta del concerto e regalati un viaggio in Portogallo. Tap Air Portugal ti ci porta con oltre 100 voli a settimana da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli. Parti per il rock e scopri il Portogallo. E se vuoi andare ancora più lontano, approfitta delle tariffe speciali Tap anche per il Brasile e il Nord America, sempre via Lisbona. Scegli il tuo prossimo viaggio su flytap.com. Tap abbraccia il mondo.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati Pim, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima.
2: Riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora.

0: Saw the Cage, Nickelback, John 5, ma prendiamo dagli svincolati Giampiero che c'ha un gran piede su Punizione.
1: Diglielo, diglielo, diglielo.
2: Maestro, lei è svincolato?
1: Oh, beh, no.
0: Beh, no, è vincolato ad antipop.
1: Esatto.
2: No, calcisticamente parlando.
1: No, no, sì, sono svincolato. A livello calcistico sono svincolato, è vero, quello è... E però non ho, insomma, non ho ancora i 90 minuti, vedrei un po'.
0: No, neanche forse le velleità di giocare.
1: Neanche
0: a
1: 45 forse.
0: Vabbè, però 20 piede, buoni, sì. Eh? 20 buoni, sì, però.
1: L'ultimo quarto d'ora così recupero escluso, quindi.
0: Quindi
1: sono entrato al 78.
2: Io ho trovato questo il paradosso della contraffazione moderna.
1: Vai, raccontaci.
2: Questo paradosso dimostra come i super fake siano oggi in grado di eguagliare la qualità e persino i sistemi di tracciamento digitale dei prodotti originali. Questo fenomeno erode il vantaggio economico e la competitività dei marchi ufficiali grazie a prezzi inferiori e una maggiore disponibilità sul mercato parallelo. È possibile approfondire l'evoluzione del mercato, la contraffazione e le contromisure attuali dall'azienda.
1: È proprio la disponibilità che ti frega.
2: Praticamente, quindi, questo super fake, cioè nel senso che i prodotti finti, falsi,
0: però fatti parecchio bene,
2: sono fatti quasi, cioè sono più
0: alla
2: bene
0: alla stregua degli originali.
2: Anzi, forse sono fatti pure meglio.
1: Allora, posso dire una cosa?
0: Prego.
1: Io questo non perché l'ho fatto io in primis, attenzione,
2: in super fake.
1: Mi hanno raccontato che questi siti comunque sono pure molto gentili, cioè, della serie. E tu compri una maglietta
2: che
1: e se magari
2: due
1: calza, no, magari calza, cioè che ne so,
0: un po' larga, un po' stretta,
1: un po' larga, te lo fanno sapere, dico, ma non è meglio? E ho visto che tu hai preso questa taglia.
2: Ma sei sicuro?
1: Ma sei sicuro? Perché guarda, calza un pochettino mai stretta, prenditi una taglia in più.
0: Quindi hanno un ottimo servizio cliente.
1: Ma anche,
0: diciamo,
1: cioè, meglio della Nike, per dire.
2: Ecco, sul discorso della gentilezza, però, è importante, perché con il buon dottor Cesare parlavamo, no?
1: Della cortesia.
2: Della cortesia, magari tu fai una domanda, perché il tuo pacco in questo caso è smarrito, oppure, ecco, ma come calza? Avere una risposta precisa, educata, gentile, ti fa guadagnare punti.
0: No, perché altro, cioè, il ruolo del cliente, cioè, ognuno faccia il proprio ruolo, no? Cioè, io compro, tu vendi, ok? Il mio ruolo si esaurisce quando è che pago.
2: Certo.
0: Cioè, io quello sono tenuto a fare, ti do le info d'espedizione, quindi portamela a casa piuttosto che al lavoro, quello che è. Dopodiché, non è che io devo mettere in contatto, ad esempio, come nel mio caso, il venditore col vettore, dovete fare voi, cioè.
2: Avere una risposta, appunto, chiara, precisa, gentile, educata, ti fa anche superare il problema che magari
0: c'è. Scordamento,
2: vabbè,
0: che dice, vabbè,
2: ok, grazie.
0: Avrei voluto per tempo sta cosa, però.
2: Però
0: dai,
2: tutto sommato,
0: capisco,
2: è
0: che
2: stato
0: no
2: gentile. Ma perché è vero dell'Hunter Chiccherone?
0: A chi?
2: In generale.
1: In generale.
0: Poi
1: non
0: servizi,
1: puntare
0: cose
1: il dito, eh? Non puntare
2: che
1: il dito.
2: Quale dito?
1: No, pensavo che c'hai con qualcuno.
2: Devi tirare il dito, quelle cose un po' volgarotte.
1: No, quelle sono cose che vanno solo a 7
2: a London Bar, facciamo la gara di tira al dito.

0: Ramble on, Led Zeppelin. Sentiamo voi, va.
1: Gian, perché l'autotune? Perché? Perché se... proprio tu?
0: Perché l'autotune?
2: Vabbè, raga, però mo
0: sono gli Strix, ci hanno fatto tutto il disco.
3: Ma sono gli Strix, gli Strix, quelli falsi, capito?
0: Ah, ecco. Ah, non so. Quelli... Cioè che passano il test di autenticità, ma non sono proprio Giulia Casablancas.
3: Esattamente, non sono loro.
2: Vogliamo raccontare fuori onda, parlavamo un po', insomma, di questa discesa in qualche modo a livello di gusti personali, ma a questo punto pure Valerio e Emanuele sono d'accordo, insomma, gli Strux un pochettino sono andati un po'.
0: Questa scelta di fare un disco intero, no? Con l'autotune lo rende particolarmente ostico all'ascolto. Poi ecco, stavamo paragonando gli ultimi brani, compresa con Shopping, anche alle cose di Countdown Machine, no?
2: Sì,
0: che
2: sì,
0: pure
2: sì.
0: Lì ci sembravano gli Strokes non proprio al loro prime, ma a confronto sembrano i Led Zeppelin dei
3: però
0: primi delle Zeppelin.
3: Però così facendo sembra un po' la riabilitazione del patata, no? Nel
0: sì,
3: senso
0: certo.
3: Che comunque va, c'è qualcosa che va sempre peggio, allora devo tornare indietro.
0: Sì.
3: Dico, beh, tutto sommato quello che hanno fatto nel passato
0: diventa
3: positivo,
0: peggio,
2: no? Emanuele, scusa, ma tu quante volte nella tua vita e che cavolo, mi incazzo su sta cosa, perché quante
3: che
2: volte?
3: Applauso, non c'è. Cioè,
2: no, è giusto.
0: Il pubblico si commenta quando il maestro fa così.
2: Rabbia. Tu quante volte magari hai fatto una mossa nella tua vita,
3: che
2: poi ripensa, ma non so, la mossa del giaguaro,
3: sì,
2: per esempio,
3: okay. tira il dito
2: quello di prima, poi dopo ci hai ripensato,
3: sì.
2: Pensavi che fosse il momento più basso della tua vita, poi però ne hai fatto un'altra ancora più bassa, hai trovato un'altra vita ancora più bassa, e allora c'è la riabilitazione del patata. Che
3: quindi secondo te gli Strokes hanno detto abbiamo fatto schifo sto disco,
2: però fammo uno che fa più schifo di
3: così
2: modo
3: sembra,
2: che così sembra meglio
0: così quelli
2: quell'altro
0: prima.
2: Ma certo,
3: no, non credo sia una cosa voluta,
0: la gente se li va a recuperare,
3: cioè non è che uno pensa di fare un disco
2: brutto, c'è i soldi, ma che gli frega di fare,
3: siamo d'accordo. Poi magari noi parliamo così perché a noi non è piaciuto, a qualcun altro sarà piaciuto questo disco, non lo so, ci può stare,
2: se no è brutta
3: la vita. Mi stanno chiamando da Firenze. Va bene,
0: sì.
3: Oh, che bella la Toscana.
0: Però, magari, mentre...
2: mettilo in diretta, magari.
3: Ma che metto in diretta?
0: Ma
3: magari
0: poco rispondi, qualcosa. Così poi diamo conto di
2: che è la problematica del London Bar.
3: Potrebbe... A Firenze. Che c'ho
2: oppure
3: legale.
2: Vogliono aprire, voglio fare bada come la fuma.
3: Bada come la fuma,
0: certo. Però a sette cammini.
2: Però a sette cammini.

0: Douglas, Foo Fighters, quant'è che non andate al cinema a vedere qualcosa?
1: Sì. Mi hanno proposto di andare al cinema venerdì a vedere Harry Potter. Io non capisco perché devo andare a vedere Harry Potter, che è uscito 30 anni fa.
0: Io volevo andare a vedere, perché lo ridavano, Terminator 2, perché veramente non lo vedo da, non so, dagli anni 90. Sì,
2: però c'è bisogno di vederlo al cinema.
0: No, però insomma era una roba particolare. L'ho fatto però con la principessa Mononoke.
1: Quando è che c'è, non c'è bisogno di andare al cinema, o quando c'è bisogno di andare al cinema? C'è un film nuovo?
0: Beh, sì,
2: film nuovo sicuramente, ma io credo che adesso poi magari dico anche una cosa stupida,
1: un'eresia
2: e me ne scuso a monte, però quello che credo è che chiaramente paradossalmente una versione anche rimasterizzata, c'è un dettaglio di per casa ad oggi, cioè è un film vecchio, poi chiaramente
0: alcune di queste non sono manco rimasterizzate,
2: poi
0: semplicemente ridanno al cinema perché c'è, non so, l'anniversario dell'uscita originale,
1: sono quelle cose,
0: hanno fatto col Silenzio degli Innocenti,
1: per mai 3 giorni al cinema rimettono cose vecchie, però perché, cioè perché devo andare a vedere,
2: si versa un po' anche la magia del cinema, no, in qualche modo.
1: Ed è verissimo, perché tanto adesso
0: con i costi che c'ha poi ormai,
1: no, così, ma anche il film dopo 3 secondi lo trovi sulle piattaforme, quindi dici vabbè, a sto punto aspetta un attimo.
0: Molti quelli che poi vanno peggio vanno subito poi,
1: però,
0: no, sulle varie TV.
1: Può anche essere bello, ma ci deve essere un motivo, che può essere la qualità, può essere il suono, il sonoro, può essere veramente qualsiasi cosa, non un film dei 30 anni fa, cioè non ha proprio senso.
0: Beh, no.
1: Perché, cioè, dovrei andare a vedere una cosa già vista al cinema?
2: Magari se non lei, io per esempio io ne ho visti molti al cinema, per esempio io ho visto, che so, Arancia Meccanica la prima volta al cinema, perché era un anniversario, lo ridavano e quindi sono andato là, però erano proprio altri tempi in cui comunque sia, cioè c'è il tubo catodico a casa, quindi, erano proprio altri tempi e comunque sia c'era ancora quella magia di cui parlavamo.
1: Allora, tu puoi rimasterizzare, allora sono curioso, vado, c'è un sonoro particolare che ha bisogno di un impianto potente,
2: posso andare, posso essere
1: curioso, però se no veramente mi manca il motivo, veramente. Cari amici radioascoltatori, voi andate al cinema? Se sì, cosa vi garba vedere?
0: Quando e perché?
1: Bada come la fuma.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
4: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Back to Antipop.
0: State ascoltando
8: Antipop,
0: la trasmissione che peggio è impossibile.
9: 16:34, questo è sempre Antipop, Luri Chumbawamba che arrivano con Tap Tamping.

Drive, Marilyn Manson, sabato 19 settembre. Radio Rock presenta invece i Clint 1918 in concerto al Monk Room, la formazione italiana tra le più rappresentative in ambito showcase post-rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18, diretta di Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A, biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Radio Rock vi regala un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp con nome, cognome e la parola Clint al 3899106600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre, Clint 1918, Amor Release Party in concerto al Monk Room, via Giuseppe Mirri 35, è un evento Radio Rock.

0: Clinton, Clint 1918.
1: Buonasera ragazzi.
2: Ciao. Là.
1: Al cinema anche a vedere un film vecchio, allora innanzitutto non c'hai persone vicino, amici che ti rompono i coglioni,
2: non ce l'hai proprio in assoluto,
1: parlando e dicendo varie cose. Poi pure la magia dello schermo grande, cioè stare buio completo, schermo grande,
0: ti rivedi magari un film cinema alla TV
1: che ti è piaciuto, ma magari l'hai visto solo in televisione e lo vuoi andare a vedere al cinema, non lo so, comunque lo schermo grande è un'altra cosa.
0: Vabbè, quello perché poi dipende pure dai film,
1: A me piacerebbe per esempio vedere Hollywood parti su maxi schermo, non l'ho visto 7000 volte in televisione, ma vederlo
2: un'altra
1: su
2: cosa,
1: un grande schermo mi piacerebbe ancora di più.
0: Lorenzo trova il senso di vedere anche cose vecchie al cinema.
3: Non ho capito però la parte degli amici che rompono le palle, nel senso,
0: perché forse
3: a casa,
0: vedi i film a casa con loro.
3: Ah, ok, no,
0: sono un po' che disturbo.
4: No, il discorso è che tanto per me al cinema è molto facile che tu vai a vedere un film. Ma adesso magari tralasciando certi cinema, ma altri sono veramente vuoti, raga. Io stavo in quel di Parchi Leonardo e va sicuro che ho visto 3-4 film in quel periodo in cui in sala ci stavo io e quello che è Bomboniere,
0: a parte che molti dei Bomboniere
4: che manco c'erano più i Bomboniere, però
3: ma forse quelli con i confetti dentro,
4: quelli erano
0: Bomboniere con i confetti dentro,
4: Maruzzelli.
0: E molti di questi cinema, avendo abitato anch'io nei pressi di un centro commerciale, e poi li vedi che partivano in pompa magna, adesso hanno ste poltrone brutte, tutte
3: un po' rovinate,
0: cioè nel senso che sono pure un po' situazioni lasciate a se stesse.
3: Io in quel di Parchi Leonardo ho visto Oppenheimer,
4: quindi anche recentemente
3: ed era pienissimo, anche un po' fastidioso, ma tanto era tipo prima di cena, quindi forse 18 qualcosa del genere,
0: ma era fine settimana?
3: Era fine settimana,
0: sì.
3: pieno
4: periodo di prego.
3: Mamma mia, una cosa incredibile.
4: Io ci ho visto per esempio il film di Tarantino, quello Once Upon a Time in Hollywood,
0: sì.
4: Eravamo in 4,
0: ammazza,
4: manca
0: a dire un film poco ambito,
4: esatto, no, però era poco prima di cena, okay? Quindi
0: magari
4: Yesterday, quello là sui Beatles che non sono mai esistiti, penso eravamo io e la mia compagna e poi comunque sempre poche persone.
3: Ma io il film più bello che ho visto da solo era Rock and Roll di Guy Ritchie, quindi parliamo forse 2000,
0: ammazza,
3: 2000 che era 12, vabbè, non immagino,
0: ha detto tanto.
3: E era alle 4 di pomeriggio di un martedì, pioveva, dico, vabbè, andiamo al cinema, e ero io, un amico mio e basta.
0: Però è così, c'è il suo
4: bellissimo,
0: perché
4: guarda che bello andare al cinema. Ecco, io posso dire una cosa, invece voglio spezzare una lancia in favore di chi va al cinema da solo, perché è veramente una figata. Cioè non devi dare retta a nessuno,
0: vai lì, ti siedi,
4: ti fai l'alto e le tue passi le due ore come le vuoi passare.
3: Andare al cinema da solo può andare bene, cioè,
4: a me piace.
3: Qual è la cosa che però non si può fare da solo, che un po' vi imbarazza? Cioè,
0: io sono andato da solo al ristorante, per esempio.
3: Ecco, a me io mangiare però, insomma, da solo al ristorante un po' mi imbarazzerebbe.
4: Oddio, però.
3: A pranzo a cena mi imbarazzerebbe un po'. Andare a cena da solo.
4: Virtù,
3: Sì, no, figurati.
4: Da solo sarebbe vergognoso fare il sesso da solo.
0: Vabbè, però
3: se fa, cioè, nel senso,
0: quando uno si dà piacere in assenza di qualcun altro.
4: Pure dici pure 3-4 volte al giorno.
0: Dipende dalle
4: abitudini. Va oltre
3: l'ovunque. Non c'è limite. Amati, Gian Piero.
4: Limitless.
3: Amati. Oh.

0: pezzo Being Idle Oasis. Abbiamo chiesto a Gemini, sì, no, se è triste uscire soli. Com'è?
1: Uscire da soli è triste?
2: Vabbè, però pure voi fate queste domande del cavolo. Che te devi dire? Stavo sempre chiuso dentro casa, Gemini.
1: No,
2: non
1: dice,
2: fa niente.
1: No,
0: dentro a un computer è chiuso.
2: Ma che ti devi dire? Se non è mai uscito, che ti devi dire? No, è triste.
1: Dice no, uscire da soli non è assolutamente triste.
2: Te credo,
1: al uscito. Contrario, è una delle forme più potenti di libertà.
0: Vabbè,
1: crescita personale e cura di sé. La sensazione di tristezza o imbarazzo spesso non deriva dall'attività in sé, ma dal timore del giudizio altrui. Il timore che gli altri pensino, guarda quello, non ha amici. In realtà le persone non sono molto più concentrate su se stesse di quanto pensiamo. Ecco i vantaggi dell'uscire da soli.
0: Certo.
1: Libertà assoluta. Scegli tu l'orario, il posto, quanto restare e quando andare via. Ecco, su quando andare via può essere una cosa interessante,
2: sì,
1: perché non c'è quella roba del
0: dobbiamo aspettare, che ne so,
1: oppure c'ho persone
0: regalo,
1: in macchina,
0: sì,
1: e certo, quella roba là, certo, esatto. Nessun compromesso. Ricarica mentale ti permette di staccare dal rumore quotidiano, riflettere e goderti il momento presente. Questo sì, se vai a fare una bella passeggiata,
2: certo.
1: Sul fatto di, ecco, andare in un locale
2: da solo.
1: Non lo so, magari rompi le scatole.
0: In un locale da solo puoi andare, perché che ne so, esci dal lavoro, ti vuoi fare una birra, ok, e poi però finisce là.
1: Finisce lì, certo.
2: A meno che però tu non vai in un posto che conosci molto bene, allora magari là trovi qualche sodale e puoi andarci pure da solo.
0: Ci sta.
1: Quello sì, però lì non è uscire da soli, secondo me. Lì è
0: andare in un posto.
1: Andare da soli e poi conoscere, cioè trovare lì persone che conosci.
2: Vabbè, perché si nasce da soli e poi si
1: muore in compagnia.
2: No, però volevo dire, scusa, perdona.
1: No, vai tanto.
2: No, vai avanti.
1: Maggiore apertura. Sì. Questo qui può fare come te pare. E autostima. Superare l'imbarazzo iniziale aumenta la sicurezza di esistere. Questo è importante.
0: Cioè, questo ci può
1: questo
0: stare.
1: Questo è vero. Prego,
2: ma
1: maestro.
2: Questa è una ricerca attraverso l'IA.
0: Sì.
2: O chatbot.
1: IAR, no?
2: No, la IA allora.
0: Sì, sì.
2: Quindi questa ricerca che abbiamo appena fatto consuma fino a 10 volte più dell'elettricità rispetto a una ricerca internet tradizionale.
0: Okay,
2: quindi
0: sono
2: ben 10 volte.
1: A noi piace, piace inquinare, l'abbiamo sempre
2: detto. Beh, che cazzo fa la radio? Siamo green,
1: Green. Radio Rock è green,
0: no.
1: Antipop no.
2: Ma parlate, ma io sono green, guarda, cioè.
1: Ma non mi pare che sia green.
0: Green, a parte Valerio De Emanuele.
1: Non mi pare, c'è la macchina a cherosene, ma non è tanto green.
2: Però io me lavo i capelli pochissimo, proprio per
0: Piero Pelù. Per compensare la macchina.
1: Piero

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: È in funzione la piattaforma telematica gestita da Equaroma, accessibile sul portale definizioneagevolata.equaroma.it, attraverso la quale per la prima volta i cittadini e i contribuenti romani potranno accedere a uno strumento di facile utilizzo per regolarizzare i propri debiti tributari. La Gay Helpline celebra 20 anni di attività al servizio del contrasto all'omotransfobia. Dal 2006 rappresenta un punto di ascolto e supporto per chi è vittima o testimone di episodi di omotransfobia. Gay Helpline è raggiungibile gratuitamente al numero 800-713-713. Il Museo della Rapace ospita fino al 4 ottobre la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, una selezione di oltre 200 scatti del fotografo americano maestro del XX secolo. Info su comune.roma.it.

0: tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 €. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 €. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 € con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro, batte forte sempre.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 € e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Questo è
1: Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele e Giampiero con voi fino alle 18, laddove arrivano anche i Cult con Love Removal Machine. Radio Rock, back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: T-Board Door, loro sono i Rise Against.
1: Io dico sempre che devo uscire da solo, perché quando sto in giro e mi sto divertito, sì, dopo andiamo a casa, è tardi, andiamo,
2: è finissimo,
1: le palle e me ne devo andare. Invece io, se uscissi da solo, sarei una bomba.
0: Ma avresti di questi problemi,
2: è vero,
0: no?
2: È vero.
3: Come quando di autonomia,
2: quando sì, devi raggiungere, che ne so, gli obiettivi di 30 birre, se appena la terza, sì, ti dicono andiamo, è tardi, e tu dici no, ma come, c'è ancora,
0: no,
2: 27
0: che tardi,
2: birre,
0: è presto, scusate,
2: che fai ancora? 27. Se non ho bevuto 3 devo arrivare,
0: sì,
2: a 30,
0: ne mancano tantissime ancora.
4: Buonasera ragazzi, ho sentito che stavate parlando del cinema da soli, non, sì, da soli, una, sì, cosa da fare in compagnia. In realtà la cosa da dire è un'altra, alla gente, proprio un appello mio,
2: vai,
4: personale,
2: prego,
4: però, cioè, avete deciso di,
2: ciao,
4: andare
2: Massimo,
4: al cinema, volete andare al cinema, però, oh, per piacere, cioè, se dovete parlare, parlate prima, parlate a casa, ma parlate dopo,
2: mai,
4: però non può essere che gente che non si parla da una vita, famiglie spaccate, c'è padri, ragione, che non conoscono i figli, entrano nella sala e hanno a parlare, devono fare dei confronti loro, dei paragoni, delle cose, sì, cioè, ma pagate pure un biglietto per venire a parlare dentro una parte, dove la gente fa cioè, ma voi organizzate prima, voi organizzate dopo, ragione, andate da, però quando lasciate sta la gente che si vuole vedere un film, perché sennò veramente da così non si capisce niente,
2: fare, se ce l'hai deciso, Massimo, insomma,
0: dai,
2: Massimo,
0: grazie, rete, grazie, la comicità,
3: cioè, no, l'applauso fatto,
2: sì, applauso vero,
0: sì, sì, la
2: vecchia
0: ce la facevo troppo presto, però manda comunque
3: volta,
0: delle note audio.
3: Una volta mi trovavo in quel dell'auditorio, non so se ce l'avete presente, sì, l'auditorio è un parco delle musiche,
0: sì.
3: E praticamente stavo guardando Damon Albarn,
0: sì,
3: c'era questo amico, andavo con questa amica, stavamo un po' parlando del più e del meno
2: di Damon Albarn
3: durante il concerto, e mi ricordo che questa persona c'era tutto, ma stavamo messi proprio in angoletto così, e c'era però la sfortuna che c'era una persona sotto di noi, e fa, si gira, cioè tu fa, sei venuti qua a parlare,
0: vabbè, in concerto
2: non è una messa, cioè funerale, siamo,
3: ma potrei sapere, io mi ricordo che ho fatto proprio, no, te ne vai te di là, scendi, infatti
2: se n'è andato,
3: ho fatto un po',
2: questo è il maestro che amo,
3: questo, quando
2: menca il maestro che amo,
3: ma levati tu, ma scusa, è tanto grande,
0: ma in concerto mica veramente una messa,
3: dai,
0: no,

0: My Fun, Guns N' Roses. Fabio scrive, si chiede: hola Brutus, ma vi segue anche Fabio dei Jackal? Che grande.
1: In realtà è Massimo Troisi, non è Fabio
0: Massimo
1: Troisi.
0: È lui. Vabbè, c'è chi ci manda questa notizia presa da Instagram di una famiglia che torna dalle vacanze, visto che ieri parlavamo della Vespa Orientalis.
1: Basta, però,
0: e trova i calabroni che hanno bloccato la Serranda. Chissà, Occidentalis
1: Calabronis.
2: Gli hanno rubato a casa.
0: Sì, gli hanno bloccato la Serranda, ma non per entrare, per farci il nido, ovviamente. Nel 2026 pensare ancora che se uno esce da solo è sfigato mi sembra un po' riduttivo. Io credo che sia più sfigato quello che rimane a casa, perché non va da nessuna parte se non in compagnia.
2: Ma chi l'ha detta sta cosa?
0: Ah, non lo so.
2: Cioè, noi non abbiamo detto che
0: ma questa è una sua
2: considerazione. Abbiamo detto che chi va da solo è sfigato, attenzione.
0: No,
1: semplicemente
2: io proprio non abbiamo detto quali sono le cose che vi piace fare da soli?
0: No,
2: io,
0: se ci sono cose che
2: poi cose, no?
1: Io non riesco non mi piace andare a mangiare, a cenare, soprattutto al ristorante da solo, perché è una cosa che mi crea disagio a me personalmente.
2: No, magari
1: non lo faccio.
2: I pasticcini a merenda,
1: la birra me la vado a fare da solo tranquillamente.
2: A pranzo
1: anche cinema, mostre,
2: le droghe pesanti.
0: Sì, lui è tutto birra, che ho detto.
2: Tu a esagerare, a estremizzare un concetto.
1: Cinema, mostre in mare rigorosamente da sola, non lo dico a nessuno per evitare che mi si accolli qualcuno. Non voglio nessuno che mi rompa le palle. È un bel pensiero.
2: Però dipende pure che mostre, perché
0: forse non ci viene manco nessuno.
2: Dipende, però che ne so, per esempio andare a vedere questa mostra di David Bowie a Bologna, ma devi andare fino a Bologna solo, così meglio c'è con una persona, insomma.
1: Vabbè, puoi anche andare da solo a Bologna.
2: Ma quello che ti pare nella vita, cioè puoi pure andare con piede solo, così, cioè tu,
1: lo puoi fare
2: così, vedi,
0: pure zompettando.
2: Cioè ogni cosa è fattibile all'interno del mondo, non diciamo, però magari sono delle cose che ti fa più piacere fare in compagnia, tutto qua. Poi se devi vedere una mostra a Roma, per esempio il circo di Giovanna Orfei, posso andare pure da solo, cioè, ho dietro casa,
1: ma
2: non è un problema.
1: In quel caso
2: no, in quel caso ci vado proprio veramente
0: in ginocchio, con le mani in testa,
2: tappandomi il naso, ma non perché
1: per il male odore,
2: no, per quello, ma perché magari è proprio una pratica che ho piacere di fare in quel momento.

0: Carolus, a Purple Circle. Io adoro andare al London Bar in solitaria e chiedere sempre di Emanuele Forte.
1: Vabbè, è ognuno c'ha... di merda che fai,
0: ognuno
1: però
0: c'è no, proprio no,
2: ma come ti permetti?
1: Il London Bar, fatto, scusa, il London Bar è perfetto anche per chi non ha compagnia. No,
2: no, occhio di scusa.
0: Lui adesso sta per gli ultimi. Tanto da lunedì vai con Gagarin.
1: Io vado con Gagarin.
0: Poi Davide con Tatiana e Marco.
1: Gagarin è un po' scolopendo. Io faccio il matto con loro. No, no, a parte gli scherzi. Però ecco,
0: a parte gli scherzi, è vero.
1: Il London Bar è il locale. Cioè, abbiamo anche i tavoli per persone sole. Cioè, vuoi andare a mangiare da solo, c'è il tavolo per te. Quindi il London Bar pensa a tutti.
2: Però è triste perché lo sanno tutti. E quando è il London Bar c'è il posto da solo tutto il tempo,
1: te guardano
2: e
1: male.
2: Ascolta uomini soli di bu, e sì, chiaramente sì, la prima volta se ti piace può essere pure carino,
1: la seconda volta
2: la seconda, da seconda in poi iniziano a rompere
1: anche le slot machine. Puoi giocare da solo comunque a London Bar,
2: figura, sì,
0: non è che se gioca in compagnia.
1: Mi piace viaggiare da solo.
2: Emanuele, ma perdona, ma tu stai
1: quello che ti dice lui, scusa,
0: questo è gioco d'azzardo,
2: gioco d'azzardo non si può dire.
1: Slot machine noi giochiamo con i confetti, ragazzi,
2: no, i marchi, no, i marchi secondo me
1: slot machine,
2: slot machine che se gioca anche
1: a parte
2: da
1: che ho detto slot machine che è quella che va in palestra e vinci i soldi
0: slot
1: più cose fa
0: un'altra cosa,
2: mi ricordo,
1: mi stanno chiamando dalla Germania adesso, se volete.
2: Basta,
1: mi piace Firenze. Viaggiare da solo, mi piace, si manda il nostro amico con
0: le foto,
1: tanto le foto molto belle, no?
0: Beh,
2: no,
0: sì,
2: no, è una qualità, è una qualità. Io
0: siamo noi che non ce l'abbiamo.
1: Giovanna Orfei non credo esista.
2: Ma questo lo dici tu,
0: ma
2: perché
0: dietro casa di Giampiero,
2: dietro casa mia,
0: cioè,
2: c'era, ci hanno fatto anche i concerti quelli di Renato Zero, no?
0: Pensate un po' a voi da quelle parti.
2: Vabbè, poi però che dice?
1: No, qui bestemmie, cose che vorrei evitare.
2: No, no,
0: sì, c'è qualcuno che se la prende con qualcun altro, diciamo. Comunque era una mia considerazione dal momento. Purtroppo c'è ancora tanta gente che afferma quello che ho detto nel messaggio, che comunque lo dà a vedere, cioè che faccia brutto uscire da soli.
2: Vabbè, però secondo me sono
0: non siamo noi.
2: Però sono persone limitate. Cioè, almeno questo
0: secondo
2: lo
0: noi
2: dire.
0: Sì, secondo noi sì, sì.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
8: Questo è
0: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
9: Rock. Ultima mezz'ora di Antipop prima di lasciarvi con Lollo e Malrumore, quindi dalle 18 alle 20 arrivano anche i Nine Inch Nails di Head Like a Wall.
10: Radio Rock, back in time.

0: Junior, Afghan Wits.
1: Io comunque non so se sono un caso atipico, ma però... sono sentiamo. Una persona che non solo piace fare molte cose da solo, ma proprio il bisogno di farle da solo. Per esempio, sì. Per quanto mi piace andare al cinema in compagnia, al mare in compagnia, al ristorante in compagnia, comunque sì. Ogni tanto ho bisogno anche di farlo da solo. Penso che non riuscirei a vivere senza ritagliarmi un po' di tempo in cui sono solo io. È proprio una cosa mia personale.
0: Chi sta bene da solo, quasi sta avessimo. Bene con gli altri, no?
2: Ti capita anche di andare a cena al ristorante da solo? È proprio curiosità personale, perché dici io devo ritagliarmi questo spazio. Per ritagliare lo spazio stare soli,
0: ma lì fa meno strano a pranzo che non a cena.
2: Sì, sì, ma è un costrutto, un limite.
0: È un po' più d'insieme.
2: E quello è un limite mentale. E non c'è niente di male andare a cena da solo. Io non riesco.
3: Non c'è niente di male,
2: assolutamente.
3: Sai che se avessimo avuto una grande regia, però in questo momento,
0: una grande regia romana,
3: grande
0: poi.
3: Soprattutto romana, avremmo sentito un pezzo di Oggi sono io di Alex Britti.
2: Uomini soli.
3: prima e dopo il messaggio.
0: Ma, oggi sono io in che senso, però ci
3: perché
0: sta
3: lui,
0: bene.
3: Perché oggi sono io, perché è proprio la sintesi di quel messaggio, che dice: cioè, a me piace fare le cose, sì, con tante cose, però oggi sono io, perché oggi mi prendo la mia.
4: Se fossero una musica, potrei suonare pure dopo.
0: Avevo rimossa.
3: Forse
0: ha ragione.
3: L'ha rifatta pure Mina. Uguale.
0: Ah, sì, è vero.
3: Sì, sì, sì.
2: Sono più di 2 anni che esco da solo con i miei amici. Mi sono allontanato.
3: Emanuele, hai moderato il format tuo. Emanuele che legge messaggi
0: con
3: suo,
0: Oggi sono io
3: con Alex Britti sotto. Qualsiasi
2: format,
3: cosa. Format più
2: di
3: bello
2: Max
3: che
2: se lo compra. Di Max, di Max se lo compra. Dice.
3: Il T-Max. Il T-Max. Cioè, arriva qua fuori. Il T-Max.
2: Sono più di 2 anni che esco da solo con i miei amici. Ma mi sono allontanato. O si sono allontanati. E però, da fine primavera, dopo una sera triste da solo a ballare, da lì ho deciso di 13
3: Senti
2: settimane
3: che, bello,
2: che non esci più il weekend. Però, se una virgola ogni tanto ci può servire. Vabbè. Esco solo per andare a lavorare e ascolto quella radio. Comunque, mentre sono in macchina per andare al lavoro, non vado in un ristorante da 2 anni, mi vergogno, a batteria. Quest'anno non t'ho fatto neanche un bagno a mare, lago, state solo in mezzo a tutta quella gente, mi fa triste. Io non ho capito, però.
3: Bella, bella, Emanuele, scusa, ma è troppo bello il fuoco.
2: Immagino che il nostro amico preferisca stare da solo che con gente che mi fa sentire solo.
3: Perché non lo fai una volta
2: con Maria De Filippi,
3: Radio Rock Italia, così
0: ancora Radio italiano.
2: Appena riapre,
0: appena c'è modo.
2: Però solo questa per tante ore, mettiamo 3 ore di Oggi
0: capito.
2: Sono io.
0: Vediamo.
2: Vabbè, non è male come idea, dai.
0: No.

0: Infinite Swords, i Deftones.
1: Comunque, non è che voglio fare lo psicologo di sto cazzo, però una cosa che mi sono reso conto, che mi hanno detto anche prima, chi non è capace di stare con se stesso non è capace di stare manco con gli altri.
2: Ma che vuol dire noi?
1: Io adesso faccio smart working da informatico, eccetera eccetera.
2: Metti sta cintura,
1: però prima a lavorare per multinazionale eccetera, io ho fatto 15 anni minimo a stare in giro,
3: ma non puntata su di te, scusa.
1: E tanto cosa fai? Esci e conosci gente, e in realtà da solo non ci stai mai. Stai da solo se vuoi stare da solo, e ci sta pure, però non è che stai da solo perché qualcuno te lo impone.
0: Ma chi ha detto?
2: No, ma sei tu che te lo imponi, nel senso, se vuoi stare da solo è giusto che tu stia da solo,
0: non che ci devi stare per forza.
3: Però parlavamo del piacere di fare le cose da soli,
2: e anche per il piacere del dibattito, no?
0: Assolutamente.
4: Ma perché non è normale andare a mangiare qualcosa da soli,
2: sì,
4: quando uno torna da lavoro, oppure non gli va a cucinare, uno va dal paninaro, si mette seduto
2: dal paninaro,
4: oppure due spaghettini
2: dal paninaro,
4: non ci vedo niente di male.
0: Ma no, parlavamo di andare a pranzo di male. O cena da soli,
2: allora,
0: che comunque comporta uscire e stare tra persone da soli.
3: Però questa è colpa di Emanuele, perché Emanuele aveva detto che non gli piace andare a mangiare.
2: Io non riesco a andare a cena da solo, o meglio, se devo uscire per andare a cena da solo me ne sto a casa. A pranzo non ci vedo niente di male, a cena non riesco.
0: No, ma a cena c'è una dimensione un po' più intima, secondo me.
2: Quante volte vedete un tavolo a cena con una persona sola? È raro, cioè è difficilissimo.
0: Al massimo il primo pensiero che fai è: qui qualcuno vi ha dato buca, no?
2: Può essere, capito? A pranzo invece ci sta un pranzo di lavoro,
3: cioè io vedo una sola, metto a pensare,
0: che me lei io chiedi,
2: ma a cena è difficile vedere qualcuno da solo.
3: Ma non è vero, io
2: quante volte hai visto le persone a cena da sole? Dai,
3: ieri sono andato a cena, c'era un sacco di persone,
2: tutti
3: c'era un tavolo per una, cioè tutto in lungo,
0: come fanno
3: da soli,
0: no.
2: Uno no.
3: Alcuni parlavano da tavolo a tavolo,
0: e altri no.
3: Che ne passi, no,
0: E così si fa pure amicizia.
3: Ma è quello, so.
5: Visto tre uomini in una gamba da solo al cinema e a seguire da solo al ristorante cinese.

0: Zio Weezer, dai qualche ultimo messaggio.
1: Anche con gli altri siamo sempre tutti soli.
0: Sì, siamo soli anche in mezzo alla gente. È vero, ragazzi, questa cosa non dobbiamo mai sottovalutarla.
2: Gente di mare.
3: Vabbè, io vado a cena solo, però ovviamente sto da solo. Magari scelgo una pizzeria, una panieria o al massimo una
0: trattoria.
3: Certo, non vado a cena da solo con un ristorante vista lago, vista mare. Anche se anche lì non sarebbe niente male. Però capisco che è più intimo e non avrebbe tanto senso.
0: Me la panieria, però.
2: No, ma lì è cosa, se non c'è problema, non, è il limite mio.
4: Allora, quindi, troviamo una chiusura di sta cosa, perché adesso dobbiamo andare via.
0: Che sia degno.
4: No, se tu vai a cena, se tu vai a cena almeno 200 km devi fare da solo, che so, a Napoli.
0: Così ti riconosce
4: pizza,
0: nessuno.
4: Se ti riconosce, ti mangi una pizza così. Rientri.
2: Ma la pizza in panieria la posso mangiare.
4: In panieria.
0: Panieria è fondamentale, che lì si mangiano le pizze buone.
4: A posto, dai.
2: Vabbè, che dobbiamo fare?
4: Dobbiamo salutare.
0: Andiamo,
2: è finita.
0: Andiamo. Che bello. Dai, io saluto e ringrazio Emanuele Forte.
4: Tutto a posto.
0: Ciao Piero Giuli.
1: Ciao.
2: Grazie mille.
4: Ciao Emanuele, ciao Valerio.
2: Ha acceso la macchina.
4: Ogni volta che parlo parte questa.
0: Ha fatto, no, perché in realtà dovrebbe partire con Emanuele Forte.
4: Ma non gli fa, non gli va più.
2: Una grande regia.
4: Non gli era fa più.
0: Una grande regia romana.
2: Dai,
4: a domani.
0: Siamo con Lollo fino alle 20 con voi.
4: Ciao.
5: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: 70%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 x 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
8: Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale

Rockers, buon giovedì 3 di settembre da parte di Lollo e di Marrumore, per ultimo giorno per il sottoscritto a sostituire Paolonia e Sandrissimo, poi da sabato e domenica torno, come dicevo, a casa mia a Wasabi, però insomma stiamo insieme fino alle 20 questa sera e poi dopo le 20 ci sarà un'ora filata di musica per voi missata da Radio Rock senza interruzioni. Ringrazio subito Valerio, Emanuele e Giampiero di Antipop per le ore precedenti a queste, vi hanno tenuto loro compagnia e vi ricordo anche il sito di Radio Rock, che è radiorock.it, il numero 3899 106 e 600, e vi ricordo anche tra poco i modi per vederla Radio Rock oltre che ascoltarla. Intanto però Back in Time, anno 1999, l'album è Make Yourself. Loro sono Incubus e questa è Stellar. Radio

Sono tornati anche gli Anthrax e noi giustamente qui a Radio Rock. Che cosa abbiamo fatto? Li abbiamo presi e messi all'interno delle 15 novità nell'alta rotazione che votate voi, alla quale voi date una forma o un colore, per cui Everybody's Got a Plan da una settimana ci sta facendo compagnia. Se la volete votare, radiorock.it, sezione novità in alta rotazione, ma non ho dubbi che lo farete. Subito saluti da parte di Luigi al 3899 106 600, mi manda subito pam pam, così due delle belle vignette che fa lui, un pandoro si vede spaccato a metà e con all'interno non la classica texture del pandoro, bensì c'è un praticamente la texture del cocomero, quindi è rosso con i semini. Dice il pandoro di quest'anno, se continua così, beh effettivamente potrebbe essere. E poi subito dopo la seconda, una lucertolina poverina con gli occhiali da sole neri, il bastone ovviamente diventa un geco, per forza di cose. I Soen, Violence.

E anche per i Soen c'è stato spazio e la loro Violence. Saluti, ancora saluti al 3899 106 e 600. Carla che vi dice: ma non c'eri di sabato e domenica? Sì che ci sono di sabato e domenica, cara Carla, però che facciamo? Non gliele facciamo prendere le ferie alla Pau e a Sandrissimo, non gliele facciamo prendere, ci sono io a farvi compagnia fino alle 20 e oggi e domani, poi torno come sai tu al sabato e alla domenica. Mammut, The Spell.

The Spell per Mammut, ex Mammut WVH, ovviamente, dove WVH sta per Wolfgang Van Halen, figlio appunto di Eddie Van Halen. Peraltro un musicista secondo me molto sottovalutato, questo ragazzo, perché praticamente il disco se lo suona tutto quanto lui, essendo batterista strepitoso, chitarrista idem, pazzesco, bassista neanche a parlarne, stava nella band del padre, che vuoi di più. Danko Jones, Guess Who's Back.

Franco Jones, Guess Who's Back, dice Paola. Ciao Lollo, con tante O, buon pomeriggio a te Paola. Facciamoci compagnia insieme. Corey Taylor, Black Eyes Blue.

0: La voce degli Slipknot, dei Stone Sour, Corey Taylor, Black Eyes Blue, e la voce invece vostra al 3899 106 600. Ciao Giovanni.
1: Sì, parlavi di polistrumentisti, sì. E mi è venuto in mente immediatamente anche
0: a me,
1: tra
0: me,
1: gli altri.
0: Io
1: però mi ha colpito molto Andrew WK, perché comunque ci sta dentro, mica poco.
0: Bel tipo lui, no?
1: Per esempio con Babylon.
0: Per esempio con Babylon, dici? Con Babylon. E allora lo sai che facciamo? Con Andrew WK e la sua Babylon ce ne andiamo a chiudere questa prima mezz'ora di Malrumore.

0: Il 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà! Sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
2: Radio Rock presents
11: Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
12: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
13: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
14: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
15: Una Fiat 500?
14: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: State ascoltando Malrumore on Radio
17: Rock. State ascoltando Malrumore che riparte alle 18.35 in questo giovedì 3 di settembre. Noi stiamo insieme fino alle 20, poi dalle 20 alle 21 Power Hour Rock, un'ora di musica mixata da noi senza interruzioni, e dalle 21 alla mezzanotte Simone Maurovic in sostituzione di Matteo Strano per quel che è Bring on the Night. Per noi però Back in Time anno 1980, questa volta c'è l'album, ma perché la colonna sonora di un film, in particolare American Gigolo. Loro sono Blondie e questa è Call Me.
2: Radio

0: I Blondie, declinati sotto la splendida voce di Debbie Harry, ci hanno riportato indietro al 1980 con questa Call Me, in realtà scritta da Giorgio Moroder, proprio appunto per il, la colonna sonora del film American Gigolo, che poi ripercorre le mie avventure, no? Di quando piccolino vivevo in quel di New York. Non è vero mai questa cosa, e comunque però questo è vero, quello sto per dirvi. Originariamente pensata per la voce di Stevie Nicks, poi Stevie Nicks ha detto non c'ha voglia, e allora ha detto allora io per non farmi Moroder, allora che faccio? Prendo e vado a chiedere alla signora Debbie Harry, e così. E il resto è storia, e ci ha riportato anche indietro nel tempo. Radio Rock Promotion. Oh, questa è una bella promozione questa, perché sabato 12 di settembre torna il Meta Sound Fest all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma. Una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri, scritto da Betta Cianchini e Manuela Zero. Live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere, che sei come loro. E ancora le Swingeresse, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere degli anni 20 fino ad oggi. A condurre l'appuntamento c'è la nostra Paolonia Zumo, con una, non so chi sia, cioè, rispetto a Paolonia, tale Maria Grazia Cucinotta, non so se voi l'avete mai sentita, cioè, a parte gli scherzi, insomma, Pau e Maria Grazia Cucinotta a condurre l'evento. E poi per tutta la serata anche stand enogastronomici. Meta Sound Fest sabato 12 di settembre dalle 19.30 all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma. L'ingresso è libero, però insomma mettetevi una mano sul cuore, perché c'è una sottoscrizione. E indovina un po' chi è il media partner? Fammi sentire, bravi, bravissimi. Radio Rock, roba nuova, Phoebe Bridgers, Lost Boys, in 3, 2, 1, via.
1: Brand new music right here. Brand.

Avrete notato con che grinta Phoebe Bridgers fa quel 1, 2, 3, 4, per cui non la fate arrabbiare oltremodo, andate su radiorock.it, lei sta da una settimana all'interno delle 15 novità in alta rotazione, andate a votarla perché ha bisogno del vostro voto, perché una settimana ha detto lei non mi basta, ha detto ne voglio 1, 2, 3, 4, e per cui insomma fate, che non mi fate arrabbiare che poi viene qua e mi schiaffeggia. Buonasera Lollo, buonasera a te Alex, richiesta bizzarra, Fuck the World di Turbo Nero, la vuoi? Ma hai fatto, ci hai dato di bonifico caro mio, ma quando mai, qui tutto gratis, mai, faccio tutto io.

richiesta di Alex di poco fa e l'abbiamo anche soddisfatta, tutto gratis, mi raccomando, non ci pensate mai al sottoscritto. Saluto Marino che arriva anche lui al 3899 106 600 e mi chiede chi era il gruppo che hai passato prima, del quale la canzone si chiamava Babylon, no, in realtà si chiama Babylon così, e lui è Andrew WK, però grazie al messaggio che mi ha appena mandato Marino io posso ricordarvi, ricordare a tutti quanti voi che alla fine di ogni trasmissione, o più o meno più giù di lì, trovate sul sito di Radio Rock le playlist dei brani con i quali noi ci facciamo compagnia, per cui se vi siete persi qualche cosa tranquillamente potete andare sul sito di Radio Rock e riprendere tutto ciò che dice Fammi, perché tra l'altro c'è un delizioso preascolto, per cui dici aspetta, era questa, no? Non lo so, dal titolo mi sembra, poi l'ascoltate, che, per cui non potete sbagliare. Linkin Park, Quando in the End.

Linkin Park in the end. Ma li leggiamo? Leggiamo un altro messaggino vostro, lo possiamo leggere? Non lo so, adesso vedo perché c'ho da fare, c'ho da stendere una lavatrice, però ve lo leggo, dai. Saluto Enrico che mi dice buonasera Lollo. Buonasera a te Enrico, se ti avanza una Golgotha Thin Man Blues di Machine of Loving Grace, renderesti queste ore di lavoro meno pesanti. Dimmi Liban che ti bonifico. Grazie sempre della compagnia. Te se ama, me se ama, ok. Dopodiché io vi do Liban. Voi che cosa fate? Lo sbagliate e accreditate tutto a Giuliano Leone. E allora, che mi si ama? Mi si ama proprio niente, dai. Golgotha, Tame and Blues.

E torna la colonna sonora, questa volta quella del Corvo, grazie ai Machine, Machines of Loving Grace e la loro Golgotha Tainman Blues, sempre tutto gratis. Che maledizione, maledizione. Comunque questa richiesta da parte di Enrico, dice Alex, Power e Alessandro sanno già che sono una persona orribile, ma l'ho scoperto anch'io, me ne sono accorto anche io, ma scherzi? Talmente orribile che non solo non pago, ma chiedo a te una canzone che Pau tempo fa mi aveva rimbalzato. Però ti dico perché questo: perché purtroppo Pau, avendo problemi con l'inglese, lei non parla bene inglese, voi le chiedete le canzoni in inglese, non lo sa scrivere sul computer, e quindi non è cattiveria, che la mettete anche in imbarazzo lei, poverina. Però insomma, ci penso io finché ci sono, poi quando sarà babbo morto vedremo. Andiamocene in pausa, belli, Tranquility, ce ne andiamo in pausa, mamma mia che gancio, Dark, Tranquility, Forward, Momentum, ci si risente dopo perché parte la seconda ora di Malrumore.

0: Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
2: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
3: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira e le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
2: Sì, d'accordo. Il Portogallo ci aspetta sicuramente, ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona e ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
4: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro.

0: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Questo è Malrumore.
3: E questa è la seconda ora di Malrumore di giovedì 3 di settembre, in sostituzione di Paoloni e Sandro fino alle ore 20, poi dalle 20 alle 21 Power Hour Rock, un'ora di musica tutta sparata, di filata, senza interruzioni, e poi dalle 21 a mezzanotte Simone Maurovic al posto di Matteo Strano per Bring on the Night per Loni e Sandro fino alle ore 20, poi dalle 20 alle 21 Power Hour Rock, un'ora di musica tutta sparata, di filata, senza interruzioni, e poi dalle 21 a mezzanotte Simone Maurovic al posto di Matteo Strano per Bring on the Night per noi Back in Time. Lei è Johan Jett.

0: Joan Jett, la sua Bad Reputation, per tornare indietro al 1981. E questo è stato il nostro Back in Time di inizio seconda ora. E che bello Back in Time, ma che bello, che bello, che bello. Perché prima non ho salutato anche quelli che guardano Radio Rock dalla TV? E mo ve lo dico. Perché Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccate sul pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure per ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, questo lo sapevate già, ma lo è anche in TV, lo sapevate? E adesso lo sapete. In tutta Italia, lo sapevate? Scrivetemelo nei commenti. E no, che c'entra, roba nuova, ce n'abbiamo, ma sì.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: E 15 novità in alta rotazione che vi aspettano sul sito web della Radio del Rock. Sono lì in attesa del vostro voto. Vi piacciono, non vi piacciono, decidete voi. I Down da due settimane ci fanno compagnia con Blood Oath, il patto di sangue. Sono lì, braccia conserte, arrabbiatissimi ad aspettare che voi clicchiate vicino al loro nome. Ancora, ancora i vostri messaggi, dice Alex. Sì, certo, Pau parla male inglese, soprattutto dice ha una pronuncia veramente inascoltabile. Poi aggiunge che invidia, ovviamente, ma è ovvio che stavamo scherzando. Pau è top, super fuori classe. Andrea, sentiamo.
1: Ciao Lollo, grazie per la musica.
0: Ma
1: figurati. E volevo chiederti una cosa, perché dimmi. Dave Grohl non canta con la voce Grohl?
0: Questo è chiaro, perché lui fece una promessa tanti, tanti anni fa al suo vecchio anziano maestro di arti marziali. Disse: Dave, non fare mai questo di cantare con la voce Grohl. E lui ha detto: va bene maestro, lo farò. E quindi così è stato. Gaetano, salutiamo anche lui, dice: buonasera Lollo, messaggio di servizio, hop-a-pac, GRA, quindi GRA, grande raccordo anulare completamente bloccato all'altezza dell'Appia. Lo so, ho capito. Ci deve essere qualcosa di grosso. Che cosa è successo sulla carreggiata interna? Eccolo là, i nostri ascoltatori ne sanno niente. No, te lo dico io, purtroppo Gaetano, è successo che nei mesi scorsi io ho posato per una nota marca di costumi da bagno e avevo detto: per favore non mettete le gigantografie delle mie foto sul grande raccordo anulare, perché poi soprattutto nella zona dell'Appia la gente lì si ferma a guardare estasiata e si incaglia tutto. Che vuoi fare? Colpa mia, Gaetano.

I Rush di Tom Sawyer. Saluti anche a Claudia 3899 106 600, la quale dice: non sono molto sicura che il motivo dell'incastro sul raccordo anulare sia quello. Sei una malfidata, capito? Sei una malfidata. E invece, allora, prendi la macchina, vai, vai sul raccordo e vedrai che c'ha ragione qualcun altro. Sepultura, Sepultura, andiamo in scena in Brasil. The Hunt.

0: E ce lo siamo fatto questo bel giretto in Brasile grazie a Sepultura, The Hunt. Ancora i vostri messaggi al 3899-106-600 con Andrea che mi chiede un pezzo di Editors. Grazie, grazie, comunque vada, va bene, facciamo così. Ti giuro Andrea, te lo giuro, sto facendo con le mani mua, mua, così con le dita incrociate, ti giuro che ci chiudo la puntata di questa sera, faccio in modo di incastrarli gli Editors, peraltro non è che faccio fatica, mi piacciono molto, per cui però ti prometto che lo metto in chiusura prima dei saluti. E poi Alika, credo si pronunci così, o Alika, tra l'altro ti chiedo quando sarai ferma con la macchina di spiegarmi l'origine del tuo nome, perché sono curioso come una scimmia, che mi manda una foto con scritto, cioè un cartellone proprio, credo sia sul raccordo, e dice ti amo da morire Gesù, e poi questo audio.
1: Buonasera Lollo.
0: Buonasera.
1: Però,
0: a te,
1: stare bloccati nel traffico sul raccordo, scopri scritte che non avresti mai visto.
0: Hai visto?
1: Grazie sempre per la tua bellissima compagnia.
0: Ma io ringrazio te e ti prego ancora di insomma, quando sei ferma, di spiegarmi un po' l'origine del tuo nome, se l'ho pronunciato giusto. Alika. Have a cigar, Pink Floyd.

0: Have a Cigar per i Pink Floyd. Che bello, arriva anche la spiegazione del nome.
1: Allora, io la pronuncia giusta è Alika.
0: Alika.
1: E non so l'origine, certo, precisa, perché vabbè, mia mamma era olandese, stava leggendo un libro, le mancava il nome, le è piaciuto e me l'ha pioppato.
0: Stava, non ho capito, stava leggendo un libro, le mancava il nome, probabilmente da dare a te, l'ha preso dal libro. Oh, è quello che ho capito, però insomma, a parte questo, però c'hai ragione, che fesso. Se esiste Malika Yan, il tuo nome senza la M davanti, ovviamente non, che potrebbe che essere Alika, certo che sì, che fisso. Che fesso, saranno Alkaline Trio e la loro Private Eye a portarci in pausa e poi staremo un'ultima mezz'oretta scarsa insieme e ci salutiamo.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
9: E stai ascoltando Malrumore alle 19.34 di giovedì 3 di settembre, per cui staremo insieme ancora per 26 minuti. Poi vi ricordo un'ora dal titolo Power Hour Rock, dalle 20 alle 21, un'ora di musica non stop missata da noi di Radio Rock, e poi dalle 21 alla mezzanotte Simone Maurovic in conduzione di Bring on the Night, il nostro Back in Time all'anno 2004 grazie agli Slipknot, l'album The Subliminal Versus, e questo è Before I Forget.
8: Radio Rock.

0: Before I Forget degli Slipknot, dall'album Subliminal Verses. Anzi, se vogliamo proprio essere precisi, Volume 3, The Subliminal Verses, anno 2004, ci hanno riportato indietro nel tempo per quello che mi riguarda, il nostro ultimo Back in Time per questa sera, quantomeno. Oh, cioè, se sono sicuro, già vi sento, qualcuno dice:
1: ma questa sera Radio Rock non regala i biglietti.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: E invece, hai visto, sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk, la formazione italiana fra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18, peraltro, potrete godere della diretta di Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. Trovate i biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Ma entra in tackle scivolato così Radio Rock, papam, che ti regala un ingresso. Dici: come faccio? Come te lo dico, inviando un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt, scritto con la K, al 3899 106 e 600. Vincitori e vincitrici verranno ricontattati dalla nostra redazione, per cui mettete in agenda sabato 19 settembre Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk di Roma in via Giuseppe Mirri 35. È un evento ovviamente targato Radio Rock. Ve li regalo, ve li faccio assaggiare i Klimt Dreamcore.

The Menzingers, Chance Encounter, prima settimana per loro, 15 novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock. Forma e colori glieli date voi, anzi li date voi a loro, visto che sono 15. Ancora qualche salutino al 3899 106 600, perché arriva Paola che dice: eccomi just in time per un saluto. Paola, un bacio gigantesco. Turbionico esiste? E oramai sì, oramai esiste. Miles Kennedy, say what you will.

Miles Kennedy, say what you will. Aggiunge Paola al messaggio mandato prima. Non so se turbionico esista, però mi piace. Sapessi a me, cavolo, l'ho inventato io, figuriamoci un po'. Siamo ad un brano dal salutarci, signori e signori. You too, I will follow.

0: You Too, I Will Follow. E come dicevo, per l'ultimo brano per questa sera, per mal rumore, vi sto per lasciare ovviamente con un'ora dritta sparata di musica senza interruzioni dal titolo Power Hour Rock, la musica che Radio Rock mixa per voi o ha mixato per voi, per traghettarvi fino alle ore 21, perché a quel punto dalle 21 alla mezzanotte ci sarà Simone Marovic a tenervi compagnia nello spazio che conoscete benissimo tutti quanti e che prende il nome di Bring on the Night. Vi dicevo che vi lascio con Power Hour Rock, con Simone subito dopo, insomma quasi subito dopo. Vi sto per lasciare con gli Editors, perché ogni promessa è un debito. Noi ci si risente domani sera, sempre dalle 18 alle 20. Trovate la playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera, già pubblicata sul sito di Radio Rock. Tutto questo non prima di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.

0: Amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
1: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri. Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Radio Rock presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
9: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia. E c'è anche la partita di rugby.
10: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
9: Ma è quella in cui corre anche papà?
10: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
11: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Brand new music right here. Brand new.

0: 90%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 16 gennaio è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 16 gennaio, corri nei supermercati Damn.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Bring on the night, bring on the night on Radio Rock.
6: Ora su Radio Rock,
7: la serata di Radio Rock on Radio
8: Rock. Considerate che stavo per darvi la buonanotte. Non sapevo proprio quando avrei iniziato questo appuntamento di Bring on the Summer Night di giovedì 3 settembre 2026. Bentornati e bentornati dal vostro Simone Maurovic in questa costola estiva di Bring on the Night, che dalla prossima settimana ritroverà, come avete potuto vedere anche attraverso i nostri social, il padrone di casa, il buon Matteo Strano, come sempre tra le 21 e la mezzanotte. Grazie ovviamente al buon Emanuele Dottorauso Lollobrigida, che a quest'ora sarà con i piedi sotto il tavolo, per la compagnia che vi ha fatto nella sua versione di Malrumore. Ma iniziamo questo appuntamento di Bring on the Summer Night con un grande classico dal passato, i The Cranberries, 1994. Questa è All to My Family.
9: Radio

0: Ozzy My Family per i The Cranberries con la grandissima, immensa, mai dimenticata voce di Dolores O'Riordan. Torniamo ai giorni nostri, ad una delle nostre novità in alta rotazione. Ci sono i Nothing But Thieves, sono votabili sul nostro sito radiorock.it. Sono 15, ma noi ogni 30 minuti vi diamo un'idea di voto. Tutte le altre, insomma, sta poi alla quello che è il vostro gusto personale. Nothing But Thieves, Baby Cool, Evelyn.
1: Brand new music right here. Brand new.

Baby Cool Evelyn per Nothing But This, novità votabile sul nostro sito radiorock.it, che apre ufficialmente un nuovo appuntamento con Bring On The Summer Night. La costola estiva di Bring On The Night, penultimo appuntamento di Bring On The Summer Night per questa stagione. Poi, come dissero a Polifemo, beato chi c'ha un occhio per il prossimo anno. Però comunque quest'anno ci siamo divertiti e abbiamo fatto il nostro Bring On The Summer Night, abbiamo fatto le nostre guzzuviglie durante l'assenza del buon Matteo Strano. Ovviamente 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, per salutarci, per chiacchierare, per, non lo so, anche per interagire, soprattutto anche per le vostre segnalazioni musicali. Ovviamente non c'è solamente questa come modalità, ma c'è anche quella video. Potete mandare i vostri messaggi attraverso quella che è la chat della nostra visual radio Radio Rock TV, oppure magari attraverso Twitch, twitch.tv/RadioRock106.6. Inevitabilmente, il tardo pomeriggio è stato condizionato da un video abbastanza criptico, perché gli Oasis hanno pubblicato un teaser, ma di roba 20-30 secondi, non di più, dove si vedono due ragazzi all'interno di un locale, sai, il famoso mini market. Sono seduti tranquillamente, mentre alle loro spalle si sente Stand By Me degli Oasis, ovviamente però cantata da Noel, neanche da Liam. Ma in tutto ciò però è curioso il fatto che da quel momento poi uno dei due ragazzi si alzi e vada verso il bancone ad acquistare qualcosa. Ve lo devo dire che da quel momento tutto il mondo è diventato Sherlock Holmes per capire se ci fosse qualche messaggio nascosto.

dei video che più in generale mi ha fatto impazzire della discografia degli Oasis. Loro chiusi dentro questa casa, che suonano all'interno di questa casa, mentre fuori iniziano i vicini a bussare sempre più ferocemente, sempre più aggressivamente per il casino che stavano facendo all'interno. E poi alla fine, nel momento in cui entrano, non trovano nessuno. Giustamente, vedete poi io per quale motivo sul mio canale YouTube racconto di musica, ma racconto anche di cultura pop anni 80-90. Perché come semplice visualizzatore di quelli che sono i teaser faccio veramente schifo. Giustamente c'è Cavallo che mi dice: guarda che era Little by Little, non era Stand by Me. Infatti mi sembrava strano. Cioè in Stand by Me, se non ricordo male, c'era ancora Liam, invece in Little by Little c'era già Noel e basta. Ma in tutto ciò però, giustamente anche lui, e qui io adoro lo Sherlock Holmes che è in voi, qualcuno è già andato a sbirciare quelli che potrebbero essere i vari suggerimenti, sai, i famosi vari easter egg che sono nascosti all'interno del famoso teaser. Ripeto, 20 secondi, non di più, 20-30 secondi, non di più, quindi non è che hanno fatto una cosa clamorosa, no no, assolutamente. E infatti, lui dice, stiamo tutti impazzendo perché a lui poi, soprattutto che ha un ristorante e quindi di frigoriferi e di celle frigorifere ne sa qualcosa, mi dice, c'è la scritta di tenere il frigo a meno 4, i frigoriferi non stanno mai a meno 4, quindi mancano 4 giorni per l'annuncio. Allora bisogna anche capire che tipo di annuncio ci aspettiamo, e se ci aspettiamo il famoso tour, allora forse ci siamo, anche perché Liam in tempi non sospetti su X, l'ex Twitter, ha scritto anche una cosa importante, cioè il fatto del riferirsi al fratello dicendo: dai Noel, diamo qualche notizia perché l'estate sta finendo. Ora io non lo so, ma a questo punto ho come l'impressione che il mondo stia completamente impazzendo. Già state facendo refresh sulle pagine per prendere i biglietti.

Amazon Fire per i Kiss video, visto che si parlava anche di questo, dove i Kiss appaiono senza l'iconico trucco. Anche quello, quando lo vidi per la prima volta, rimasi un po' stupito, dissi: ah cavolo, allora ci sono delle facce sotto il... Vabbè, vai. Sotto il trucco. Ero un imberbe bambino, capite anche il buon Maurovic. Ah, io vi ricordo, care e cari Radio Rockers, che all'Anfiteatro End di Genzano di Roma, sabato 12 settembre, torna il Metal Sound Fest, una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco ci sarà Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri scritto da Betta Cianchini, e Manuela Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E ancora le Swing Rass, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 ad oggi. A condurre una voce che ormai dovreste aver imparato a conoscere, che è quella della nostra Paolonia Zumo. Lo so, sono stato un po' criptico, me ne rendo conto. Con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento. E poi tutta la serata anche stand enogastronomici. Insomma, save the date anche in questo caso. Meta Sound Fest, sabato 12 settembre, dalle 19.30 all'Anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma. L'ingresso è libero su sottoscrizione, ovviamente, e non poteva essere altrimenti. Media Partner è la vostra radio del cuore, cioè Radio Rock.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
8: Da 1€ lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 GB con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1€ Club fino al 6 settembre. 1€ batte forte sempre.
9: You're listening to Ring on the Night,
10: la serata di Radio Rock.
11: Ring on the Night on Radio Rock.
12: Il web è completamente esploso per il teaser riguardante gli Oasis e sono stati molto molto criptici. Non so se lo avete visto anche voi, ditemi anche quelle che sono state le vostre sensazioni o magari segnalatemi qualche particolare che potrebbe essermi sfuggito. 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp. Ci sono gli Chevelle. Torniamo indietro nel tempo. Questa è la loro The Red.
13: Radio.

0: un grandissimo classico degli Chevelle, si chiama The Red. Ora, dopo un grande classico, invece, c'è una delle novità in alta rotazione che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Fontaine's DC, Marianne.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: Marian per i Fontaines DC, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Cara e cari Radio Rockers, quando sono 42 i minuti dopo le ore 21 in questo giovedì 3 settembre 2026, penultimo appuntamento stagionale con Bring On The Summer Night, il vostro Simone Maurovic vi dice una cosa molto importante: prendete il vostro cellulare, perché potreste vincere uno degli eventi targati Radio Rock, perciò non perdete assolutamente questa opportunità.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Anche perché vi sto per regalare l'evento di sabato 12 settembre per quanto riguarda Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. Ormai lo sapete, la formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Qualora voi stiate cercando delle scuse invece per non venire, ahi voi, perdereste una grandissima serata perché dite «Eh vabbè, ma c'è la partita, c'è Roma-Inter, non posso presentarmi lì». Sappiate allora che dalle 18 ci sarà la possibilità di poter vedere direttamente al locale, direttamente al Monk Roma, proprio Roma-Inter, l'anticipo della quinta giornata di Serie A. I biglietti sono in prevendita su Exceed e monkroma.it, ma sappiate che in questo momento il vostro Simone Maurovic vi sta per regalare il... Salta fila! Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt con la K, quindi il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. Tutti i vincitori saranno ricontattati dalla nostra redazione. Perciò, ancora una volta, save the date, sabato 19 settembre, Klimt in concerto per l'Amor Release Party. Ovviamente tutto questo, ve lo ricordo ancora una volta, al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35. Ed è uno splendido, davvero fidatevi del vostro Simone Maurovic, splendido evento che vi regala la vostra radio del cuore, Radio Rock.

Dreamcore, loro sono i Klimt 1918. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Fatemi salutare chi è che si affaccia all'interno di Bring On The Summer Night, come Marco che mi dice: com'è andata ieri, passato il mal di testa? Marco, io in realtà ieri sera sono andato a dormire con un pochino di mal di testa, ce l'ho fatta nonostante il fastidio clamoroso. Questa mattina mi sono svegliato fresco, riposato, come se non avessi avuto assolutamente nulla. Un altro Marco mi manda, vabbè, la base meme forse più storica del mondo, che è quella di Walter Mazzarri quando all'epoca allenava l'Inter, con la mano sull'orologio che fa: noi della Radio Rock TV che vediamo Simo già in postazione e non vediamo l'ora che inizi Bring On The Summer Night. Voi siete dei pazzi completi scatenati, ma vi amo anche per questo. Oh, vi ricordo che sabato e domenica non ci sarà Citofonare Maurovic. Cioè, aspetta, fermate, cioè, non iniziate a preoccuparvi. Ci sarà un antipasto di Citofonare Maurovic, quello che sarà la decima stagione di Citofonare Maurovic. Sarà un aspettando Citofonare Maurovic, quindi ce la prenderemo ancora con calma, faremo prendere aria alla casa dell'inclusività di Radio Rock e poi torneremo ovviamente insieme nel momento in cui partirà ufficialmente il nuovo palinsesto di Radio Rock.

Quando si dice la casualità, questo è un brano che ho ascoltato di recente mentre scorrevo Instagram. Mentre scorrevo Instagram mi è capitato di sentire questa canzone e ho detto fammela un po' shazammare, vediamo un po' di che si tratta. Beh, lei è Itzy Outer Space e questa è la sua Impossible Thing. 3899 106 600. Oh, adesso già che mi sento un po' più tranquillo perché è arrivato anche Luigi con la sua foto. Vabbè, ma ci sono quelle cose che sono dure a morire, eh? Ma veramente, cioè una bottiglia, allora, mannaggia la miseria però. Allora, c'è una bottiglia accanto a un mezzo calice di rosso, ma la bottiglia è fatta a forma di disco e ovviamente diventa vinile. Marca miseria, però veramente così è molto difficile. Poi c'è chiaramente anche quello che è la mascotte di McDonald's, che a me ha sempre messo un sacco paura, lo ammetto. Cioè, mi ha messo sempre tanto. Però in versione Freddy Krueger, ecco, così lo avrei amato un pochino di più. Oh, per dire però, all'interno di Citofonare Maurovic torneranno anche le cose belle, quelle che tanto amiamo, quelle che abbiamo imparato a conoscere, insomma, quelle che ci hanno fatto compagnia durante queste varie edizioni. Una delle cose che avete apprezzato e che anzi, di cui avete voluto che si prolungasse la durata di questo spazio, si chiama Dark Mode, che è lo spazio dedicato al mondo New Wave e non solo. E all'interno di Dark Mode potremo anche ritrovare un altro brano di questa band, cioè i Grauson, che qui però ritroviamo con Ice Bear.

0: Grauson con la loro Ice Beer all'interno di Bring On The Summer Night. Noi torniamo tra pochissimo e sarete in compagnia del vostro Simone Maurovic fino alla mezzanotte. Riprenderemo però il nostro cammino anche grazie ad un grande classico dei Clash.
1: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
3: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
2: Ma è quella in cui corre anche papà?
3: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
4: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
1: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
5: Questo è
6: Bring On The Night.
7: Bring On The Night.
1: La serata di Radio Rock on Radio Rock.
0: Bring On The Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. Come detto, riparte con un grande classico dei Clash, o meglio, la versione dei Clash di I Follow.

0: I Fuck the Law per i Clash, la versione dei Clash. Dopo un grande classico arrivano i The Afghan Whigs con la loro novità che si chiama My Lover.
1: Brand new music right here. Brand

chiama My Lover, la novità dei The Afghan Whigs, votabile sul nostro sito radiorock.it. Ma parlando di rubriche che ritroveremo in Citofonare Maurovic, me la metti andamento lento? Cioè, volete veramente Tullio De Piscopo con andamento lento? Si chiama My Lover, la novità dei The Afghan Whigs, votabile sul nostro sito radiorock.it. Ma parlando di rubriche che ritroveremo in Citofonare Maurovic, me la metti andamento lento? Cioè, volete veramente Tullio De Piscopo con andamento lento? Va bene, sarà fatto. Sarà fatto, sì,

veramente bene. Ciao Simone, dove posso aver messo quel bel costume appena comprato che mi serve la prossima settimana per partire per il mare? Oddio, non lo so. Io quello che posso dirti, visto che si parla comunque di casa dell'inclusività, è casa nasconde ma non ruba.

Girl Like You per Mr. Edwin Collins all'interno di Bring On The Summer Night. Oh, poi tornando al famoso detto: la casa nasconde ma non ruba. Figuriamoci la casa dell'inclusività di Radio Rock. Cioè, ma figuriamoci proprio se potrebbe mai accadere una cosa del genere. Oh, a tal proposito, visto che si parla di cose perdute e ritrovate, 3899 106 600, qual è stata l'ultima cosa che avete ritrovato dopo un sacco di tempo? Sapete quella classica situazione dove trovate una cosa dopo tanto tempo che non ricordavate di averla messa lì? Quando la prendete in mano e dite: "Toh, era tanto tempo che ti cercavo." Ecco, cosa avete ritrovato di recente?

Comunque bisogna sempre lodare il genio di Roy Orbison. No, davvero, eh? L'unico uomo che con una chiusura ha fatto due canzoni. Non ci credete? Ok, perfetto. Allora, avete sentito come finiva You Got It? Perfetto, finiva oh, You Got It. Come finiva Pretty Woman? Sentite, del genio. You Got It. È uguale, con una chiusura ci ha fatto due canzoni. Oh, poi dite, beh, certo, i diritti sono i suoi, può fare quello che vuoi. Certo, ha ragione, perfetto. Però questa è una gran paraculata. È un'enorme paraculata del mondo della musica, forse una delle più grandi. L'uomo che con un giro ha chiuso due canzoni. Guarda che non era semplice, eh. Però ci è riuscito alla stragrande. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. L'ultima cosa che credevate aver perso per sempre, ma che in realtà avete trovato di recente.

Tonight the streets are ours. La cantava Richard Hawley e l'abbiamo riproposta all'interno di Bring on the Summer Night con il vostro Simone Maurovic in compagnia fino a mezzanotte. 3899 106 600, l'ultima cosa che credevate aver perso per sempre ma che alla fine avete ritrovato. Saluto Alessandro che mi dice: ciao Simo, l'areografo per il compressore, non sai quanto l'ho cercato. E poi dov'era? Magari era nell'unico posto dove non hai mai guardato, perché hai dato per scontato che lì non potesse esserci. L'ho fatto anche io una volta. Non mi ricordo che cosa ho ritrovato. Ho detto: no, vedi, non ci credo. Ed era nell'unico posto in cui avevo dato per scontato non potesse essere. Perché poi le cose alla fine vengono sempre appoggiate lì. Vuoi per distrazione, vuoi per qualunque cosa. Io forse ho anche una punta di ADHD, quindi magari dimentico anche le cose. Vi è mai capitato di entrare in una stanza e di non ricordare il motivo per cui siete entrati in quella stanza? Ecco, a me capita un pochino troppo spesso. Però vi posso ricordare una cosa davvero molto importante: che Radio Rock è sbarcato sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6 ed è visibile in tutta Italia. Ora però, per poter accedere a questa opzione, non dovrete far altro che prendere il vostro telecomando, spingere il tasto rosso dell'interattività e poi alla fine selezionare Radio Rock per entrare e guardarci, oppure magari ascoltare semplicemente la nostra sorellina Radio Rock Italia. È un modo in più, un motivo per un, come un altro, per continuare a rimanere connessi insieme alla nostra musica e ai nostri programmi ovunque voi vi troviate. Cioè praticamente sempre, non ci sono scuse. Ovviamente ricordatevi che Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia. Quindi veramente non avete scuse per non entrare all'interno del mondo di Radio Rock. Oh, io questo film ho avuto l'opportunità di poterlo vedere anche sottotitolato in arabo. Vi posso dire che in Egitto, a Sharm almeno, ma in Egitto penso tutto, le scene un po' particolari le tagliano.

0: Where is my mind per i Pixies, che è un po' la domanda che ci facciamo tutti quanti noi distratti della prima o dell'ultima ora. Dov'è la mia mente? Dove ho la testa? La classica frase, no? Dove ho la mia testa? Dove ho messo la testa? Dove ho lasciato la mia testa? Per quando ci dimentichiamo le cose oppure le perdiamo, magari le appoggiamo da una parte e magicamente quelle cose davanti ai nostri occhi spariscono. Però ricordiamo sempre il vecchio detto, cioè casa nasconde al massimo, ma non ruba. 3899 106 600, invece, qual è stata l'ultima cosa che avete ritrovato dopo tanto tempo che credevate ormai aver perso per sempre? Vediamo un po' che cosa mi dite attraverso Telegram e WhatsApp. Io ho dimenticato come si parla.
1: Ciao Simo, guarda, ciao. È successo ciao, proprio stasera.
0: Che hai fatto?
1: Io per svariati anni non ho più fatto la lettura del gas perché stavo con la stessa compagnia, quindi okay. ci pensavo non in automatico.
0: In automatico.
1: Sto cambiando compagnia e mi è arrivato un messaggio che dovevo fare la lettura al momento. Che sì. Ho, vai al contatore e fai la lettura.
0: Ti sei scordato come si usa?
1: Dopo tutti questi anni, dov'è la chiave? Abbiamo girato tutto.
0: Non ci credo.
1: Ho girato casa sotto sopra.
0: Dov'era?
1: Siamo riusciti a ritrovarla dopo varie bestemmie.
0: Beh,
1: scusa,
0: cioè, no, figurati, però. Si potrebbe fare altrimenti.
1: E quindi è vero, casa nasconde ma non ruba. Sta chiave stava infilata da non so quanti anni in un angoletto e alla fine è uscita fuori.
0: Magari cioè, anche piena di polvere, perché alla fine succede sempre così, no? Magari piena di polvere, piena di situazioni del tipo, ah, lo vedi? Maledetta! Vedi dov'è? Che poi alla fine, non so se vi capita, se capita anche a voi. Uniamoci in un fortissimo abbraccio, noi rancorosi. Quando troviamo quella famosa cosa che avevamo perso per sempre, quante volte invece

0: Mamma, quante volte abbiamo detto quando le canzoni si incastrano perfettamente e rimangono nella memoria collettiva per il film dentro il quale l'avevamo sentita. Ecco, indissolubilmente Don't You Forget About Me sarà per sempre legata al The Breakfast Club. Loro erano i Simple Minds. Tra pochissimo torniamo a Bring Out the Summer Night con i Porcupine Tree.
1: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
2: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili...
6: Come fa tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
8: Questo è Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
0: La serata di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic all'interno di Bring on the Summer Night, quando sono 32 i minuti dopo le ore 22, anzi precisamente 33 i minuti dopo le ore 22, perché con Radio Rock potete anche rimettere l'orologio. Riparte con i Porcupine Tree e il loro grande, grandissimo classico Shallow.
9: Radio Rock, back in time.

0: Vedi poi come cambiano i tempi anche attraverso le piattaforme di streaming? Io sono andato a cercare Shallow per quanto riguarda i Porcupine Tree per poter rimpinguare quella che sarà la playlist consultabile sul sito radiorock.it. E la prima versione che mi è uscita invece in realtà è quella di Bradley Cooper con Lady Gaga. Questo fa capire un pochino l'andazzo dei tempi, ma qui il grande classico dei Porcupine Tree lo abbiamo ritrovato con davvero enorme piacere. Ma come sapete, dopo un grande classico c'è una delle nostre novità in alta rotazione, The Pineapple Thief, New World Order.
1: Brand new music right here. Brand.

Lost Pineapple Thief e la loro New World Order, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Radio Rock vi fa compagnia praticamente sempre, al di là del fatto che lo ripete anche il nostro claim. Poi però quando questo si trasforma in realtà, noi ne siamo veramente molto molto felici, perché ne approfitto per salutare, dov'era, l'amico Daniele che dice: ciao grande Simo, vi ascolto da Twitch mentre lavoro al computer, dovrei andare a dormire, ma è così piacevole lavorare con voi in sottofondo, grazie perché mi tenete sempre compagnia dal 2006. Amico mio, e questo è uno di quei messaggi, no, che fa bene a chi fa questo lavoro, perché dice: perfetto, allora quello che stiamo facendo lo stiamo facendo veramente bene, perciò veramente grazie amico mio, soprattutto complimenti a te. Ma poi sono sopravvalutato, lascia stare, quindi quasi un attimino il fisico poi alla fine si abitua, non è quello il problema, però l'importante è che rimani sempre insieme a Radio Rock e noi comunque ti faremo compagnia sempre. Poi ecco, dal prossimo 7 settembre, da quello che sarà il prossimo lunedì, inizieremo la nuova stagione di Radio Rock e, almeno per quanto mi riguarda, il sabato e la domenica tra le 21 e la mezzanotte inizierà il 10° anno di Citofonare Maurovic, e vi sto preparando un paio di cosine che magari spero di poter portare in porto. Non vi dico nulla, solamente un progettino così, o comunque degli ospiti che potrebbero allietarvi sabati sera in acustico, però non vi ho detto nulla.

Gruppo Diao, mi è la loro All The Things. Ecco, io avevo perso questo gruppo. Non so se ci avete fatto caso, magari lo avete visto attraverso twitch.tv/RadioRock106.6, attraverso il canale 833 di Super Six. A un certo punto io mi ero chiuso mentre andavano i Porcupine Tree, quindi ho avuto un paio di brani nel cuscinetto. E non ricordavo questa band qui, perché poi alla fine, quando tu hai tanti nomi all'interno della testa, molti te li dimentichi e restano dietro. E io utilizzo questa modalità. Avete presente quella che raccontava anche Zero Calcare, le sue modalità per non farsi, per non far modo che le persone lo disturbino? Gli devi mandare un messaggio, ma prima lo devi chiamare, ma non risponde mai, allora devi mandargli un SMS. Ecco, una complicata rete per non farsi rompere le scatole. Ecco, io vado a ritroso. Quando non ricordo la band, cerco di ricordarmi il titolo della canzone. Quando non ricordo neanche il titolo della canzone, vado per un pezzo del brano stesso, vado per le parole. E quando poi alla fine riesco a ritornare al ritornello, perché poi spesso e volentieri la chiave di volta del brano sta proprio lì, su quel ritornello dove c'è il titolo della canzone, allora lì a quel punto mi si accende la lampadina e dico: tac! Ok, perfetto, posso far felici gli ascoltatori di Radio Rock.

Simon Neil e i suoi Biffi Clyro, Animal Style, all'interno di Bring On The Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic, come sempre, fino a domani sera, fino a mezzanotte, cioè non è che faremo H24, mezzanotte ci separeremo e poi ci ritroveremo domani sera per l'ultimo appuntamento stagionale di Bring On The Summer Night, per poi ritrovarci sabato e domenica con Aspettando Citofonare Maurovic, perché il decimo anno della Casa dell'Inclusività di Radio Rock vedrà la propria partenza con il nuovo palinsesto che inizierà da questo lunedì, e ovviamente ci saranno i ragazzacci del The Rock Show, dal quale, anzi ai quali auguro già una splendida stagione di lavoro. 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Qual è stata l'ultima cosa che avete perso e che poi incredibilmente anche di recente avete ritrovato dopo tante tante ricerche, o dopo, perché no, magari aver perso proprio le possibilità e le probabilità di poterla ritrovare?

Midnight Meditation per i The Vintage Caravan. Al 3899 106 600 però è arrivato forse uno dei tentativi più biechi per suggerire una canzone. No, vi spiego. Perché c'è chi scrive: ma solo io ci sento un po' di paranoid in questo riff. Allora, no. Però la bellezza di essere da questa parte è poter far sentire in colpa chi manda un messaggio. Non siamo nella casa dell'inclusività, quindi posso essere anche un pochino più bastardo se vogliamo. Però in tutto questo sì, credo che poi alla fine ci sia anche un sottotesto del tipo: ma non è che poi alla fine, visto che ce la sento qui, la possiamo mettere? E va bene, dai, dai, facciamo che questa volta ve la faccio passare così.

Ormai mi conoscete troppo bene. Ormai sapete sempre come prendermi. C'è chi dice: ma io ci ho sentito anche un pochino di Blind Guardian all'interno dei The Vintage Caravan. Scherzo, ovviamente, era un altro bieco tentativo. Ormai mi conoscete talmente tanto bene, guarda, che possiamo giocare su qualunque cosa. Vi adoro, porca miseria. Tra pochissimo torniamo all'interno di Bring On The Summer Night. Ora però, Led Zeppelin.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
4: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
4: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
5: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
6: You're listening to Ring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
7: Ring on the Night on Radio Rock.
8: Bring on the Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic, anche in questa serata, anche in questo giovedì 3 settembre 2026, penultimo appuntamento stagionale della costola estiva di Bring on the Night del buon Matteo Strano, si apre con i Silverchair e la loro Tomorrow.
7: Radio Rock, back in time.

Tomorrow per i Silverchair all'interno di Bring On The Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic. Ma come sempre, dopo un grande classico, c'è un'altra delle nostre novità in alta rotazione, Miss Phoebe Bridgers e la sua Lost Boys. Brand new music right here.

Lost Boys per Phoebe Bridgers all'interno di Bring On The Summer Night, un'altra delle nostre novità in alta rotazione. Sono 15, come sempre, ve lo ricordo, voi le potete votare sul nostro sito radiorock.it. Ultima ora, scarsa, da trascorrere insieme. Poi ci saluteremo, vi lascerò in compagnia della nostra regia automatica della musica di Radio Rock per poi ritrovarci domani sera. Ultimo appuntamento della stagione per quanto riguarda Bring On The Summer Night. Poi sabato e domenica 21 mezzanotte ci sarà, aspettando citofonare Maurovic, aspettando ha una particolarità. Faremo prendere aria alla casa dell'inclusività di Radio Rock per poi aprirla definitivamente il prossimo weekend e da lì inizieremo i festeggiamenti per il decennale di citofonare Maurovic. Ovviamente i vostri pensieri, le vostre segnalazioni fino a mezzanotte sono ben gradite. 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp. Ovviamente vi ricordo anche la chat della nostra visual radio Radio Rock TV oppure twitch.tv/RadioRock106e6. Financo, senza dimenticare però quella che è una nuova modalità visual, che è quella del canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Ora però, la cosa che è comune a Bring On The Summer Night e citofonare Maurovic, a parte il conduttore, ma è anche il fatto che ci si ricordi di determinate situazioni, di determinati eventi o anniversari. E ce ne sono un paio davvero molto interessanti, perché il 3 settembre del 1984 usciva un album mica male, con una copertina che poi ricorda anche vagamente dove sono stato quest'estate, con le piramidi, no? Avete presente? Sì. Il 3 ottobre 1984 usciva il quinto album in studio degli Iron Maiden, ovvero Powerslave, ed è da lì che troviamo Flash of the Blade.

Flash of the Blade direttamente da Powerslave. Per quanto riguarda gli Iron Maiden, Powerslave che usciva, ripeto, proprio esattamente oggi, 3 settembre 1984. In teoria c'è anche un altro album che più o meno è uscito in questo periodo, magari anticiperemo un pochino, adesso vediamo un po', perché non si può mai dire quello che può succedere all'interno di Bring On The Summer Night. Però prima qualcuno di voi, in un bieco tentativo di estorcermi un brano, aveva detto: ma io all'interno dei Vintage Caravan ci sento anche un po' dei Blind Guardian. Quasi.

Guardian, all'interno di Bring On The Summer Night, in compagnia del vostro Simone Maurovic. C'è chi al 3899-106-600 dice: Madonna, ma ce l'hai presente la versione live dove il pubblico va avanti a cantare il ritornello accompagnato solo dalla batteria per qualcosa tipo come 5 minuti? Sì, ce l'ho presente. Ed è uno di quei momenti che mi fa adorare ancora di più e mi fa abbastanza rosicare il fatto di non essere mai riuscito a vedere Blind Guardian dal vivo. Lo so, purtroppo è una di quelle cose, sai, la famosa to-do list, le cose da fare, è una di quelle che mi mancano. Ho avuto la possibilità di poter vedere il Battlefield Metal Fest, quindi tante band, una dietro l'altra, una più figa dell'altra, ma veramente i Blind Guardian ancora mi mancano. E veramente credo che sia uno di quegli spettacoli da non perdere assolutamente. Ma dopo Valhalla dei Blind Guardian, va da sé che dobbiamo disturbare i Nano War of Steel.

Alleluia per In An Hour of Steel, che è un otto volante meraviglioso. Davvero un otto volante meraviglioso. Posso dirvi, io sono molto contento del successo che stanno avendo In An Hour of Steel, perché sono partiti dal basso, hanno avuto la loro strada, hanno fatto la loro strada, hanno trovato il loro modo di fare musica. Non sono mai cambiati, a parte quella piccola parentesi abbastanza agrodolce per quanto riguarda il neo melodico. Però sono veramente molto molto soddisfatto, davvero ultra felice del successo che stanno avendo in An Hour of Steel. Stanno girando veramente il mondo, nei festival, nei palchi, li stanno calcando veramente ovunque in tutto il mondo. Davvero complimenti a loro. E non è detto che tra le varie sorprese di Acoustic Lounge, io non vi ho detto niente, eh. L'ultimo break, almeno per questo appuntamento di Bring On The Summer Night, in compagnia del vostro Simone Maurovic, porta la firma degli Steel Panther.

0: Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
3: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: Questo è
4: Bring on the Night.
5: Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock on Radio Rock.
6: Gli ultimi 30 minuti di Bring on the Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic si aprono con un pezzo del mio cuore. Welcome to the Black Parade. Loro sono i My Chemical Romance.
5: Radio Rock. Back in time.

0: so, mi ripeto sempre su questo brano, ma quanto ho consumato The Black Parade. Uno degli album più belli proprio dei My Chemical Romance. Welcome to The Black Parade. E abbiamo ritrovato Gerard Way e soci anche all'interno di Bring on the Summer Night. Come sempre, dopo un grande classico, c'è una delle nostre novità in alta rotazione, Girlbears. Questa è Nothing Happens Twice.
1: Brand new music right here. Brand.

0: Gorillaz con Nothing Happens Twice, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Io ne approfitto al volo per salutare al 3899-106-600 Andrea, che mi dice: ma ben tornato. Ah, ben trovato anche a te, amico mio. Io è da lunedì che sono qui, quindi vi aspettavo veramente di cuore. Si parlava con un collega di Guardiani della Galassia. Oh, qui si aprirebbe anche un altro mondo meraviglioso, perché oggi ho finito il primo capitolo di Spider-Man sulla PlayStation. Sì, lo so, ci ho messo un po', me ne rendo conto. Adesso giocherò a quello di Miles Morales e poi andrò a giocare a Spider-Man 2. Vi posso dire che, vabbè, tanto non penso sia, rientri più nella categoria spoiler questa cosa. Quando c'è il funerale di zia May all'interno di Spider-Man, ho pianto. Pianto come un bambino, maledizione. Mi rendo conto di voler tanto bene a Spider-Man. Ecco, se proprio dovessi trovare un altro supereroe che amo tanto quanto Superman, inevitabilmente è Spider-Man. Però lui, il buon Andrea, mi diceva, si parlava di Guardiani della Galassia, ci passeresti Come and Get Your Love oppure Pigna Colada Song? Ci sei mancato questa sera, mi siete mancati tanto anche voi, amici miei. Però sono sicuro che chi è stato al mio posto ha fatto egregiamente il proprio dovere senza farmi rimpiangere assolutamente. Ma prima di arrivare ai Guardiani della Galassia, vi devo regalare ancora un altro evento, eh.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Eh sì, perché questa volta l'evento è vero che è un pochino più in là nel tempo, ma noi però ci anticipiamo, perché domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Unam. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo, con una tappa anche qui nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma, e i biglietti saranno in prevendita su Dice. Ma Radio Rock in questo momento vi dà la possibilità di poter avere il saltafila. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen con 2 N. Il WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen con 2 N al 3899 106 600. E ricordiamo che tutti i vincitori saranno ricontattati dalla nostra redazione. Perciò ancora una volta, save the date: domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Vosci 126B a Roma. E anche questo, come detto, è un meraviglioso evento di una nuova stagione targata Radio Rock.

Tutta dance per le Gen all'interno di Bring on the Summer Night con il vostro Simone Maurovic. Abbiamo ancora una decina di minuti da passare insieme, ovviamente, quindi 3899 106 600 per i vostri ultimi pensieri, i vostri ultimi messaggi, prima di salutarci e poi ritrovarci domani sera. Ricordo, ultimo appuntamento stagionale con la costola estiva di Bring on the Night, perciò approfittatene, perché poi sabato, domenica, 21 mezzanotte ci sarà Aspettando Citofonare Maurovic. Ci ritroveremo ancora una volta nella casa dell'inclusività di Radio Rock, anche se non ufficialmente, per poi iniziare il prossimo fine settimana il decennale, quindi i festeggiamenti per i 10 anni di Citofonare Maurovic. Si parlava con l'amico Andrea di Guardiani della Galassia e del fatto che io abbia pianto come un bambino al funerale di zia May, ma per quanto riguarda il primo capitolo di Spider-Man su PlayStation. E lui ovviamente mi chiedeva qualcosa per quanto riguarda proprio la colonna sonora dei Guardiani della Galassia. E allora ritroviamo i Redbone con Come and Get Your Love.

I Redbone di Come and Get Your Love all'interno di Bring On the Summer Night. Care e cari Radio Rockers, lo so, lo sapete benissimo che finale che piace non cambia, finale che vince non cambia. Perciò anche come accade all'interno di Citofonare Maurovic, questa è la frase che sta per sta a significare che ci stiamo per separare. Ma lo faremo per qualche ora. Lo faremo fino a domani tra le 21 e la mezzanotte. Saremo insieme ancora per festeggiare la fine dell'estate, almeno per quanto riguarda il Bring On the Summer Night, per poi, come detto, ritrovarci all'interno di Aspettando Citofonare Maurovic. L'ultimo messaggio di questa sera è quello di Marco che dice: ah, i guardiani e le colonne sonore di James Gunn, tanta roba. Io non sono mai riuscito a vedere l'ultimo capitolo di Guardiani della Galassia perché so che accade a Rocket e ruota tutto attorno a Rocket e non ho il cuore. Cari e cari Radio Rockers, come detto, la playlist è già sul sito radiorock.it, tra pochissimo la troverete anche sui miei social, mi trovate veramente ovunque su Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, con il mio canale ovviamente YouTube, mi trovate come Simone Maurovic e sarà un piacere enorme, gigantesco essere sempre in vostra compagnia. L'ultimo brano porta la firma dei Beatles, mi raccomando, per questa sera fate bei sogni e noi ci risentiamo domani dalle 21 a mezzanotte. Dal vostro Simone Maurovic è tutto ed è stato meraviglioso, ci sentiamo domani come detto, ciao! Hey.

0: the night on Radio Rock. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Prima puntata dell'anno di Sound of the Week, cominciamo subito con i dischi più belli del 2026. Siamo a gennaio inoltrato e cominciano a uscire delle cose molto interessanti. Partiamo il nostro giro del mondo, come dico spesso in questi casi, in musica, in giro per il mondo. Partiamo dagli Stati Uniti, da Orlando in Florida, dove nel 2004 si sono formati gli Alter Bridge, che prendevano via da sostanzialmente un'altra band bellissima che si chiama Creed, che a sua volta veniva fuori un po', diciamo, da una sorta di post-grunge, quindi dell'eredità di quello che è stato il grunge dei primi metà anni 90. Loro hanno fatto dei dischi molto belli, poi sono separati dal cantante Scott Stapp, si chiamava il cantante se non ricordo male, e con un altro cantante chiamato Miles Kennedy hanno formato una band che fondamentalmente erano sempre i Creed ma con un altro nome, anche se poi la musica è un pochino variata rispetto allo stile dei Creed. Hanno deciso di chiamarsi Alter Bridge. Loro hanno tutti quasi più di 50 anni, loro mix è hard rock, metal alternative, insomma post grunge come abbiamo già detto, e anche una spruzzatina di progressive. 8 i dischi in studio pubblicati, con l'ultimo che si intitola Alter Bridge, molto bello, la critica ne ha parlato molto bene ed effettivamente è un disco molto solido, che è uscito lo scorso 9 gennaio. Quindi è un disco che non ha titolo, è un disco omonimo come si dice in questi casi, che segna il ritorno della band americana dopo 4 anni di assenza. Il disco precedente era del 2022. Tra l'altro Alter Bridge è un ponte che esiste davvero, che si trova sulla Alter Road, che è una strada che attraversa Detroit, che è la città natale di Mark Tremonti, chitarrista della band, e forse diciamo di là di Miles Kennedy e del carisma di Miles Kennedy, sicuramente Mark Tremonti è un po' l'anima trascinante anche dal punto di vista musicale della band. Lui ha fatto tra l'altro anche un percorso solista o pseudo solista con i suoi Tremonti, proprio band che porta il suo nome. Lui aveva questo ponte dove passava spesso, a cui era molto affezionato perché gli ricordava alcune cose della sua adolescenza e della sua crescita, e quindi ha pensato bene dopo i Creed di dire vabbè, chiamiamolo Alt Bridge, perché proprio questa nuova esperienza sarà un ponte che mi porterà verso qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa di bello. Ed effettivamente poi gli Alt Bridge hanno avuto un'ottima carriera, anche più lunga di quella dei Creed, e tornano con un nuovo disco intitolato semplicemente Alt Bridge, e questa è Silent Divide.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music.
2: E ci spostiamo a Londra, a South London per l'esattezza, perché qui c'è un gruppo post-punk di cui si parla tantissimo nelle ultime settimane, perché hanno fatto uscire un disco molto interessante che si chiama Secret Love. Loro sono i Dry Cleaning e la curiosità di questa band è che sono un quartetto londinese, appunto. La cantante però in realtà non canta, parla, cioè parla sulle canzoni, è una sorta di, sì, di spoken word, come si dice in questi casi, con una particolarità che lo stile viene chiamato deadpan, cioè praticamente è questo stile molto piatto, molto lineare di esporre le cose, parlando anche di concetti importanti, di concetti anche, insomma, di un certo spessore, oppure comici che magari fanno ridere, però con un tono come se io dicessi: il cane abbaia non può volare senza l'ombrello. Però con questa voce così, questo tono molto statico, ecco, così esegue, non si può nemmeno dire che canti, insomma, la sua, le sue performance. Florence Shaw, hanno pubblicato 3 dischi, questo nuovo è il 3° lavoro in studio, a distanza di 4 anni dal precedente, Secret Love, che amplia il loro suono con influenze

sicuramente più ampie, con la voce parlata caratteristica naturalmente, ma siamo nel territorio del post-punk. Ecco, la band è formata da ragazzi di poco più di 30 anni. Il primo singolo della band si chiamava Magic of Megan perché, racconta Florence Shaw, l'ho scritta nel giorno in cui ho rotto con il mio partner, me ne sono andata dall'appartamento, e era il giorno in cui Megan e il principe Harry hanno annunciato il loro fidanzamento, quindi mi è sembrato un giorno magico, un giorno di liberazione, e perciò ho intitolato la canzone Magic of Megan. Non ascolteremo quella oggi, ma un'altra cosa di questa band molto originale, molto particolare del post-punk contemporaneo britannico, e quindi dall'album Secret Love, loro sono i Dry Cleaning, questa è Eat My Head All Day.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Sempre rimanendo in Inghilterra, i The Creeps, che conoscerete anche perché sono stati tra le nostre novità con un singolo proprio estratto da questo nuovo lavoro, pubblicano un nuovo disco, nono disco in studio per questa band di Wakefield. Anche qui siamo in Inghilterra, non sono tantissime le band che possono vantare di avere tre fratelli, ce n'è qualcuna però all'interno della propria formazione. Due fratelli è più semplice, tre fratelli è un pochino più complicato. Tra l'altro due dei tre sono gemelli, nati nell'80 se non ricordo male, Gary e Ryan, mentre Ross German è del 1984. Fanno un indie rock con influenze garage, punk, lo-fi. 9 dischi in studio, compreso questo nuovo lavoro che si chiama Selling a Vibe. Abbiamo ascoltato tra le novità di Radio Rock Never the Same da questo disco, e adesso invece estraiamo un altro singolo, un altro brano per farvi ascoltare qualche altra cosa. C'è un aneddoto che riguarda Johnny Marr, perché Johnny Marr, ex Smiths, ha fatto parte di questa band per un periodo. È entrato nella band neanche come turnista, proprio come chitarrista in pianta stabile per un periodo, contribuendo a uno di questi dischi in studio, Ignore the Ignorant, e poi lasciandola. Beh, lui ha condiviso con loro un percorso abbastanza curioso, diciamo, della storia dei The Creeps. Indie rock solido e autentico, made in UK, da Selling a Vibe, nuovo album. Ascoltiamo A Point Too Hard to Make.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ci spostiamo in Italia, ci spostiamo ad Ostia. Allora, Ostia, Roma, quindi va bene. Finalmente un disco italiano, ragazzi. Mi rimproverano che metto pochi dischi italiani in Sound of the Week. È vero, il nuovo disco degli Zoo, una band storica, un'istituzione della scena sperimentale italiana, con collaborazioni con grandissimi artisti. Ricordiamo quella con Mike Patton, ma insomma ce ne sono stati tanti. Una band quindi anche riconosciuta in campo internazionale. Sono un trio e già la loro peculiarità, per chi non li conoscesse, per quei pochi che non li conoscessero, insomma, è che sono un trio composto da sax, basso e batteria, quindi insomma anche una composizione molto particolare. Hanno pubblicato più di 15 album in studio nel corso della loro carriera. Definirli è praticamente impossibile: rock progressivo, strumentale, sperimentale, d'avanguardia, contaminato con l'industrial, col jazzcore, insomma c'è veramente un po' di tutto. Il nuovo disco in studio, di cui si sta parlando già molto ma molto ma molto bene, è uscito proprio i primi giorni dell'anno nuovo. La band da oltre 25 anni di attività, e avendo debuttato a fine anni 90, e torna con un disco appunto che si intitola Ferrum Siderium, cioè il ferro delle stelle, ed è un disco degli Zoo, indubbiamente, quindi che evoca qualcosa di, dal nome, no, del disco, qualcosa di cosmico, di duro, di metallico, di misterioso al tempo stesso. E quindi dall'album Ferrum Siderium questa è Keter. Keter tra l'altro è una parola di origine ebraica che sta per corona, se non ho letto male, ed è la prima e la più alta della Kabbalah, luce primordiale, origine, coscienza assoluta. Quindi molto molto interessante il nuovo lavoro degli Zoo. Questa è Keter, e dall'album che si intitola Ferrum Siderium.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.
3: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
4: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno.
3: Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità.
4: Da lunedì 7 settembre,
3: la nuova stagione di Radio Rock.
5: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
6: Brand new music right here. Brand new.

0: Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.